0: delle giovani pianticelle.
1: Ich atme,
0: respiro
1: atme doch den
0: e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito.
1: Kein menschlicher Gedanke durchdringt
0: Nessun
1: mich.
0: Pensiero umano ha accesso
1: mich
0: in me.
1: Durchstrahlen
0: Sono compenetrato dalle forze delle piante,
1: der Blumen,
0: dei fiori,
1: der Kräuter,
0: delle erbe,
1: die mächtigen Tannen aus
0: gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile, è divenuto fine e sottile. Non respinge nulla, non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore e allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio e in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio. Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più

e a te percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano. Il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge. Io sono la legge. Noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo, tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche. Eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi. Hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi.

Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della sacra legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te. La nostra preghiera è donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo. Grazie, o Eterno.

0: Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht, warum wir Menschen sind?
1: Ci siamo già chiesti perché siamo esseri umani? Se in noi, nel profondo dell'anima, c'è questo essere meraviglioso e divino, un essere della perfezione, un essere che proviene dal regno di Dio. Ora siamo esseri umani. Perché? Diciamo semplicemente, sì, ci siamo adombrati. Abbiamo, come si dice spesso, peccato, abbiamo fatto degli errori. Abbiamo agito contro il nostro vero essere, la legge della vita, che è amore. E quindi ora siamo esseri umani. Perché quindi? Appunto perché abbiamo agito contro la legge. Dovremmo allora dire, sì, va bene, ho peccato contro la legge di Dio e per questo ora dovrò subire gli effetti delle mie cause. Non è proprio così. Noi siamo sulla terra per imparare, dal mattino alla sera. E qualcuno dirà, sì, io ho imparato un lavoro per guadagnarmi da vivere, per mantenere la mia famiglia. Con il passare del tempo, qualcuno capirà che in realtà questo imparare, per esempio il fatto di imparare una professione, non è tutta la nostra esistenza. Quindi siamo soliti dire abbiamo peccato, ci siamo incolpati, abbiamo fatto degli errori. Dovremmo quindi imparare a riconoscere in tempo i nostri errori, a sistemarli con l'aiuto del Cristo e a non ripeterli più. Se facciamo questo con il cuore desto, ogni giorno di nuovo, poiché ogni giorno è un maestro per ognuno di noi che ci indica ciò che dovremmo sistemare oggi. Nel momento in cui siamo desti e riconosciamo i nostri errori, il nostro comportamento errato o, come diciamo, i peccati che la giornata ci rispecchia, ci pentiamo e li sistemiamo, non dovremmo più subire gli effetti. E così, lavorando su noi stessi, usciamo dalla legge di semina e raccolta. Noi uomini abbiamo l'abitudine di dire quello che mi capita oggi, le preoccupazioni e i problemi che devo affrontare oggi, sono causati dal prossimo. Noi proiettiamo il nostro comportamento errato che ci mette in agitazione sul nostro prossimo. Troviamo sempre un colpevole. E se non è un uomo, allora è la natura, oppure il caldo, oppure la pioggia, oppure è lo stress che ci viene provocato di nuovo da un altro. È sempre colpa dell'altro. Tuttavia, noi stessi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare. Noi stessi. Ma proprio dato che siamo abituati a proiettare i nostri errori sugli altri, lo facciamo anche nei confronti di Dio. E diciamo che Dio si vendica di noi, che Dio ci determina, Dio mi odia, Dio mi condanna in eterno, Dio mi punisce, Dio mi invia addirittura nella dannazione eterna. È Lui che, come diciamo, non mi ama. Ma Dio è la legge dell'amore ed Egli che ci ha contemplati e creati quali esseri puri provenienti dalla legge dell'amore. E così, nello stesso modo in cui Egli ci ha creato, Egli ci ama. Egli ama l'essere perfetto che si trova nel profondo dell'anima. L'amore non può odiare. L'amore non può condannare. L'amore non può punire. L'amore ama. Dio è amore, e tutto ciò che noi pensiamo o diciamo nei confronti di Dio corrisponde al nostro modo di comportarci errato. Nello stesso modo in cui ci comportiamo con gli altri, o per esempio con la natura o con il freddo o il caldo, così ci comportiamo anche con Dio, nostro Padre. La legge di Dio è amore totale. La legge di Dio è perfetta. E se noi dobbiamo imparare delle cose, è perché noi siamo imperfetti. Non dovremmo spaventarci quando facciamo degli errori. Chi impara non è perfetto. E chi impara fa anche degli errori. Ma gli errori non sono così importanti se noi diventiamo desti e riconosciamo in tempo gli errori. Ce ne pentiamo con l'aiuto dello Spirito e li sistemiamo. In questo modo la nostra anima diviene più luminosa e noi diventiamo più sensibili, più ricettivi. Riusciamo a percepire come si sente il nostro prossimo e sappiamo di che cosa ha bisogno. Ma percepiamo anche nel nostro plesso solare quando il nostro sistema nervoso è teso. E allora è importante dire, in questo momento la giornata mi fa vedere uno o più errori. Oppure se il mio prossimo mi irrita e tutto ciò si fa sentire nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale e noi siamo agitati, allora la giornata ci vuole dire qualcosa per mezzo del nostro prossimo. Anche il nostro senso della vista e dell'udito ci aiutano. Quando rivolgiamo il nostro sguardo verso qualcosa, nel mondo dei nostri pensieri entra qualcosa. Quando ascoltiamo qualcosa, ciò stimola il mondo dei nostri pensieri. E chi è vigile impara. Impara osservando se stesso, osservando il mondo dei propri pensieri, dei propri sentimenti e tutto il suo comportamento. Ciò significa che l'anima diviene più luminosa, l'uomo più libero e le cause vengono sciolte e non si presentano più gli effetti. E anche se si presentano, allora sono minimi e si presentano di nuovo affinché possiamo imparare. Quindi siamo sulla terra per imparare. E chi sta imparando sa di fare errori. E gli errori non sono poi così gravi. Se ci chiediamo qual è la loro causa e ce ne pentiamo con il suo aiuto, li sistemiamo e non li ripetiamo più. In questo modo avremo poi anche la forza di andare verso il nostro prossimo e dirgli: non è sempre stato tutto buono quello che c'è stato fra noi, ma ora desidero dirti che ora tutto è a posto. E poter dire questo, avere questa libertà, ci rende sempre più felici e più liberi. Siamo quindi in veste umana per liberarci dai nostri errori, dai nostri peccati. E lo possiamo fare giorno per giorno, poiché la giornata è il nostro maestro, che ci fa vedere che cosa possiamo imparare. E chi si comporta così percepisce che in lui c'è una forza potente, una forza dell'amore, una forza che ci dona fiducia, una forza alla quale possiamo rivolgerci e che ci aiuta. Noi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare e chi agisce così inizia a vivere. Anche nelle nostre preghiere possiamo imparare a essere più sensibili. Anche nelle nostre preghiere possiamo imparare che cosa possiamo fare per i nostri simili, per la natura e per gli animali. La preghiera è un grande aiuto, un aiuto possente. Se con le nostre sensazioni profonde accompagniamo i nostri pensieri di preghiera, se osserviamo da vicino le immagini che affiorano mentre stiamo pregando in una preghiera tranquilla e percepiamo come si sentono i nostri simili, come si sentono i regni della natura, questo percepire come si sentono gli altri diviene una sensibilità, la capacità di percepire in modo sensibile nella vita quotidiana. Se lo desiderate, potremmo ora provare a percepire insieme nel profondo della preghiera. Se lo desiderate, potete sedervi con il busto ben dritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. E vi prego di una cosa. Ora io prego ed esprimo alcuni pensieri in parola. Poi lascio queste parole e voi vi immedesimate in queste parole di preghiera, poiché le preghiere profonde portano immagini. E se noi percepiamo nel profondo di queste immagini, sviluppiamo una capacità di percepire come si sentono gli altri. Questa capacità di percepire gli altri in preghiera è la cosa più bella, è la preghiera più nobile, che ci rende sensibili, liberi. E percepiamo come possiamo aiutare se sistemiamo il nostro ego che si occupa solo di se stesso e vediamo e percepiamo come altri soffrono, come altri si sentono, come stanno veramente gli altri. Il Cristo è sempre il punto centrale nella nostra preghiera. Il Cristo è la luce nel profondo del nostro cuore. Percepiamo nel profondo. Percepiamo che la luce ci inonda. Percepiamo la sua presenza in noi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio. Pensiamo ai nostri fratelli e sorelle malati. Affiorano immagini di fratelli, sorelle ammalati. Ci immedesimiamo nelle loro sofferenze e nelle loro paure. Percepiamo che hanno bisogno del nostro aiuto. Anche se solo con una profonda e intima preghiera. Con la forza del Cristo. Pensiamo ai bambini che soffrono la fame e che sono senza tetto nel nostro mondo. Bambini con i loro occhi grandi e i corpi magrissimi. Bambini che ci guardano.
0: Wir fühlen und empfinden in diese Bilder hinein.
1: Percepiamo e ci immedesimiamo in queste immagini.
0: Wir spüren in der Nähe unseres Herzens ein tiefes Mitgefühl.
1: Percepiamo nelle vicinanze del nostro cuore un profondo sentimento per gli altri. In noi si fa completamente silenzio e la luce fluisce nella nostra coscienza e dice: hanno bisogno di te. Di te, di te, di ognuno. Immedesimatevi nel profondo di queste immagini. Lasciate che agiscano in voi e percepite questo sentimento che vi fa sentire come stanno gli altri in preghiera.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo alla Madre Terra, al grande pianeta. In preghiera sentiamo come il pianeta si avvicina a noi. Sentiamo e percepiamo
0: che
1: la Madre Terra ci chiama.

Affiorano immagini che provengono dalla madre terra. È il mondo delle piante, alberi, cespugli e fiori che vivono da Dio. Affiorano immagini percepiamo ed entriamo con le nostre sensazioni nelle immagini. Sì, percepiamo e ci fa male quando un albero viene abbattuto, quando fluisce in lui ancora la linfa. Fa male quando un fiore viene spezzato volutamente. Fa male quando ci sono foreste in fiamme e gli animali muoiono bruciati. Tutto è una parte di noi. Seguiamo tutto ciò con i nostri sentimenti. Nelle vicinanze del nostro cuore e nel plesso solare percepiamo che siamo corresponsabili per la vita che fluisce anche in noi.

0: Christus.
1: Cristo.
0: Im Gebet denken
1: in preghiera
0: an die Tiere,
1: pensiamo al mondo degli animali,
0: an die Tiere in den Wäldern,
1: agli animali che vivono nei boschi,
0: auf und in den Feldern,
1: agli animali che vivono nei campi.
0: Denken.
1: Pensiamo
0: Tiere in den Gewässern,
1: agli animali che vivono nelle acque
0: und in den Lüften.
1: E nell'aria.
0: Fühlen wir uns in die Bilder.
1: Entriamo con le nostre sensazioni in queste immagini.
0: Und nun hören wir in diesem Bild.
1: Ed ora, in questa immagine,
0: der Jäger,
1: sentiamo gli spari dei cacciatori.
0: Bild sehen wir,
1: in questa immagine, vediamo
0: wie die Tiere in den Gewässern,
1: come vengono catturati gli animali che vivono nelle acque.
0: Jetzt fühlen wir hinein.
1: Ora entriamo con i nostri sentimenti in queste immagini.
0: Unruhe,
1: irrequietudine, paura,
0: Mord und Tod,
1: assassinio e morte,
0: Schmerz und Leid,
1: dolore e sofferenza.
0: Im Tierreich.
1: Nel regno degli animali.
0: Es darf uns nicht kalt.
1: Tutto ciò non ci può lasciare indifferenti. Dobbiamo percepire calore e sentire come stanno gli altri. Questa è la preghiera. Questo ci rende liberi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo.
0: An die Tiere.
1: Agli animali.
0: In den Schlachthöfen.
1: Nei macelli.
0: Wir denken an die Tiere.
1: Pensiamo agli animali che vengono allevati per essere poi macellati. Affiorano immagini nelle quali vediamo come vengono spinti nei camion per essere trasportati. Affiorano le immagini. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro cuore. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro plesso solare. E questo sentimento, questa sensazione ci segnala. Dio è amore. Dio è vita. Dio mi chiama. Porta aiuto come ti è possibile.
0: Im Bild entsteht und entwickelt sich die Angst der Tiere.
1: Nelle immagini nasce e si sviluppa la paura che sentono gli animali. Le grida degli animali nei macelli. L'indicibile sofferenza che regna nei laboratori di sperimentazione. Essi ci chiamano e ci pregano. Non limitatevi a pregare solo per noi, ma percepite come noi ci sentiamo. C'è uno sparo. L'animale cade, in parte viene appeso ancora in vita. La carne viene preparata e cucinata per essere consumata dall'uomo. Percepite nella preghiera e sentite che pregare significa percepire come si sentono gli altri. Pregare significa imparare. Pregare significa conoscere noi stessi nella preghiera, osservare noi stessi per vedere se siamo indifferenti ai bisogni degli uomini, delle piante, degli animali e della madre terra, oppure se preghiamo in immagini. Pregare in immagini rende sensibili. Pregare in immagini ci aiuta ad accettare la giornata come maestro che ci insegna ad imparare e a riconoscere quali aspetti umani possiamo sistemare. Pregare è un aiuto. Pregare è imparare. Pregare rende sensibili. Pregare ci porta più vicino a Dio. Se preghiamo con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, se si forma in noi un sentimento, veniamo stimolati a liberarci dai nostri aspetti umani ed essere per il Cristo, per il grande amore che nella preghiera ci chiama attraverso uomini, piante, animali e anche attraverso i minerali, attraverso la Madre Terra.
0: Nehmen wir uns noch ein klein wenig Zeit.
1: Prendiamoci ancora un po' di tempo per far affiorare e far crescere in noi una preghiera che scaturisca da noi e che ci mostri cosa possiamo imparare da noi stessi per essere più vicini al nostro grande amore, al nostro vero essere interiore. Rimaniamo per un po' di tempo in silenzio e ognuno può far salire nelle immagini i suoi pensieri di preghiera.

0: Es ist schön zu beten.
1: È bello pregare.
0: Wahres Beten macht glücklich.
1: La vera preghiera rende felici.
0: Beten.
1: La vera preghiera
0: verantwortlich.
1: Ci fa sentire responsabili per il grande tutto, per la madre terra, per tutto ciò che ci circonda. La vera preghiera ci porta più vicini a Dio.

0: eine Bitte an uns alle.
1: Una preghiera a noi tutti. Cercate di pregare in modo simile, come abbiamo potuto sperimentare insieme in quest'ora. Se le persone pregassero in questo modo, riuscirebbero tutte a immedesimarsi nei loro simili e la grande sofferenza avrebbe fine. Poiché chi percepisce e chi si immedesima nei bisogni e nella sofferenza degli altri non farà più cose uguali o simili a quelle che succedono in questo mondo. Per questo vi prego, imparate a pregare di cuore. Queste preghiere sono preghiere che percepiscono la sofferenza degli altri, ci rendono liberi e sensibili e ci danno la forza di penetrare con le nostre preghiere nei cuori di coloro che arrecano sofferenze atroci sia agli uomini che alla Madre Terra. Pregare significa percepire come si sentono gli altri e portare responsabilità. Allora anche le nostre preghiere diventeranno potenti preghiere di ringraziamento e adoreremo la potenza dell'amore.

0: Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci», e raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini, quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci e la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto, molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie, il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni, malattia, sofferenza, necessità, torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora chi lo desidera può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole, percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello Spirito del nostro Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale tratteremo il tema della malattia e della salute. Lo affronteremo sotto una nuova prospettiva che potrà aiutare ognuno di noi a riflettere sul proprio modo di vivere, sul proprio modo di pensare e di parlare. Quindi parleremo anche di aspetti molto pratici che riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi. Trarremo gli spunti per questa trasmissione da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro porta il titolo «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te». E ora vorrei iniziare subito con l'introduzione. Ogni malattia è la conseguenza di una disarmonia. L'uomo si è allontanato dalla legge dell'amore e coltiva l'egocentrismo. La legge dell'amore è l'armonia universale, Dio. Perciò l'uomo può guarire solamente se ritrova l'armonia con il suo creatore, con Dio. Nel manifestarsi di una malattia, la disarmonia dell'anima incolpata fluisce nel corpo. Pertanto, se ce ne rendiamo conto, la malattia può essere un passo per la guarigione dell'anima. Prima che una malattia si manifesti, l'uomo riceve molti impulsi ed ammonimenti che lo esortano a cancellare le colpe della sua anima, ossia i programmi negativi, i programmi di mancanza d'amore. Questo libro indica le cause della malattia e la via per giungere ad una vera guarigione. In esso si possono trovare molte regole pratiche di vita che ci mostrano come sciogliere le colpe dell'anima prima che una malattia si manifesti e che ci danno consigli ed aiuti anche nel caso in cui una malattia si sia già manifestata. Tuttavia, anche in ogni malattia c'è il positivo, che è costituito da ciò che riconosciamo di noi e dalla possibilità di ritrovare la guarigione dell'anima e anche del corpo. Questa possibilità è costituita dalle forze divine che si trovano nell'uomo. È il Cristo stesso che è il medico e guaritore interiore in ognuno di noi. Il presupposto per guarire è quindi rivolgersi a Dio, che dimora in ogni uomo. Ritroviamo l'armonia grazie alla fede e alla fiducia in Lui e realizzando le leggi eterne. Infatti, guarire nell'anima e nel corpo significa ritornare a Dio, passo per passo.
1: Tante persone si chiedono perché vengo colpito da questa malattia o da questa sofferenza o da preoccupazioni e si chiedono anche e cosa posso fare per liberarmene o cosa posso fare perché non mi capiti più una cosa del genere. In questo libro vengono spiegate proprio le correlazioni e anche le leggi fondamentali che rispondono proprio a queste domande. Chiederci quali siano queste leggi ci aiuta allo stesso tempo a trovare anche la chiave per non essere più succubi del nostro destino e cominciare così a vivere in modo consapevole e appagato. Per esperienza sappiamo che molte volte il passo per accettare e affermare le leggi spirituali per poi metterle anche in pratica ci riesce solo dopo alcuni tentativi. Tuttavia, se non mettiamo in pratica queste leggi, ossia se non le realizziamo, anche le migliori conoscenze rimangono inefficaci. Per questo, nel presente libro, ripeteremo più volte le principali correlazioni e leggi, esponendole di volta in volta da una prospettiva diversa. In tal modo, il lettore riceve gli strumenti fondamentali che gli permettono non solo di affrontare in modo giusto la malattia e le proprie sofferenze, ma anche di porre la propria vita su una base nuova e stabile. Chi è in cerca di guarigione trova così, a poco, sostegno e protezione nel proprio interiore, presso Dio. Se sfruttiamo il tempo riconoscendo gli aspetti negativi che ancora sussistono in noi e mettendo poi in pratica in modo corrispondente quanto abbiamo riconosciuto, riusciremo a prendere in mano le redini della nostra vita in modo conforme alla legge. E riusciremo anche ad aiutare gli altri, dando loro consigli e aiuto sulla base della nostra esperienza.
0: Cominciamo ora con il capitolo che dice: la malattia, un'occasione per riflettere e per cambiare. Molti uomini hanno dimenticato di essere essi stessi responsabili della propria vita, dato che questa si svolge in base ai loro sentimenti, a come pensano, parlano e agiscono. Molti vivono alla giornata, vivono senza chiedersi quale sia la loro origine e la loro meta. All'improvviso sopravviene una malattia ed assieme ad essa emerge subito il desiderio di guarire rapidamente. Ma che cosa succede se il decorso di una malattia dura a lungo? Le distrazioni di un tempo sono diminuite, si ha però più tempo per riflettere e così alcuni cominciano a chiedersi il perché di questa malattia. Può darsi che nel cercare una risposta una persona malata trovi questo libro e legga l'affermazione provocatoria che dice: tu stesso sei la tua malattia. Essa è il raccolto di ciò che tu stesso hai seminato. La causa della tua attuale malattia è costituita dalle negatività che hai pensato, detto, fatto e che non hai modificato. Chi accetta questa verità, nelle prossime pagine troverà molte leggi che sono alla base della nostra vita terrena, come ad esempio la legge di semina e raccolta. Cari amici, questo libro offre istruzioni e aiuti a noi tutti per riconoscere le nostre vere sensazioni, i nostri veri pensieri, che forse hanno causato la nostra malattia, e ci indica i passi da fare sulla via che ci riconduce poi alla guarigione. Inizialmente verremo a conoscenza di alcuni aspetti in merito alla forza e all'effetto dei nostri stessi pensieri. Infatti nel mondo dei nostri pensieri troviamo la chiave del nostro bene e anche del nostro male, della malattia e della salute.
1: Nel titolo si dice anche: ma Dio è con te. E il prossimo capitolo ha proprio il titolo: la fede e la fiducia in Dio sono la base per la guarigione. Leggiamo insieme. La fede e la fiducia in Dio attivano le forze positive della nostra anima. Le forze positive sono forze di guarigione che ci fanno risanare. La profonda fede e la fiducia interiore in Dio sono forze potenti. Esse aiutano a superare malattie, pene, sofferenze e contribuiscono in modo essenziale a farci ritrovare la salute. Il presupposto necessario in qualsiasi situazione ci troviamo, anche se il nostro quadro clinico non appare favorevole, è tuttavia di non dubitare e di non perdere la fiducia interiore e la profonda fede in Dio e nella sua forza vitale e di guarigione. Affidiamoci a Dio in ogni situazione e faremo l'esperienza che si può fare affidamento su di Lui, che ci si può fidare di Lui. Confidiamo in Lui perché crediamo che Egli è in grado di aiutarci e di guarirci, e da questo deriva la fiducia. Se ci fidiamo di Dio, sappiamo di essere al sicuro nelle sue mani, qualsiasi cosa accada. Questa sicurezza interiore ci rende tranquilli e rilassati. In tal modo sviluppiamo la vera forza e stiamo al di sopra della nostra sorte. Grazie alla fiducia in Dio, le energie che sono in noi possono fluire liberamente e noi siamo in armonia. Da un punto di vista fisico, questo si ripercuote prima sul cervello e sul sistema nervoso e in seguito anche su tutto il corpo. Per poterci fidare di Dio, per essere in grado di affidarci a Lui, dovremmo sapere chi è Dio. Per molte persone Dio è ancora lontano. Non è niente di più che una parola alla quale si collegano concetti poco chiari. E dato che non sanno che ogni uomo nel proprio interiore, nel profondo della sua anima, è un figlio di Dio, non sanno nemmeno che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli desidera far scorrere verso di noi in ogni attimo la sua forza che ci aiuta, che ci rende liberi e sani e ci permette di avvicinarci a Lui. La forza, lo Spirito di Dio, è onnipresente e quindi Dio, la vita, la forza vitale, la luce, è anche presente in ogni cosa, in tutti i regni della natura ed è anche in noi, in ogni uomo, in ogni anima. Dio, la vita, è aiuto e guarigione.
0: Continuiamo ora con il tema «Pensiamo veramente in modo positivo? Alcuni passi nell'autoconoscenza». Cari amici, non è così che alcuni di noi credono di vivere in modo positivo. Dicono per esempio «Io voglio bene al mio prossimo, questo mi è caro, con lui vado d'accordo, con lei, anzi sono in completa armonia con mio fratello, con mia sorella, con mia moglie, il marito, i colleghi o le colleghe di lavoro». Ma, cari amici, è veramente così? Continuiamo a leggere nel libro. «Se non esaminiamo il nostro mondo dei pensieri e delle sensazioni, crediamo spesso che ciò che diciamo sia positivo. I pensieri e le sensazioni che si trovano più in profondità mostrano invece che ci inganniamo. Le nostre parole apparentemente positive non hanno in realtà niente a che fare con un atteggiamento positivo nei confronti della vita, perché i nostri pensieri e le nostre sensazioni sono in realtà contro il nostro prossimo. In tal modo non possiamo fare quasi nulla di positivo e nemmeno attivare le forze positive dentro di noi. Se pensiamo solo a noi stessi, se abbiamo in mente solo il nostro bene personale, il nostro benessere, il nostro profitto, il nostro vantaggio, se siamo quindi degli egocentrici, allora il nostro modo di pensare e di agire è negativo, ossia contrario al divino. Se non siamo per il nostro prossimo, siamo per noi stessi, ci occupiamo solo di noi stessi, quindi non siamo nemmeno per Dio e con Dio. Positivo è tutto ciò che è altruistico. Infatti Dio è l'amore altruistico e donatore ed ogni azione contro l'amore di Dio è allo stesso tempo un'azione contro la legge che è Dio. Dio, l'amore onnipresente, è anche nel nostro prossimo. Infatti Dio ama tutti i suoi figli allo stesso modo. Rendiamoci quindi conto che ogni pensiero che non è a favore del nostro prossimo è contro di lui ed è quindi rivolto anche contro Dio. Possiamo avvicinarci a Dio solamente seguendo la via che passa attraverso il nostro prossimo, sistemando quindi sciogliendo tutto ciò che si frappone fra noi e i nostri simili. Se vogliamo instaurare una comunicazione con Dio, dobbiamo giungere all'armonia con Lui, con la forza che dona altruisticamente, con sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche nei confronti del nostro prossimo.
1: Prima ci siamo chiesti, i nostri pensieri sono veramente positivi. Come possiamo comprenderlo? Un aiuto lo troviamo nel capitolo che ha come titolo «Scoprire le sottocomunicazioni, cancellare i programmi negativi». Leggiamolo insieme. Per sviluppare la fiducia in Dio non possiamo fare a meno di esaminare non solo il rapporto con Dio ma anche quello con il nostro prossimo. Non ogni parola che diciamo o ogni pensiero che abbiamo che a prima vista potrebbe sembrare benevolo e buono lo è veramente. Per riconoscerci in profondità e scoprire come sono veramente i nostri intenti, dobbiamo esaminare se anche le nostre sottocomunicazioni sono positive. La vita è comunicazione. Tutto ciò che avviene tra gli uomini si basa sulla comunicazione. Tutti i nostri pensieri sono costituiti da comunicazione.

0: Attualmente può trattarsi di sentimenti che non lasciamo emergere oppure di sensazioni che noi stessi non riusciamo bene a definire. Dietro alle sottocomunicazioni si celano cose o eventi di cui non vogliamo prendere coscienza, che abbiamo represso o respinto nel subconscio e di cui al momento non siamo più consapevoli. Le nostre sottocomunicazioni sono quindi molto importanti per noi, perché sono un fattore che contribuisce a determinare tutta la nostra vita. Esse agiscono allo stesso tempo nel subconscio, influenzando i nostri sensi, il nostro modo di pensare, di parlare, di agire. Le sottocomunicazioni si basano in genere su cose che non abbiamo superato. Non abbiamo eliminato un determinato fattore di disturbo oppure non abbiamo risolto un problema ed esso è ancora presente in noi, anche se non si manifesta apertamente. E ciò può divenire pericoloso. Infatti, tutto trasmette e ciò che trasmette riceve a sua volta in base a ciò che è stato trasmesso. Se portiamo alla luce queste trasmittenti che ci disturbano, prendendone coscienza, possiamo scioglierle e possiamo così renderle innocue.
1: Molto interessante, non credete? Nel libro leggiamo che il primo passo per portare alla luce le nostre sottocomunicazioni è quello di osservare e controllare noi stessi. Dobbiamo mettere in discussione ciò che diciamo. Non ci dobbiamo accontentare dei nostri pensieri e delle nostre parole che sembrano in primo piano positivi, ma dovremmo guardare più in profondità per cogliere ciò che avviene nel mondo dei nostri sentimenti e delle nostre sensazioni. Spesso proviamo inizialmente solo un sentimento strano, forse di disagio, oppure si presenta una certa irrequietudine o una sensazione di malessere. Se ne prendiamo coscienza, sediamoci e lasciamo emergere in noi questa irrequietudine o questo sentimento di disagio. Infatti queste sono sottocomunicazioni che avvengono in noi, ossia sono complessi di pensieri. Se li portiamo in superficie, richiamandoli ad esempio con una domanda come che cosa mi vuol dire questo pensiero? Oppure ci chiediamo che cosa mi vuol dire questa sensazione di disagio? Poi aspettiamo un momento. In genere si presentano delle immagini, dato che i pensieri e le sottocomunicazioni che scorrono al di sotto del nostro conscio sono costituiti, come tutti i pensieri, le sensazioni e le comunicazioni, da immagini o parti di immagini. Lasciamo affiorare queste immagini e osserviamole. Comprenderemo così che cosa c'è alla base della nostra irrequietudine, del senso di disagio. Può trattarsi di un difetto, di una debolezza, di qualcosa che non abbiamo perdonato. In ogni caso, è sempre un aspetto della nostra infima parte umana, egocentrica e negativa. Allo stesso tempo, sapremo anche cosa fare, che cosa dobbiamo sistemare per sciogliere queste cose. Se abbiamo colto le sottocomunicazioni, e ci siamo riconosciuti in esse, abbiamo trovato anche le tracce di un nostro programma negativo. Possiamo ora decidere se vogliamo trattenere gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e continuare eventualmente a coltivarli oppure no.
0: Si potrebbe quindi dire che ogni negatività racchiude in sé allo stesso tempo anche qualcosa di positivo. Immettiamo quindi continuamente questo aspetto positivo nel nostro cervello fino a che sarà ben radicato in noi. Così facendo, cancelliamo a poco i programmi delle sottocomunicazioni, sostituendoli con programmi positivi. Grazie a questo nuovo programma, il nostro cervello, che è la centrale che manovra tutto il nostro corpo, dà impulsi completamente diversi dai precedenti a determinate cellule e organi, dato che il vecchio programma negativo è stato sostituito da un programma positivo. Di conseguenza,

0: nostro interiore e anche nel nostro corpo, certe cose potranno cambiare meglio.
1: Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa prima puntata sul tema della malattia e della salute che abbiamo tratto dal nostro libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. E certamente abbiamo avuto la possibilità di recepire molti spunti sui quali riflettere sul nostro modo di vivere, di pensare, di parlare. Abbiamo tratto appunto gli spunti per questa trasmissione da questo libro scritto da Gabriele, che è una donna tedesca che è considerata oggi in tutto il mondo la profetessa e la messaggera di Dio per la nostra epoca. Vorrei ripetere ancora il titolo del libro: Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. Ci auguriamo che il programma sia stato di vostro gradimento e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo altri aspetti sul tema della guarigione e della salute. Un saluto cordiale a tutti.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo, è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
1: Wir bejahen,
0: affermiamo
1: die helfende Kraft,
0: la forza dell'amore che aiuta in noi.
1: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
0: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
1: Strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: Brücke. E costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce.
1: Und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce.
1: Zu den Menschen,
0: verso le persone alle quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
0: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Das Licht strömt über Christus, luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: dona agli animali consolazione.
1: Hilft der Tierwelt.
0: E aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir indes Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali.
0: Wir lassen
1: lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi? E che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa, in modo che ognuno possa esaminare se stesso, per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: Se volete,
0: können Sie Ihre
1: Augen potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein
1: profondamente.
0: Und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein.
1: Profondamente.
0: Langsam
1: ed espirate
0: aus.
1: Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre.
0: Halten mit dem Atem
1: Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro
0: und atmen
1: ed espirate poi attraverso il naso
0: aus.
1: O attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca.
0: Atmen
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente.
0: Und
1: ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz
1: Ci soffermiamo brevemente
0: und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato.
0: Sie atmen nun
1: Respirate ora in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief.
1: Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce.

ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Restate tranquilli, in completa armonia. Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita. Lasciate fluire la vita. Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.

Respirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli. In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Nicht jeder Tag
1: beginnt. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a una trasmissione molto particolare nella quale il Cristo Dio, che un tempo fu Gesù di Nazaret, rivela la sua parola tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. Si ha la sensazione che anche oggi, tramite la parola profetica, ci dica quello che disse anche in veste di Gesù di Nazaret. Svegliatevi, il tempo è maturo per l'epoca nuova. Cari amici, Gabriele, con parole ricolme di vita, ci introduce nella rivelazione del Cristo Dio. Dio è l'amore. Egli ti parla tramite ogni fiore, ogni filo d'erba, ogni animale, tramite l'intera natura. Dio parla tramite ogni raggio di sole, attraverso il soffio del vento. Ogni goccia d'acqua contiene migliaia e migliaia di forze. Dio è amore. Sì, è l'amore onnipresente. Dio è in ogni anima e in ogni essere umano che ha un'anima. Dio è in ogni cellula del corpo fisico. Ogni parte del corpo è vivificata dalla sua forza. Molti dei miei simili, vicini e lontani, direi quasi in tutto il mondo, sanno che io, Gabriele, da quasi 50 anni ricevo la sua parola eterna e che da allora l'Eterno, suo Figlio il Cristo, è il cherubino della terza forza basilare davanti al trono di Dio, si rivelano per mezzo di me, la profetessa di Dio. Nel libro Una vita di donna al servizio dell'Eterno viene descritto come sono stata chiamata ad adempiere questo compito. Cari amici, molti anni fa, un mio conoscente mi regalò il testo di una canzone che per me, Gabriele, si trasformò in parole per lodare Dio. Le parole di questa canzone mi accompagnavano nella giornata. Divennero per me un'indicazione per i passi da compiere verso Dio in me e verso il Cristo Dio, verso il suo discorso della montagna. Forse le parole del testo «Lodo, la potenza dell'amore» hanno qualcosa da dire anche a voi. Per me stanno per la verità. Il testo dice: io lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore. Quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore. Che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire. Nelle parole, nelle opere e nel mio intero essere si lega solo Cristo e nient'altro. Le strofe del testo di questa canzone sono per me, dice Gabriele, fino ad oggi una lode al Dio unico universale, al Dio Padre Madre, che amo e che per me è insegnamento e la mia patria.
1: Gabriele continua a raccontare. Una sera, mentre ero seduta nel mio angolino di preghiera e stavo pregando l'Eterno Dio Unico Universale, presi, per così dire per caso, in mano il testo della canzone, che è un testo di lode. Nonostante conoscessi più che bene le parole, quindi il testo della canzone, iniziai a leggere. Lessi le prime quattro righe e tutto a un tratto mi sembrò di non poter più continuare a leggere. Mi soffermai perché percepivo la parola profetica divina e sapevo che l'Eterno aveva qualcosa da dirmi. Ed ecco che mi venne detto qualcosa. Iniziò. Io sono colui che sono, il Cristo Dio, il Figlio del Dio Eterno, unico universale, dell'essere Padre e Madre, di tutti i suoi figli e le sue figlie. In verità, io sono in Dio, mio Padre, che è il Padre di tutti gli esseri divini e di tutte le anime e degli uomini che hanno un'anima. Tramite l'Eterno Unico Universale e per mezzo del Cherubino della Sapienza di Dio e in unità con il suo Duale, è stato rivelato che è il momento della riconduzione in patria. Il rimpatrio da parte del Dio Eterno Unico Universale vale non solo per tutte le anime. L'amore di Dio stimola anche le persone che hanno un'anima a riflettere. Nello stesso processo di sviluppo o ciclo è annunciato che verrà riportata indietro anche la sostanza raddensata, chiamata materia, poiché anch'essa sarà soggetta all'affinamento. Tutto verrà elevato di nuovo alla sostanza originaria, alla sostanza sottile. Per questo si parla di riportare indietro. In veste di Gesù di Nazaret dissi alle anime e agli uomini con un'anima, «Io vengo presto». Quello che promisi quale Gesù di Nazaret, «Io vengo presto, lo avvererò quale Cristo». In questa consapevolezza mi rivolsi alla coppia di reggenti della Sapienza Divina, la terza forza basilare davanti al trono di Dio, che senza esitare pose il suo sì nella mia promessa, «Io vengo presto». Il sì aveva contenuti in cui veniva espressa la promessa. Il principio duale, in unità con il Dio Padre Madre e con me, suo figlio, iniziò subito a predisporre le cose. Un messaggero dei cieli, un profeta di Dio dopo l'altro, andò ad incarnarsi e ad annunciare dallo Spirito la parola dell'Io sono colui che sono, di volta in volta nella lingua dei suoi tempi. In questa coscienza venne anche il reggente originario della Sapienza Divina, che significa che nell'unità originaria è uno con l'essere originario dell'amore.
2: Il Cristo Dio ha continuato nella sua rivelazione, così fu e così è. In numerose rivelazioni divine, Dio, l'Eterno, parlò del tempo e del quantitativo di etere di luce creatore che dà forma, che venne concesso come prestito agli esseri ribelli, dal momento che volevano dimostrare di poter dar forma a una creazione migliore di quella creata da Dio, l'Eterno. Si deve quindi tenere conto che era soltanto un prestito. Sono passate epoche su epoche, e questo significa che sono state consumate energie su energie, raggiungendo così il punto zero per quanto riguarda le energie consumate. Questo significa che il tempo, il prestito, è scaduto. È finita. Prima che si arrivasse al cosiddetto punto zero riguardo al prestito, vennero tantissimi messaggeri di Dio. L'ultima messaggera di Dio, come l'umanità ha sentito, è una donna. È il serafino della sapienza divina, in unità con il suo duale spirituale, il cherubino, per esprimerlo con un termine terreno. Entrambi furono un tempo chiamati da me, il Cristo Dio, a preparare la via che ebbe inizio quasi 2000 anni fa con le parole che dissi in veste di Gesù di Nazaret. Io vengo presto. Da quel momento, la coppia di reggenti della forza della legge della sapienza divina, il cherubino e il serafino, operano insieme. Il principio femminile iniziò il suo cammino nelle incarnazioni e il principio maschile la accompagna. Il cherubino, il principio maschile, venne in veste terrena, quindi quale essere umano prima dell'incarnazione di Gesù di Nazaret, per annunciare quale profeta di Dio la venuta di Gesù di Nazaret, con parole che annunciarono già anche il suo operato quale Cristo Dio dopo il tempo di Gesù di Nazaret, del Messia. Naturalmente con le parole dei tempi in cui era incarnato il cherubino. Guardando e ascoltando, prendono vita i contenuti di quest'epoca nuova. Senza dover ricercare a lungo, la risposta è: io vengo presto. Dalla venuta di Gesù di Nazaret risuonano in continuazione le mie parole, io vengo presto. Per quasi 2000 anni, il serafino della sapienza divina insegnò sotto diversi nomi in veste umana, quindi in svariate incarnazioni, in tante comunità differenti, la legge originaria eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, e annunciò la venuta del Cristo Dio. Stanno per volgere alla fine tempi difficili, per non dire difficilissimi o crudeli, nel corso dei quali fu accompagnata dal cherubino, chiamato anche principe della sapienza, per preparare la venuta del Cristo Dio che io sono. Il Dio eterno, unico, universale, ha dato inizio all'epoca nuova e alla via che conduce nel regno dei cieli. Sulla via che conduce all'Eterno Essere, al Santissimo, ci saranno ancora diversi gradi e comunità, poiché è necessario esercitarsi in cosa significhi essere nell'unità e in comunicazione con tutti gli esseri viventi, perché è questo il linguaggio universale dell'infinito. Su tutti i livelli che conducono nel regno dei cieli, nel Santissimo, io, il Cristo Dio, mi assumerò la guida degli ulteriori passi, in unità con la sapienza divina, che è la sapienza originaria, e guida e accompagna verso il Santissimo, che opera nell'infinito, ed è quindi il criterio di misura dei cieli, per creare e dare forma a tutti gli esseri dell'infinito. È giunto il momento. L'Eterno e tutti gli esseri dell'essere hanno vinto.
0: Sentiamo quello che il Cristo ha rivelato ancora. Il sia fatto non è stato soltanto espresso. Il Cristo e la sapienza originaria hanno iniziato a mettere in azione sempre più il rimpatrio di tutti gli esseri, poiché il sia fatto inizia a creare le fondamenta per ulteriori regni. Questo significa che il Santissimo mette in movimento le energie per farlo e le conduce nella rispettiva

Ogni atomo spirituale, per quanto piccolo sia, ha il nucleo, la forza motrice che lo conduce all'amore originario e alla sapienza originaria. Ogni struttura di sostanza grossolana, chiamata anche materia, deve essere trasformata, perché ogni tipo di sostanza grossolana è sostanza a basso livello, energia a basso livello, che è stata concepita così dall'avversario che l'ha predisposta così per sé. Ogni forma di sostanza grossolana racchiude quindi già in sé la caducità. Per spiegare che ciò che è di sostanza grossolana non fa parte di quello che è di sostanza sottile, cerco di descrivere ogni cosa tramite la profetessa di Dio, Gabriele, poiché l'eterno essere è appunto eterno e quindi non è sostanza grossolana. Ogni anima dovrà percorrere un livello dopo l'altro, poiché non esiste la morte, ma solo la trasformazione. E, in base a come ogni essere umano si è incolpato, continua il suo cammino anche come anima. Nessuno può percorrere la via per un altro, anche se nelle cosiddette chiese cristiane la redenzione viene insegnata in modo diverso. Redenzione significa anche liberazione, non dalla colpa personale, dal peccato, ma dalla morte. Anche se l'essere umano muore, non muore comunque quella che è la sua entità incolpata, chiamata anche peccato. L'intera natura è vita animata. Non esiste niente che l'uomo possa definire come morte. Il tempo che il satanista, quindi il Satana insieme ai suoi simili, ha preteso per sé, era solo un prestito che è scaduto. Lo esprimono le parole del principe della sapienza divina. Nulla è stato dimostrato, ma solo distrutto. La vera vita eterna è così molteplice che si può parlare di tanti, anzi di innumerevoli livelli, ossia sfere. Ogni livello nel regno eterno deve essere di nuovo accettato e adempiuto per fare ritorno nella casa del Padre. In termini umani, la parola perfezione suona come se si parlasse di qualcosa che è riuscito molto bene. Nell'infinito si parla di perfetto, così come l'Eterno è perfetto, cioè senza macchia, e questo significa nessuna irradiazione della legge è impura. Non c'è nulla che fluisca in modo contrario al valore intrinseco, all'essere nell'essere, nemmeno un soffio, nulla. Dio è l'Io sono. Detto per questo mondo, per questa terra, significa anche purezza assoluta, amore assoluto per Dio e per il prossimo. La legge, io sono colui che sono. Fino ad arrivare al regno della pace, questo comporta lavorare su se stessi, lavorare fino alla perfezione. Poi, ci sarà quindi pace e l'essere sarà senza ombra, quindi senza macchia. Fino ad arrivare al regno della pace c'è più o meno ancora ombra, a seconda del livello di coscienza dell'essere. Solo quando il nucleo centrale sarà completamente dischiuso, l'essere sarà un essere spirituale, sarà perfetto. Qualsiasi sia il significato delle parole umane, o in qualsiasi modo l'uomo intenda la perfezione, l'essere spirituale,

0: è l'essere spirituale proveniente dal suo spirito, Dio. L'essere spirituale non è Dio, ma è divino. Il testo della canzone, così aggiunge Gabriele, che è diventato per me una lode a Dio, dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore. Attirato con forza e dolcezza dall'amore, anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Il Cristo continua nella sua rivelazione. Nell'eterno essere, nel Dio Padre e Madre, io sono il Cristo, suo Figlio. L'epoca nuova inizia con la via del Cristo, che conduce nel regno della pace. Il vecchio mondo, segnato dal peccato, sta volgendo alla fine. Liti, discordia, guerre, assassini e omicidi sono i riti della vecchia nazione. Anche gli stupri, rapine, sfruttamento e genocidio appartengono alla vecchia terra. Tutto viene preparato e condotto alla trasformazione. Anche le chiese, i duomi, i parroci e i preti, tutte le eminenze ed eccellenze, con i loro apostolati nei tempi delle chiese e altre cose del genere, stanno per scomparire. Fanno parte dell'ombra della vecchia terra, di cui l'epoca nuova prende atto solo per ricordarsi che l'uomo nell'epoca nuova non ne fa più parte. Io sono il Cristo Dio e la via del Cristo verso il regno della pace. Chi viene con me? Chi con la mia forza sistema il passato che ancora ribolle dentro di lui e nel suo essere, che qui o là è ancora legato al mondo? Tutti gli aspetti completamente umani scompaiono e dovrebbero indebolirsi poco a poco anche per chi è in cammino sulla via del Cristo verso il regno della pace. E allontanarsi da loro vale a dire che dovrebbero essere deposti per rimetterli alla trasformazione. Ripetendo in breve, per chi è in cammino sulla via del Cristo che conduce al regno della pace, non dovrebbero esistere né teologi, né sacerdoti, né altolocati, né eccellenze come vescovi, cardinali, un santo padre, eccetera, eccetera. Per lui non esistono chiese di pietra, né duomi o funzioni religiose con le cerimonie corrispondenti, né rosari, né acqua santa, né la confessione auricolare, eccetera, eccetera. Chi crede alla mia parola e percorre con fiducia la via del Cristo diviene per prima cosa consapevole di essere il Tempio di Dio e che la luce dell'amore per il prossimo inizia a splendere in lui. Quando nell'anima si è sviluppato completamente l'amore per il prossimo, l'uomo e l'anima hanno allora raggiunto il nucleo centrale. Questo significa che l'essere umano e la sua anima hanno superato in gran parte questo mondo crudele, poiché i loro sentimenti, i loro pensieri e le parole sono orientati ampiamente verso il cielo e i regni della natura percepiscono la parola dell'uomo. Questo comporta lavorare su se stessi. Tutto il resto indica soltanto la reincarnazione, il desiderio di rimanere come si è stati fino ad ora e di prendersi ancora tempo per l'epoca nuova.
1: Il Cristo Dio dà un aiuto per esaminare se stessi. L'uomo inganna se stesso molto facilmente. Soltanto quando i pensieri legati ai desideri e al proprio volere svaniscono e affiorano solo di tanto in tanto come ricordi, perché il mondo in alcuni aspetti è ancora così, l'uomo inizia a liberarsi dalla ruota della rinascita. Un segno che indica che è così è la percezione interiore. Il regno eterno si basa sulla legge originaria eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Dalla legge che fluisce in modo universale dell'amore per Dio e per il prossimo, sono scaturiti tutti gli esseri dei cieli. La legge universale fluente dell'amore per Dio e per il prossimo è il luogo di nascita di tutti gli esseri spirituali, ma anche dell'essere universale, dei soli, dei pianeti, dei regni della natura e molto altro ancora. Questo è l'aspetto dell'unità, è la comunicazione universale, trasmettere e ricevere. Questa è anche la via del Cristo che conduce nel regno della pace e, partendo dal regno della pace, nell'eternità, alle famiglie dell'essere. Per molte persone può essere ancora una via lunga se si considera che la massa degli uomini dipende ancora da tutto ciò che i parroci, preti e altri maestri ecclesiastici del tabernacolo nelle loro prediche hanno definito come necessario per far parte della Chiesa. Il Gesù di Nazaret, che io fui un tempo in veste umana, ha insegnato il contrario. Quello che ho annunciato quale Gesù di Nazaret è scritto ancora oggi nel libro della verità, nella legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Se gli uomini erano più orientati sugli insegnamenti della Chiesa, erano e sono più orientati sulla legge separa, lega e domina, su tradizioni e superstizioni, e questo comporta di continuare a reincarnarsi, a ritornare in un corpo. Per questo sul pianeta ci saranno ancora per molto tempo luoghi di luce e di ombra. La luce per coloro che percorrono la via del Cristo e per gli altri i luoghi di ombra, dove andranno ad incarnarsi fino a che non riconosceranno e non sconteranno i coinvolgimenti spesso molto numerosi nella drammaturgia ecclesiastica, cosa che significa anche farsi carico della sofferenza di coloro che essi stessi hanno condotto sulla strada errata. La luce e le ombre esisteranno ancora per molto tempo alternandosi, poiché coloro che hanno abusato e abusano del mio nome, Cristo, e del concetto di valori cristiani, sono ancora molti. Nonostante tutti questi pro e contro, le persone che sono veramente alla ricerca di Dio percorreranno la via del Cristo che conduce al regno della pace e impareranno sempre più cosa significhi «Lasciati alle spalle i vecchi aspetti del peccato, il tempo della lotta e della guerra contro gli uomini, gli animali e i regni della natura. Pentiti di quelli che sono ancora i tuoi aspetti del peccato e sistemali e ritrovati sulla via del Cristo, la via che conduce a me e con me ti fa prendere distacco dai tuoi aspetti del tutto umani, poiché i tuoi pensieri e le tue parole, tutto il tuo comportamento sulla via del Cristo, portano la vittoria su te stesso. Poco alla volta recepisci messaggi che provengono dalla natura. Chi è che parla in te? Tutto a un tratto un fiore o una pietra, compagni che ti accompagnano sulla via. Con il tempo da te si distacca il passato desolato, tutto quello che è accaduto nei tempi dei tempi, per esempio anni fa, oppure notizie passate di guerre, omicidi, genocidi, dell'uccisione di animali, della macellazione degli animali, dell'avvelenamento dei campi, dell'abbattimento degli alberi e molte altre cose. Ciò che è passato e che tu sistemi anche in te viene inizialmente avvolto come dalla nebbia e poi alcune impressioni svaniscono. Ma tu inizi poco alla volta a comunicare con tutto quello che ti circonda e questo significa trasmette e tu ricevi.
2: Il Cristo Dio ha inoltre rivelato. Tu non sei solo. Sempre più persone in cammino con il Cristo verso il regno della pace entrano in contatto con te e vivono su una terra purificata, ripulita dal plasma della terra. Ciò che risorge a poco in loro è il mondo del Cristo, come è stato rivelato in parola e per iscritto. In una terra e su una terra che è stata purificata dall'Eterno Unico Universale, nella misura in cui le nebbie si diradano. Qualcuno si chiede, nella misura in cui le nebbie si diradano? Sì, è così. E come avviene? La terra, il mondo, ha molti punti nodali, chiamati luoghi, borghi, villaggi, comuni, e non per ultimo città e paesi. In particolare nei paesi, la guerra personale continua e anche la lotta tra i paesi. Non si devono dimenticare i macchinari di guerra. Poche persone riflettono sul fatto che la Terra è in continua vibrazione fin negli abissi dei mari e che qui e là la Terra si solleva in piccola ma anche in notevole misura. Questo comporta anche che al di sopra della cosiddetta stratosfera, come viene chiamata dall'uomo, si formano correnti più sottili che vengono accolte dalle persone che percorrono veramente la via del Cristo. Questo significa che la loro coscienza si eleva e trasmette loro, sotto forma di immagine, un altro modo di considerare le cose e di vivere per quanto riguarda le loro abitudini di vita. O cambiano il luogo della loro dimora, oppure c'è addirittura uno spostamento per cambiare in un altro modo. Questo può arrivare al punto che alcune persone si uniscono ad altri dagli stessi intenti e nasce così un piccolo centro abitato o una zona di insediamento anche più grande. Questo significa che il pianeta spirituale si eleva qua e là e accompagna chi è in cammino fedelmente sulla via, che in molti casi può essere anche solo una via della coscienza, per esempio cambiando il modo di vivere e di pensare. con cautela, ma in modo consapevole, io, il Cristo, guido il viandante sulle vie che conducono al regno della pace. Io, il Cristo, definisco questa guida la percezione tramite il cambiamento della coscienza. Sì, la Terra si trasformerà poco alla volta tramite l'irradiazione molto elevata, che è allo stesso tempo la radiazione che la pervade dal sottosuolo. Il pianeta proveniente dal Santissimo, che io chiamo il pianeta del Cristo, comincia dalle radici, accoglie le energie della Terra per trasformarle. Poiché nel corso dei passi di trasformazione che porteranno al regno della pace, il pianeta si avvicina ulteriormente al luogo in cui si trovava in origine, al Santissimo, che significa nell'eternità originaria, come è previsto dal sia fatto. Il pianeta proveniente dal Santissimo è un aspetto nel sia fatto e ha ricevuto la sua forma ed è stato predisposto così dalla sapienza originaria. Questo pianeta dei cieli, che ora è sulla via verso il regno della pace e dal regno della pace passa al Santissimo, era il pianeta desiderato da un essere del Santissimo, che credeva di dover imporre il suo volere e i suoi desideri. Tutto quello che intendeva fare è fallito a causa della volontà e dei desideri personali, il che significa ha fallito e si è presentato in biliardi di crimini nello spazio e nel tempo, nella lotta bellica, nell'assassinio, nell'omicidio, nello stupro, nello sterminio di interi popoli e molto altro ancora. Il tempo è scaduto e il satanista, così chiamato per la radice delle sue pretese sataniche, ha capitolato.
0: Christus erklärte weiter. Il Cristo ha continuato con le sue spiegazioni. L'epoca nuova, che conduce al regno della pace e dal regno della pace all'eternità, al Santissimo, porta il compimento nel sia fatto. L'infinito riceve ulteriori vesti di radiazione, 6 possenti universi con le rispettive 4 sfere di evoluzione che ne fanno parte. Poiché nella molteplicità della vita è racchiuso un desiderio corrispondente di un equilibrio, o per comprendere meglio, il desiderio di una culla. Il desiderio di un equilibrio o di una culla racchiude rispettivamente 4 sfere di evoluzione provenienti dal raggio di luce di Dio, del Dio Padre Madre, che in base al desiderio immutabile della rispettiva coppia di reggenti dell'universo corrispondente, segue l'evoluzione che viene accompagnata con amore e con le cure dei cherubini e serafini, dal rispettivo cherubino e serafino dell'ordine, della volontà, della serietà, della bontà, dell'amore e della mitezza e dalle famiglie dei rispettivi reggenti. L'universo corrispondente della sapienza segue questa via evolutiva fin dal principio. Io, il Cristo, desidero ora riprendere con le spiegazioni nella misura in cui gli esseri umani possono comprenderle, per descrivere cosa significhi tornare a casa nel regno di Dio dalle famiglie divine. Si potrebbe anche dire essere eternamente a casa, nella casa del Padre, nella comunità di tutte le famiglie divine nell'essere Padre e Madre. La via che conduce nell'eterna casa del Padre inizia, espresso con parole tridimensionali, sui livelli più bassi. Come già accennato, dal profondo dell'irradiazione più interna del pianeta terrestre sale il pianeta che appartiene al regno della pace. Questo diviene sempre più percettibile nei regni delle anime e sulla Terra tra gli esseri umani, dove predispone le zone per le incarnazioni su tutti i continenti. Passa attraverso città, villaggi, fattorie e borgate, attraverso tutti gli assembramenti di persone. In modo invisibile per gli esseri umani si formano possenti zone di incarnazione con differenti radiazioni di luce che sono di volta in volta un segno per il tipo e per il decorso delle incarnazioni. Se si vuole parlare di colori riguardo all'irradiazione di luce delle zone per le incarnazioni, si può dire che vanno dal grigio chiaro al grigio medio fino al grigio scuro, dal marrone fino al nero, oppure si tratta di zone luminose che arrivano fino al passaggio alla via di luce del Cristo, che non ha più alcuna incarnazione. La persona o l'anima in cammino sulle vie più luminose si sente a un tratto come avvolta in formazioni nebulose. In questo livello di coscienza percepisce aspetti dalla natura o dal suo ambiente di persone e anime che vivono sullo stesso livello di coscienza. A poco si instaura la comunicazione tra di loro. Si comprendono e si incoraggiano a vicenda, perché la percezione proveniente dal profondo dell'anima diviene sempre più intima e familiare. Ciò che è passato, il periodo segnato dal peccato e crudele, sembra essere superato. Le persone si avvicinano sempre più al regno della pace e cercano, secondo il senso comunitario, di mettere in ordine la propria vita, di prendersi cura insieme della natura, ma anche degli animali, e di vivere insieme in modo ordinato. Stranamente anche l'alimentazione è completamente diversa. Si vive in modo diverso, con una comunicazione corrispondente. Il Cristo Dio dà a noi ulteriori prospettive tramite Gabriele. Egli disse: quando l'anima di una persona che percorre la via del Cristo abbandona il corpo terreno, a seconda dell'evoluzione personale dell'anima, è possibile che incontri altri esseri provenienti da sfere più luminose. Risuona una chiamata, ma noi ci conosciamo, che include allo stesso tempo la domanda: da dove vieni tu? Una risposta chiara e colma di fiducia, naturalmente tramite la comunicazione che avviene per mezzo del trasmettere e ricevere. Io vengo dalla patria eterna, dal regno di Dio. Ed ecco che gli esseri si abbracciano. L'essere appena arrivato si guarda ora intorno, è completamente trasformato. La trasformazione non è niente di nuovo, perché è sempre stato un essere divino, ma ora è arrivato dal tempo e dallo spazio dove aveva un corpo di sostanza solida. Nel suo cammino evolutivo, la persona si è orientata sul Cristo, sulla pienezza della legge, che nel suo insieme dice: Dio in noi e noi in Dio. La persona ha imparato a rivolgersi a Dio, a riflettere sui regni della natura e su come comportarsi in modo comunicativo con le altre persone, anche se queste non sono sempre state compartecipi. Allo stesso modo ha prestato attenzione a tutto ciò che la natura dona, inclusi l'acqua e il cibo. Dopo aver percorso questa via per affinarsi, per l'essere spirituale appena arrivato, è stato quindi più facile sentirsi ben presto come ora è, un essere spirituale. Detto per la coscienza che è il mondo, segue ora un ulteriore sguardo nell'evento cosmico. Come da una corrente che proviene dal basso, dal mondo grigio, scuro e pieno di sofferenza, in una sorta di correnti di nebbia, tantissime specie animali giungono nelle sfere luminose, guidate e sostenute da esseri naturali e sempre sotto la guida della coppia di reggenti della sapienza. Non si riesce quasi a credere con quale slancio le specie animali abbandonano il loro involucro protettivo e come si rechino o volino da sé nella sfera che corrisponde al loro attuale livello di coscienza, come sono ancora abituati a fare. In questi e in ulteriori cicli giungono esseri che si sono slegati dai loro corpi di sostanza grossolana, ma che sono ancora un po' incerti, finché non vedono esseri che si avvicinano a loro con gioia. Poco alla volta prende forma la domanda: da dove vengo? Chi sono? Dopo brevi attimi, gli occhi si aprono e un brivido di gioia compenetrato dalla comunicazione fa comprendere: sono arrivato, sono a casa. In questi sguardi intimi di gioia e di collegamento, gli esseri appena arrivati riconoscono tutti coloro che li circondano: la patria eterna, la grande famiglia, inclusi i duali, che circondano i loro cari, tutti gli esseri completamente maturi e quelli in via di sviluppo, detto con parole umane, gli adulti e i bambini. È un'unica corrente di gioia per il fatto di rivedersi, di fratellanza, una felicità indescrivibile. Ed ecco che arriva il corteo successivo, guidato dalla coppia di reggenti della sapienza e dagli esseri naturali. In questo corteo ci sono specie di piante che sul basso livello sul quale è caduto lo spettacolo del mondo non sono mai potute fiorire, che si trovavano ancora sopite nell'etere di luce di cui si era appropriato il satanista. Per gli esseri naturali è più difficile che mai portare ai campi di specie corrispondenti queste specie di piante che non trasmettono da sé quasi alcun raggio di coscienza. Ma ecco che la coppia di reggenti della sapienza sa subito cosa fare. Il cherubino accompagna la corrente delle specie di piante e il serafino raduna intorno a sé gli esseri naturali. Insieme si interiorizzano. Tutto a un tratto dal campo della specie salgono raggi di luce e gli esseri naturali si prendono cura delle innumerevoli piante della specie che ora riprendono il loro posto nei campi della specie, chiamati anche la culla per giungere al popolo dei bambini.
1: E non è ancora tutto, così continua il Cristo nella sua rivelazione. Mentre giungono le correnti dal basso, dal mondo scuro e duro, che salgono a poco sempre più in alto, si dispiegano esseri spirituali che vengono accolti dalle loro famiglie. In verità, la patria eterna si apre. Ovunque si rivolga lo sguardo, è la propria casa, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. La coscienza della patria si dischiude, gli occhi, i sensi si ampliano, il tremito pervade il corpo spirituale. Un'esperienza senza fine, non esistono né spazio né tempo. L'eternità ha naturalmente molti aspetti che i sensi dei cieli recepiscono solo lentamente e in modo riflessivo. Nell'insieme è l'infinito, la vita. Non è possibile descrivere con le parole degli uomini la molteplicità della vita, l'infinito. Nell'infinito, noi esseri spirituali, siamo esseri divini, ma non siamo Dio. Ogni essere divino è spirito dal suo spirito, Dio, ed è un essere divino, un essere spirituale proveniente da Lui, dall'unico universale. Non seminiamo e non raccogliamo. Noi siamo. I compiti degli esseri divini, degli esseri spirituali, sono infinitamente vari e non esistono parole umane per descriverli. L'uomo e le sue parole sono riferiti unicamente alla terra. Le parole sono involucri nei quali si trova quello che la persona non vuole o non può esprimere, perché le mancano le parole per farlo. L'essere umano non ha alcuna comunicazione con i pianeti, nonostante un tempo abbia abitato su di essi, anche se con un corpo corrispondente di sostanza più sottile. Riferito alla terra stessa, per esempio, l'essere umano non ha alcuna comunicazione con i cereali che ha seminato lui stesso in primavera, ma sa al massimo quando sono maturi e quando può fare il raccolto. In autunno porta la vita nei suoi fenili. Ma non riflette sul fatto che tutto trasmette e che noi potremmo ricevere. Si accontenta se la vita gli porta un buon guadagno. Se io, il Cristo, dovessi continuare a dettare allo strumento, arriverei alla produzione della carne. Non pretenderò dal mio strumento, dalla profetessa di Dio, la traduttrice per il regno eterno, di parlare della sofferenza terribile che viene provocata nelle stalle, con i trasporti di animali, nei macelli e nei centri di sperimentazione, se non di esprimere una parola crudele. Lo stesso vale anche riguardo alla sofferenza di tutti gli animali che vivono in libertà nei diversi spazi vitali. Questo è l'uomo su questo pianeta Terra, l'unico pianeta che ancora lo porta. Non ne esiste un altro, ma solo la ruota delle reincarnazioni su un pianeta completamente devastato.
2: Il Cristo Dio ha posto la domanda. L'uomo ha mai riflettuto, chiedendosi da quanto tempo la sua anima continui a seguire le incarnazioni? Sicuramente no. La mia risposta è: Che l'uomo creda o no a un'anima con il suo nucleo centrale, chiamato anche scintilla dell'anima, dopo un certo tempo il nucleo dell'anima, il nucleo centrale, si allontana e procede su una via che gli è stata imposta dall'uomo, ma non con l'anima segnata dalla sofferenza e dai tormenti delle colpe. Sebbene il nucleo centrale porti con sé correnti provenienti dalla sua anima, non è per espiare, in quanto questo avviene con la reincarnazione. Tutto questo incantesimo dura anche solo per un certo periodo e poi vale terra alla terra. La trasformazione porta il corpo nella sostanza corrispondente, in sostanza più sottile, fino ad arrivare alla sostanza del tutto sottile. Il pianeta materiale si riduce e anche le sue condizioni si trasformano. Con il tempo, e questo significa nei tempi dei tempi, tutto è soggetto alla trasformazione. Tutto torna a essere di sostanza sottile, sostanza originaria che crea e dà forma, che è già predisposta per gli ulteriori 6 possenti universi spirituali infiniti. Ognuno di questi 6 universi infiniti che si stanno formando ha già la struttura corrispondente, basata sui suoi raggi basilari. Il Santissimo rimane il centro per tutti i 7 universi che hanno strutture possenti e infinite. L'attività degli esseri divini nei 7 raggi basilari dei 7 universi fluisce attraverso il Santissimo e si edifica ulteriormente con forza ed energia per creare. Come è già scritto, ogni universo ha il suo sole centrale e i 7 raggi basilari che pervadono tutti gli altri. Questa è anche la simbiosi dell'unità, uno è al servizio dell'altro. Il desiderio, l'aspirazione di un essere ribelle di dimostrare all'Eterno come egli avrebbe dovuto compiere le cose in modo migliore, non solo è stato un fallimento, ma è andato storto fin dall'inizio. Il satanista, come viene chiamato dai 7 cherubini, voleva creare esseri che generassero se stessi. Un essere maschile con le possibilità corrispondenti di generare e una donna che ricevesse il fluido dell'uomo da cui si sarebbe formato un bambino. E così avvenne. Ma gli esseri umani divennero sempre più pesanti, più grossolani, di carne e sangue, al punto che non poterono più muoversi nell'universo, ma divennero legati alla terra, e così anche i loro figli. Il pianeta Terra è un pianeta tra tanti. L'universo è pieno di pianeti. E tutto è un prestito concesso dall'Eterno a un essere spirituale, che chiamo, come sta scritto nel Santissimo, satanista. Egli voleva dimostrare che i bambini provengono da 2 esseri e che pertanto Dio, l'Eterno unico universale, non è il Dio padre-madre. Dato che non riuscì a realizzare questo suo intento e neanche molte altre idee analoghe, creò un centro che impose il suo volere e i suoi desideri. Queste strutture e molte altre caddero sempre più in basso, perché i suoi esperti della caduta, che realizzavano i suoi desideri, diventarono sempre più legati al corpo, quindi con una struttura del corpo sempre più solida. Questo comportò a sua volta che i pianeti su cui dimoravano non poterono più portarli ed essi dovettero abbandonarli. Caddero così sempre più in basso.
0: Il Cristo Dio ha continuato a spiegare. Si può comprendere tutto questo partendo dalle condizioni in cui si trova la Terra. Tutto quello che l'uomo trasporta nello spazio e che non ha una forza motrice permanente ricade di nuovo sulla Terra. Già la foglia che cade dall'albero ne è una prova. Seguendo questa via, tutto il sistema della caduta cadde sempre più in basso. Il fatto che il tempo contenga una certa misura del tempo, che può essere calcolata e misurata, esprime in modo chiaro il concetto da a. Anche la vita della singola persona è limitata nel tempo. E cosa avviene poi? Chi non crede in un'anima afferma come il centro del malfattore. Poi è finita, terra alla terra, polvere alla polvere. La carne e il sangue, quindi il corpo deceduto, vengono poi spesso rimessi alla terra, cosparsi con una cosiddetta acqua santa. Chi può dimostrare che dopo l'ultimo respiro la vita sia veramente finita? Rivelato dal Regno Eterno, nessuna energia va perduta. Il tempo da a è solo un prestito. Per gli animali, per l'intero mondo delle piante e anche per i minerali, le pietre, per quanto possa essere grande il massiccio roccioso, vale. Tutto è un prestito e quindi energia limitata nel tempo. Lo stesso vale per il cosiddetto corpo umano morto, sia che come essere umano abbia creduto o no all'anima. Se il corpo deceduto non aveva un'anima, esso viene affidato alla terra come tutti gli altri corpi deceduti. Mentre l'anima di un corpo che aveva un'anima si sfila dal corpo, si stacca da esso e si avvia sulla via predisposta per lei già dalla nascita dell'essere umano. Nel caso dell'essere umano nato senza anima, il suo comportamento, i suoi peccati rimangono memorizzati nel suo cosiddetto corpo morto. Lo stesso avviene per la persona che ha impoverito la sua anima credendo che Dio non esista, tranne il nucleo centrale della sua anima, che si sfila da questo abuso. Quindi dall'anima incolpata come tale, e si avvolge degli aspetti umani che erano propri dell'essere umano, ma non con il male che, considerato nell'insieme, potrebbe anche essere definito criminale. Con questo bagaglio il nucleo centrale segue la via prevista per lui. La sostanza deceduta, l'essere umano di un tempo, porta con sé gli aspetti pesanti che costituiscono le colpe nella sua nuova incarnazione, per scontarli come essere umano in un altro corpo. Il nucleo centrale segue la via che lo conduce al suo luogo di destinazione, che è il regno della pace. Il Cristo Dio ha continuato nella parola profetica data tramite Gabriele. Nessun essere va quindi perduto. Il nucleo centrale sconta le colpe meno gravi dell'anima ad esso attribuite ed entra poi nel regno della pace e in seguito nel Regno dei Cieli. Partendo dal Regno della Pace, l'essere che si è dispiegato diventa l'essere spirituale. E questo significa che il nucleo centrale ha raggiunto di nuovo la sua destinazione nel Regno Eterno. L'essere è a casa, presso la grande famiglia, e adempie di nuovo il compito che deve eseguire in base alla sua mentalità. La vita universale continua, perché, come già detto, l'etere di luce crea e dà forma a ulteriori forme in sei ulteriori universi infiniti che danno forma. Il settimo universo infinito, come già detto, è l'universo esistente della sapienza divina. Il Regno Eterno è il Regno Eterno. Sono quindi in tutto sette universi infiniti con i loro rispettivi soli prisma che nell'insieme delle irradiazioni costituiscono l'unità universale. Gabriele ha aggiunto: alla fine del testo della canzone, della lode di Dio, si dice: O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire, nelle parole, nelle opere e nel mio intero essere si legga solo Cristo e nient'altro. Il Cristo Dio conclude la sua rivelazione con le seguenti parole: al di sopra di tutto opera il Santissimo, la sede originaria del Dio Padre Madre. L'infinito è appunto l'infinito, e con le parole terrene si può soltanto dire: l'eterno essere è l'infinito. È fatto. È finita. Non esistono né spazio né tempo. Non esistono più né carne né sangue, né esseri umani, né parole umane. È compiuto. Dio è. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, noi, seguaci di Gesù di Nazaret, concludiamo con le parole: io lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. L'amore che si rivela in Cristo è il suo spirito, che è tutt'uno con il Dio Padre Madre, poiché il Cristo è suo Figlio, il coregnante del Regno di Dio. Teniamo stretta la coscienza: lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo, per percorrere la via verso la comunicazione, che conduce al regno della pace. E non per ultimo, grazie Cristo per la tua parola rivelata. Grazie per il tuo io vengo presto. Con queste parole ci congediamo per oggi. Auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt,
1: se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della madre terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede è vita, la vera fede è unità, la vera fede è sintonia e non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci, la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora Cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo. Li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Se la giornata odierna, che è un sabato, è già un giorno libero e di riposo per voi, avrete sicuramente tempo per riflettere su voi stessi e forse anche per pregare più a lungo e profondamente. Per farlo potreste ritirarvi e, se lo desiderate, fare una breve meditazione sulla vicinanza di Dio.
0: Denken wir immer daran, Gott ist unser ewiger Vater.
1: Ricordiamoci sempre che Dio è il nostro eterno Padre, per questo non siamo mai abbandonati e perduti, poiché Dio ci ama.
0: Es gibt nichts Größeres als Gottes Liebe.
1: Non esiste nulla di più grande dell'amore di Dio. Egli è l'amore assoluto, perfetto e altruistico. Questo amore assoluto che si irradia in tutto l'universo e che anche in ognuno di noi è l'amore che si immedesima in noi, che si prende cura di noi, che desidera renderci liberi dal peccato, da paure, disperazione, depressioni e altri aspetti umani. Se pensiamo ogni giorno che Dio, questo amore infinito, è nostro Padre, allora prenderemo anche coscienza di essere figli di Dio. Quali figli consapevoli dell'Altissimo, figli di questo amore infinito, percepiremo nel nostro cuore il desiderio di avvicinarci a questo amore eterno e infinito, all'amore di Dio, poiché l'amore di Dio è la nostra culla. Siamo nati dal cuore dell'amore, che ci ha posti nella culla dell'amore, nel potente universo, nella legge eterna dell'amore.
0: Mögen wir uns eventuell auch weit von Gott,
1: anche se forse ci siamo allontanati molto da Dio e dal nostro vero essere originario eterno, nel suo cuore siamo i suoi figli, privi di colpa, come Dio ci ha creati dal suo cuore e ci ha posti nella culla dell'universo, nell'amore infinito, nella legge dell'essere. È così che Egli ci vede. Ed è così che Egli ci vuole riavere presso di sé, nel suo cuore, nella legge eterna dell'amore, nella patria eterna.
0: Unsere Seele strebt heim.
1: La nostra anima anela a tornare a casa. In veste terrena, come esseri umani, ognuno di noi dovrebbe purificarsi con la forza del Cristo, alimentare dentro di sé la fiamma redentrice e ridivenire così l'amore altruistico per poter rinascere nella legge eterna, in Dio, nella nostra patria. Lì potremo vivere di nuovo in pace, pieni di gioia, felicità e in unità nell'amore altruistico, nella legge eterna.
0: Das wahre Selbst ist die selbstlose Liebe.
1: Il vero sé è l'amore altruistico, è la legge eterna, siamo noi, ognuno di noi nell'essere eterno, poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati nel suo cuore e ci ha creati come esseri dell'amore, come vero sé, la legge dell'amore.
0: Sind wir das wahre Selbst?
1: Quando saremo ridivenuti il vero sé, ossia la legge dell'amore eterno e infinito, allora irradieremo l'amore eterno e non dipenderemo più dall'apparenza dell'amore, dall'amore altruistico che è stato invertito nell'amore egocentrico. Allora non ci appoggeremo più al nostro prossimo. Non staremo più nell'ombra della comunicazione umana egocentrica che dice: se tu dai a me, io do a te.
0: Haben wir von der Ich-Bezogenheit?
1: Quando saremo passati dall'egocentrismo alla vita in Dio, l'io sono, allora staremo nella luce di Dio e irradieremo la luce di Dio. Ciò apporta stabilità, vicinanza a Dio e comunicazione con l'essere eterno. Non ci illumineremo più reciprocamente con la luce apparente del basso ego. E non vorremmo più risplendere davanti al nostro prossimo, poiché irradiamo l'amore di Dio e la sua sapienza. Non avremo più bisogno della lode del nostro prossimo, del suo riconoscimento, della sua approvazione umana, poiché noi siamo. Chi è non vuole essere e non vuole nemmeno avere, poiché possiede la pienezza.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, potete portare con voi questi pensieri nella vostra giornata e prendere più volte coscienza che Dio non è lontano. Egli è così vicino e vi ama, ama me, ama tutti noi.
0: Se
1: affrontiamo la giornata in questo modo, diverrà sicuramente una giornata appagata. E se alla sera rivedete ancora una volta la vostra giornata, potreste chiedervi se siete riusciti a prendere continuamente coscienza della vicinanza di Dio.
0: Wenn ja, dann haben Sie sicherlich gespürt, wie Ihnen.
1: Se siete riusciti a farlo, avete sicuramente percepito come già soltanto il fatto di orientarvi su Dio vi ha donato speranza e forza, che racchiudono anche fiducia e pace.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, anch'io quindi già ora, sabato mattina, vorrei augurarvi una giornata colma di pace. qualsiasi cosa vi porti questa giornata, Dio è sempre presso di voi. Dio è in ognuno e con tutti.
0: Ich wünsche Ihnen von Herzen einen guten Tag.
1: Vi auguro di cuore una buona giornata e al termine della giornata anche una buona notte e un buon sonno. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.

0: ora la mia coscienza all'Eterno, richiamando la sua forza d'amore nel sesto centro di coscienza che si trova tra le sopracciglia.
1: Empfindungsmäßig halte ich mich.
0: Mi soffermo con le mie sensazioni in questo sesto campo energetico, che è il centro dell'amore divino.
1: Ich atme ein.
0: Inspiro e riempio l'addome con il soffio della vita.
1: Über Bauch und Brust.
0: Espiro lentamente attraverso l'addome e il torace.
1: Während ich diese tiefen Atmung durchführe,
0: nel compiere questa respirazione profonda, mi sciolgo poco alla volta dall'irrequietudine, da tutti i pensieri e le sensazioni del mondo. Mi stacco anche dai pensieri riguardanti malattie e preoccupazioni, difficoltà e problemi. Mi stacco anche da tutte le mie opinioni ed idee. Con ogni respiro mi libero.

0: Weltliche schwindet.
1: Le cose del mondo svaniscono.
0: Ich fühle die Freiheit.
1: Sento la libertà dentro di me.
0: Ich fühle mein losgelöst sein von allem.
1: Sento di essere sciolto da tutto ciò che mi occupava.
0: Meine Atmung wird
1: Il mio respiro si fa ora più leggero.
0: Doch mein Körper bleibt leicht.
1: Il mio corpo rimane tuttavia leggero e pieno di slancio.
0: Werde stiller und stiller.
1: Divengo sempre più silenzioso.
0: Eingekehrt in mein Inneres.
1: Immerso
0: Ewiges
1: nell'eterno essere interiore.
0: Verweile ich mit meinen Empfindungen.
1: Resto con le mie sensazioni nel sesto centro di coscienza. Il mio respiro è ora spontaneo. Lascio che lo spirito respiri in me.
0: Mein Empfinden und Denken.
1: Le mie sensazioni ed i miei pensieri sono orientati sul principio basilare dell'amore.
0: Aus dem Bewusstsein der Liebe.
1: Dalla coscienza dell'amore si effondono verso di me le forze della salvezza e della vita per l'anima e il corpo. Lascio penetrare in me le sensazioni meditative. Le accolgo nel centro di coscienza dell'amore divino, nel sesto centro di coscienza.
0: Ewiges Licht,
1: eterna luce dell'anima mia.
0: Du bist der Ursprung,
1: tu sei l'origine della mia vita. Il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo. Il mio tempio desidera ardentemente purezza e luce. La luce della divinità mi illumina. L'amore armonizza la mia anima ed il mio corpo.
0: Seele und Leib.
1: Anima e corpo ricevono le forze dell'amore. Le forze dell'amore scorrono nel tempio di carne ed ossa, nel corpo fisico.
0: Ich spüre.
1: Io percepisco.
0: Ich bin in Gott.
1: Io sono in Dio, nell'amore eterno. Io sono la vita che proviene da Lui. Io sono protetto nell'eterno campo energetico dell'amore divino. Io sono amore del suo amore.

L'amore che fluisce porta silenzio, pace ed armonia dentro di me. Le cellule del mio corpo si rivolgono sempre più verso l'eterno campo energetico dell'amore. Dove ricevono sacre forze edificanti. L'uomo si rivolge all'anima e le dice: rivolgiti anche tu verso le perenni forze universali dell'amore divino. Ricevi le forze che provengono dal principio dell'amore divino, che ti armonizzano e ti orientano spiritualmente. Le forze dell'amore danno vita e forza al mio corpo e alla mia anima. Indirizzano l'anima e l'uomo verso l'assoluto, verso lo spirito universale, Dio. Nel sesto centro di coscienza, dove ora mi trovo con le mie sensazioni, si intensifica la luce bianca dell'amore divino che pulsa intensamente. La luce dell'amore si irradia nel bacino.

piedi e le gambe diventano leggeri. Armonioso, calmo e immerso nella coscienza dell'amore divino, ricevo la perenne forza che scorre in me.

0: die Kräfte des Ewigen.
1: Le forze dell'Eterno scorrono in me.
0: Mein gesamter Körper,
1: tutto il mio corpo diviene ora più leggero e pieno di slancio.
0: Durch die Kräfte der Liebe,
1: le tensioni del corpo si sciolgono grazie alle forze dell'amore.
0: Die Kräfte Gottes,
1: le forze di Dio scorrono nel mio corpo, che ora è completamente rilassato e sciolto.
0: Das weiße, ewige Licht,
1: la luce bianca e perenne della divinità scorre in ogni cellula del mio corpo. Ogni cellula del mio corpo riceve la corrente energetica dell'amore divino.

La luce dell'amore divino risplende in ogni particola della mia anima. La mia anima si volge verso la luce dell'amore. La mia anima si risveglia nella coscienza dell'amore.

0: inneren Kräfte
1: si apre alle forze interiori, alla pienezza che proviene da Dio. Le particole della mia anima si illuminano grazie alla forza dell'Eterno. In me si fa silenzio.
0: In mir wird es heller.
1: In me si fa sempre più luce.
0: In Seele und
1: calma ed armonia penetrano nell'anima e nel corpo.

avvolto nella coscienza dell'amore. Sperimento la pienezza della divinità e riconosco. Io sono un figlio dell'infinito.

sempre più leggeri e pieni di slancio. Tutti i lati umani si sono staccati da me. Mi sento un figlio dell'infinito. Penetro sempre più profondamente nel campo di coscienza dell'amore divino. Armonia inonda la mia anima ed il mio corpo. L'amore divino mi avvolge e mi protegge.

le particole dell'anima e le cellule del mio corpo vengono nutrite dall'eterna corrente energetica dell'amore. L'amore di Dio mi compenetra.

0: divino pulsa in tutti gli organi del mio corpo. Io affermo l'eterna forza in me. In tutte le particole della mia anima e in tutte le cellule del mio corpo pulsa l'eterna forza.
1: Sämtliche Organe meines Körpers.
0: Tutti gli organi del mio corpo sono illuminati e pervasi dall'eterna luce.
1: Das ewige Licht.
0: L'eterna luce illumina la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo. Io affermo e rafforzo la forza assoluta in me.
1: Das Licht Gottes.
0: La luce di Dio irradia la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo.
1: Mein ganzes Sinnen und Trachten.
0: Tutti i miei sensi, le mie aspirazioni, la mia anima e il mio corpo si ritrovano ora nel campo energetico dell'amore divino. Io riposo in questo campo energetico bianco e radioso della divinità.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: ora iniziamo con il respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate profondamente ed espirate lentamente.
0: Nun begleiten Sie.
1: Ora accompagnate il vostro respiro. Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo.
0: I
1: nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio

aspirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Restate tranquilli, in completa armonia. Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita. Lasciate fluire la vita. Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce.

0: Gesangeleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli. In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Worte für das Leben.
1: Parole per la vita. Io, il Cristo, vengo presto. Queste parole infondono speranza all'anima che è alla ricerca, le donano conforto e la incoraggiano di nuovo ad accettare la sua vita in un corpo umano. Le parole «Io, il Cristo, vengo presto» donano consolazione alla terra ferita e maltrattata, poiché anch'essa invoca con disperazione di essere redenta. Gli alberi, gli arbusti e i fiori, la natura intera, traggono un respiro di sollievo e accolgono nella loro vita la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto», poiché ogni fiore respira, ogni arbusto dona forza e vita, ogni albero maestoso offre ombra e dona forza vitale. Tutte le radici degli alberi, degli arbusti e dei fiori sono vita che comunica e passano avanti l'impulso «Io, il Cristo, vengo presto». Per la natura è il raggio di sole e la speranza che provengono dall'Eterno Essere, poiché gli uomini considerano gli alberi, gli arbusti e i fiori come cose prive di vita. Ma tutto vive, perché la vita è amore universale e quindi vita universale. Gli animali che subiscono sofferenze, che sono maltrattati e destinati a una morte atroce, percepiscono la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto». Tutti gli animali destinati alla produzione della carne accolgono nel loro respiro «Io, il Cristo, vengo presto». È la speranza per tante anime e uomini, per la natura e per gli animali. E non per ultimo, anche il regno dei minerali trasmette dei segnali all'infinito che dicono «conforto nella disperazione», «speranza grazie all'amore del Creatore», «fedeltà alla vita, che è il Creatore». O uomo che percepisci la mia chiamata, io, il Cristo, vengo presto, ascolta nel tuo cuore. Io non desidero spazzare via tutto sulla terra, ma portare a casa, ricondurre in patria, nel grande essere, nell'amore eterno e possente, poiché la tua anima vive in eterno. Ascolta. La vita degli alberi, degli arbusti e dei fiori è raccolta in collettivi spirituali dell'essere universale. In esso è contenuto il palpito della vita per i regni della natura. Ogni fiore percepisce e annuisce, poiché il soffio della vita è presente. Ogni animale respira consapevolmente, nella speranza «Io vivo in eterno». Uomini di ogni generazione, io, il Cristo, non distruggo. Io dono consolazione e speranza e invio la mia chiamata in questo mondo e agli uomini su tutti i continenti. Io sono la pace. Fai pace con il tuo prossimo. Fai pace con i regni della natura. Non abbattere gli alberi e gli arbusti nel pieno della linfa. Non strappare i fiori, poiché desiderano sviluppare la loro piena fioritura. Percepisci, o uomo, che ogni animale ha il diritto di vivere. Non maltrattarlo, non farlo soffrire e non ucciderlo, e non mangiarlo. Il tuo nutrimento per ora ti viene dato ancora dalla Madre Terra. La Madre Terra desidera donarti. Prenditene cura e distanziati da qualsiasi sfruttamento di questo pianeta abitato che dona. La terra è la madre degli uomini, poiché essa dona nutrimento, cibo e acqua. Tu hai bisogno di entrambi, ma utilizza bene il tempo, rispetta la vita e di anche ad altri. Io, il Cristo, sono la pace. Io, il Cristo, desidero donare speranza e vita affinché l'anima dell'uomo possa respirare sollevata e l'uomo possa decidere con la speranza. Sì, Egli, il Cristo Dio, dimora nella mia anima. Ogni respiro è ricolmo della sua vita. Respira, o uomo, e lascia respirare anche la natura, lascia respirare anche gli animali, e sii consapevole che anche il minerale vive. Mantieni la pace, o uomo. Mantenete la pace, voi uomini, e percepirete in voi. Io, il Cristo, sono la pace, anche nella tua anima e in ogni cellula del tuo corpo. O anima in veste umana, cresci nello spirito dell'amore, poiché Dio, tuo Padre, è l'amore. Io sono suo figlio, il Cristo. Io conduco a casa quando sarà giunta l'ora. Io, il Cristo, sono anche colui che libera la terra. Anche la terra riceve la sostanza più sottile che è stata preannunciata, una terra più fine e una vita più luminosa per persone nella luce del Cristo Dio. O uomo, diventa consapevole che io, il Cristo, vengo presto. La chiamata «Io, il Cristo, vengo presto» raggiunge la terra e la terra si prepara per la mia venuta.
0: O mensch, nimm meine Worte wahr.
1: O uomo, ascolta le mie parole e lasciale fluire nel tuo cuore. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, ti chiamo. Io, il Cristo, colui che chiama, ti dico, rispetta la Madre Terra, la vita, poiché la vita è Dio e io sono il Redentore. Sì, la mia chiamata vale e io mi rivolgo a ogni anima, al cuore di ogni uomo, dicendo, io sono la via, la verità e la vita. Vieni, seguimi e trova con ogni tuo passo la vita, poiché io sono vita presente.

Cari amici, vi diamo il benvenuto alla terza parte della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. Viviamo in una grande svolta dei tempi, nella quale Dio, nostro eterno Padre, è molto vicino agli uomini tramite la parola profetica. È l'epoca in cui il Cristo avvera la sua promessa che ci diede in veste di Gesù di Nazaret. Vi invierò il Consolatore che vi condurrà nella verità tutta intera.

0: La verità viene data in tutta la sua pienezza da più di 40 anni tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele, la sapienza divina, che ha annunciato l'inizio dell'epoca sofianica e messianica sotto il segno del Giglio. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele ci parla del Dio dell'amore, dello spirito libero e della sapienza e bontà del nostro Eterno Padre. Per mezzo di lei, il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, insegna la via interiore, che è la via che ci riconduce nell'eterna casa del Padre, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. Il Cristo ci guida su questa via verso il cuore di Dio e ci dà la forza per liberare la nostra anima dalle sue colpe, per giungere così di nuovo al nostro vero essere, a Dio in noi. Come lo sposo andò incontro alle vergini sagge che lo attendevano con le lampade piene di olio, anche oggi il Cristo ci annuncia tramite Gabriele: «Io vengo presto, preparatevi». Nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, Gabriele ci ha detto che il Cristo è lo sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida sulla via interiore che conduce all'Eterno Padre. Quindi, se accendiamo in noi la luce per la sua venuta e alimentiamo questa luce con lo spirito della vita, essa potrà illuminare il nostro cammino verso la nostra vera patria interiore. Come Gesù di Nazaret ai suoi tempi, anche oggi il Cristo ci esorta nuovamente con le parole: «Seguitemi, adempiendo i miei insegnamenti di amore e di pace, come io li ho vissuti come esempio per tutti gli uomini». Molte persone in tutto il mondo che cercano il vero Dio dell'amore e gli aprono il proprio cuore, percepiscono che sta avvenendo qualcosa di grande e hanno iniziato a percorrere la via interiore che conduce a Dio, quali fratelli e sorelle di ogni paese e di ogni cultura, per riunirsi nell'unico spirito dell'amore e della pace, nell'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del Giglio.
1: Desiderate percorrere insieme a noi questa via che ci riconduce alla nostra vera origine? Barbara, Elena ed io mi chiamo Lisa, impariamo insieme a voi sulla via interiore. E in questa serie di trasmissioni vi leggeremo i testi dal libro dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande vi invitiamo a segnarvele e a inviarle all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti. Negli anni Ottanta il Cristo Dio, tramite il principe tutore della legge della sapienza divina, il tutore della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, chiamò di nuovo in vita una scuola della via interiore verso la coscienza divina. Gabriele è la profetessa istruttrice della nostra epoca. Ha ricevuto le rivelazioni divine sulla via interiore e le ha spiegate con parole provenienti dalla sua coscienza dischiusa. Negli anni Ottanta si usavano a volte parole e concetti diversi da quelli del linguaggio di oggi. Infatti le parole sono solo involucri, nei quali lo spirito della vita pone contenuti che hanno validità indipendentemente dal linguaggio usato di epoca in epoca. Leggiamo quindi i testi di istruzione come furono dati allora. Se cercheremo di comprenderne il significato, potremo trarne un grande beneficio per la nostra vera vita. Per iniziare, leggiamo alcune indicazioni date dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele. La meta del cammino dell'amore divino è quella di purificare l'anima, nobilitare l'anima e l'uomo in sensazioni, pensieri, parole, azioni e gesti, per realizzare in tal modo ideali e valori superiori e raggiungere così l'orientamento su Dio nel Cristo, che vorrebbe essere la nostra guida.
0: Cari amici, nell'istruzione della via interiore, la sapienza divina si rivolge a noi come fratelli e sorelle dandoci del tu, poiché nel regno di Dio, nella nostra vera ed eterna patria, siamo tutti figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Gabriele disse: cara sorella, caro fratello, la via dell'amore che conduce a Dio si trova davanti a noi. Dobbiamo deciderci se vogliamo subordinare il nostro volere alla volontà divina. Affinché la volontà di Dio possa operare, è necessario fare ordine nei pensieri, frenare la lingua, orientare i propri sensi. Sul grado dell'ordine vogliamo esaminare ed educare consapevolmente queste tre forze: ordine, parole e orientamento dei sensi. La legge del nostro Padre Celeste non desidera che noi uomini, viandanti verso l'eterna patria, ci mortifichiamo. Proprio sulla via che conduce a Dio si presenteranno in continuazione difficoltà di ogni genere, che dovremmo superare gradualmente, con grande spirito di sacrificio e con gioia, e soprattutto con l'amore per Dio. Gli alti e bassi che incontriamo lungo la via interiore sono i movimenti della nostra vita. Sono benefici ed efficaci per l'anima e per l'uomo. Solo così ci è possibile riconoscerci come siamo in realtà. Essi ci mostrano i lati umani ancora insiti in noi e ciò che dobbiamo rimettere per poter progredire adempiendo le leggi, ossia realizzando le sacre leggi. Il sentiero che conduce a Dio passa attraverso monti e valli, ossia alti e bassi, che avranno conseguenze decisive nella nostra vita. Infatti, in tal modo vengono richiamati il conscio e il subconscio dell'uomo e vengono così alla luce parecchi aspetti che riteniamo di aver già superato, ma che si trovano invece repressi nel subconscio. Tramite l'autoconoscenza e rimettendo queste cose all'Eterno, questi campi di coscienza si purificano e in tal modo l'uomo diviene sempre più libero e pacifico. Chi supera le valli del proprio conscio e subconscio giungerà agli involucri dell'anima, che devono essere a loro volta purificati, affinché possiamo avvicinarci passo per passo alla meta. Senza la redenzione del Cristo non potremmo raggiungere la meta. Il Cristo è lo Spirito Redentore e Liberatore in ogni anima. Senza di Lui non esiste alcuna via che conduca al cuore di Dio. Gesù disse: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina ha rivelato: la via interiore è la via dell'amore. Sul grado dell'ordine che stai per iniziare, è necessario tenere presente quanto segue. Ti incammini ora sulla via dell'amore che conduce a Dio e al tuo prossimo. Chi desidera realizzare sempre di più dentro di sé l'amore del Padre, la forza dell'anima, dovrebbe superare i propri problemi. Chi non li supera, ma li lascia in sospeso, incorrerà solamente in difficoltà su questo sentiero interiore. Infatti, se si acquisiscono solo nozioni senza realizzarle, subentra non solo una fase di stasi nello sviluppo dell'anima e del corpo, ma anche una vera e propria rivoluzione che potrebbe provocare malattie e grandi sofferenze. Gabriele ha spiegato in merito: chi accumula solamente sapere, senza realizzarlo, verrà travolto dai suoi stessi problemi che lo tormenteranno e che potrebbero provocargli malattie e grandi sofferenze. Noi tutti sappiamo che non tutti i problemi possono essere rimessi al Cristo da un giorno all'altro. Dobbiamo affrontare ripetutamente i problemi più grandi, togliendone ogni volta una parte, e rimettendola al Cristo. Naturalmente ciò significa lottare contro noi stessi. Tuttavia, se affrontiamo il problema con la volontà di superarlo, anche il Cristo, nostro Redentore, ci assisterà. Una volta superato il problema, ci sentiremo come rinati. Si è sciolto qualcosa di oscuro e la luce fluisce in noi. I problemi insorgono a causa di un errato modo di pensare e di agire, dovuto ad un modo di percepire, pensare e parlare egocentrico. Il modo di pensare errato ed egocentrico dà origine anche all'autocommiserazione, che presenta a sua volta i suoi rami secondari, quali ad esempio aggressività e depressioni. Se non vogliamo affrontare i nostri problemi, ma ci limitiamo a parlarne, non facciamo altro che ingrandirli. Di conseguenza, essi agiscono sempre più intensamente su di noi. Ne risultano l'autocommiserazione, l'aggressività, la depressione e la convinzione di non essere compresi dal nostro prossimo. Noi tutti abbiamo fatto e dobbiamo tuttora fare l'esperienza che il sacrificio e la lotta precedono la vittoria. Senza il sacrificio e senza la lotta contro noi stessi, non sconfiggeremo il nostro basso ego.
0: In conclusione a questa introduzione, Gabriele disse: «Caro fratello, cara sorella, ti invitiamo a riflettere su queste parole, chiedendoti se sei disposto a orientare con coerenza la tua vita sul Maestro dentro di te, sul Cristo, con il tuo contributo e con l'impegno a fare ordine nei tuoi pensieri, a frenare la tua lingua e a divenire padrone dei tuoi sensi». Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci dà ora la prima parte della materia di insegnamento relativa al grado dell'ordine, che dovrà essere un solido fondamento per i gradi successivi che percorreremo per acquisire ulteriori conoscenze, per sperimentare leggi divine più profonde e realizzarle, in modo da giungere alla vita appagata che è propria del vero viandante sul sentiero interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò tramite Gabriele le prime istruzioni per la via interiore e disse: «Amici miei, sul grado dell'ordine ci esercitiamo nel controllo dei pensieri. Cos'è un pensiero positivo? Cos'è un pensiero negativo? Che cosa provoca nell'anima e nell'uomo il pensiero positivo e che cosa provoca spiritualmente e fisicamente quello negativo? Inoltre, sul grado dell'ordine insegno, così dice fratello Emanuele, che l'uomo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole, a ciò che esprime e a ciò che intende esprimere con le parole. Perché l'allievo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole? Perché dovrebbe dire solo cose essenziali e rimettere all'Eterno ciò che non è essenziale? Un'ulteriore materia di insegnamento è l'orientamento dei cinque sensi. Tutto ciò è preceduto dalla preghiera dell'anima che contribuisce all'interiorizzazione. La preghiera dell'anima prepara l'anima e l'uomo alla vita interiore. In questo modo viene educata e stabilizzata anche la coscienza spirituale. La struttura delle cellule umane si purifica gradualmente grazie ai vari esercizi e l'anima si orienta e si sintonizza sulla forza cosmica, sulla vita interiore.
2: L'orientamento e la sintonizzazione dell'anima possono mettere l'uomo più o meno in difficoltà, poiché sia nelle vite precedenti che nell'attuale vita terrena, egli ha programmato la propria anima e le proprie cellule cerebrali con cose esteriori, con moti e tendenze umane. Finché la sua coscienza è instabile, l'uomo si orienta ora sul mondo, ora di nuovo su Dio. È quindi necessario stabilizzarsi e allo stesso tempo cambiare il proprio modo di pensare, orientandosi sulle leggi di Dio. Ciò significa che l'uomo impara a percepire, pensare, parlare ed agire in modo più altruistico e divino. Questa trasformazione dall'ego umano verso Dio, verso una vita conforme alla volontà di Dio, verso la realizzazione delle leggi, comporta maggiori o minori difficoltà, a seconda delle colpe dell'anima e della struttura di pensieri che ognuno si è costruito. Sul grado dell'ordine si devono rischiarare gradualmente le cellule cerebrali per porre le fondamenta necessarie per i gradi successivi. Esse vanno orientate su un modo di pensare più nobile, puro e bello, sull'etica e sulla morale spirituali. Questa trasformazione non avviene dall'oggi al domani. Può, in certi casi, trattarsi di un processo lungo e difficile, a seconda di quanto è grande l'amore che l'allievo nutre per Dio, suo Padre. Tuttavia, chi aspira in modo consapevole e risoluto all'autoconoscenza, chi combatte i propri pensieri umani, le proprie parole, i moti e le tendenze umane, chi ama Dio più di tutte le difficoltà e di tutti i problemi sussistenti, riuscirà ad essere padrone di se stesso.
0: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò che per l'allievo sulla via interiore è importante già come inizia la giornata. Egli ci insegnò: al mattino il viandante in cammino verso il regno interiore si sveglia nella coscienza di Dio. Ciò significa che il suo primo desiderio è quello di attivare dentro di sé l'amore per il Padre, collegandosi subito dopo il risveglio con Dio, suo Padre, il cui spirito dimora nella sua anima. Al momento del risveglio, il conscio e il subconscio cercano immediatamente di divenire attivi. Anche i pensieri cosiddetti vagabondi che vi circondano cercano di influenzarvi. Anche le impressioni, i desideri e le aspirazioni presenti nel conscio giungono a voi come ondate di pensieri e cercano di influenzarvi. Pensate, per esempio, a tutto ciò che dovrebbe ancora avvenire, a quello che è avvenuto, a ciò che avete sbagliato o che è stato buono, a quello che avete fatto. Pensate se ciò che ha detto il vicino oppure il collega di lavoro è giusto o sbagliato, quali ordini ha dato il superiore e che non sono ancora stati eseguiti, e a mille altre cose. Per far ampiamente fronte a questi influssi, al momento del risveglio, il viandante sulla via interiore dovrebbe collegarsi immediatamente con la forza eterna, pregando e immettendo nel proprio interiore il ringraziamento per la notte e per la nuova giornata.
2: Se ti assillano pensieri relativi a desideri o cose da fare, oppure già sbrigate, a dubbi, rancori o altro, e queste cose vogliono penetrare in te, ordina a questi sobillatori di non influenzarti. Impartisci a te stesso gli ordini giusti e i tuoi pensieri ti ubbidiranno, poiché in fondo non sono altro che pensieri che tu stesso produci e che sono una parte del tuo essere. Imponiti ai tuoi pensieri con le seguenti parole: tutto ciò che è essenziale, necessario per la giornata, ciò che devo compiere e fare, mi toccherà quando sarò pronto ad accoglierlo in me. Ripetilo alcune volte e programma te stesso in questo modo. Così facendo, accogli le cose positive ed essenziali, mentre quelle marginali divengono secondarie. Al momento del risveglio, il viandante sul cammino interiore dovrebbe collegarsi con la fonte interiore, con l'amore di Dio, più o meno con le seguenti parole: Padre, ti ringrazio per la notte. Buon Padre, Tu mi hai risvegliato per la nuova giornata, perché io l'accetti e la riconosca come un dono della tua grazia e deponga gli aspetti umani che sono ancora in me. Grazie al tuo amore mi sono risvegliato e rinforzato. Il tuo amore mi accompagni e mi guidi per tutta la giornata.
1: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, continuò dicendo: cari amici, la retta disciplina è anche un segno di amore per Dio. La retta disciplina suscita rispetto ed onore verso Dio, verso la vita. Perciò il viandante in cammino verso l'interiore dovrebbe rendere onore a Dio, la vita, anche nei propri movimenti e nei propri gesti, poiché tutto l'universo è armonia, è vita equilibrata e ritmica. Il viandante sulla via interiore dovrebbe immettersi in questa vita ritmica, in questa vita equilibrata, nell'armonia universale di Dio. Per questo ogni movimento e ogni gesto sono importanti. L'uomo deve armonizzarsi per raggiungere l'armonia anche nell'interiore. Un modo di pensare positivo produce movimenti armoniosi e gesti equilibrati, quindi nell'insieme un ritmo armonioso. Al mattino, quando si sveglia, il viandante in cammino sul sentiero verso Dio dovrebbe rivolgere il primo impulso di ringraziamento a Dio, l'Onnipotente, mentre è ancora sdraiato. Il viandante disciplinato in cammino verso la patria interiore si corica sulla schiena e incrocia le mani. La mano destra è posta sul petto e la mano sinistra sulla destra. Questa posizione del corpo fa sì che la fonte eterna nell'uomo, la forza spirituale, possa scorrere più intensamente. Al termine di questa breve ma sentita preghiera di ringraziamento che scaturisce dal cuore, il viandante si alza armoniosamente. Quindi esegue la preghiera al sole, detta anche preghiera dell'etere. In piedi, rivolto verso oriente, alza le braccia tenendo i palmi aperti nella stessa direzione. In questa posizione di preghiera si rivolge allo spirito universale dell'infinito, dicendo più o meno quanto segue: eterna corrente dell'infinito, tu, spirito universale in tutto l'essere, ricolma la mia anima e il mio corpo di forza spirituale, della tua vita. Eterno Spirito, pervadi le particole della mia anima e le cellule del mio corpo. Risveglia tutto il mio essere alla vita consapevole e armoniosa che sei tu. Eterna armonia universale, inonda il mio conscio e il mio subconscio. Purificali con la tua forza onnipotente. Eterno, purifica anche i miei sensi. Fai ordine nella mia vita, in modo che abbia a compiersi la tua volontà.
2: Cari amici, dopo queste profonde parole di preghiera, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci spiega: questa preghiera che facciamo rivolti verso il sole o l'etere dovrebbe scaturire dal cuore e dall'anima. Terminata questa preghiera, chi ne avesse il tempo e la possibilità dovrebbe eseguire degli esercizi fisici. Successivamente, il viandante in cammino sul sentiero divino si reca in bagno per l'igiene del corpo e si prepara per la nuova giornata. Dopo essersi vestito, si reca in un luogo tranquillo. Questo luogo dovrebbe divenire un luogo di preghiera, un piccolo tempio nel quale il viandante si ritira ogni volta che l'irrequietudine o altre sensazioni simili lo sopraffanno. Se vi è possibile crearvi un tale luogo o anche un angolino tranquillo, cercate di mantenerlo puro. In tal modo lì si formano vibrazioni positive che vi avvolgono e vi sintonizzano in modo positivo ogni volta che entrate o vi sedete in questo luogo.
0: Cari amici, questi compiti e queste indicazioni che ci sono stati dati dalla sapienza divina ci guidano verso l'interiore, verso Dio in noi, aiutandoci a porre una buona base per i prossimi passi sulla nostra via. Le seguenti parole di Gabriele potrebbero accompagnarci nella nostra vita per i prossimi tempi, in particolare quando preghiamo e ci colleghiamo con lo Spirito universale in tutto l'essere. Dio è in noi, e se rivolgiamo le nostre preghiere nel nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Dio è la forza creatrice, onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza, in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il creatore, l'amore. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione per imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad un'umanità pacifica. Sofia, la sapienza divina, pone il giglio nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'era sofianica. È la via che porta alla perfezione della nostra anima. In questa consapevolezza auguriamo a voi e a noi tutti delle buone giornate. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici all'ascolto che ci state seguendo in tutto il mondo, un benvenuto di cuore a questa terza e ultima puntata della nostra serie dal titolo La fede distorta, Incenso o il Regno di Dio? Come potete vedere, questa trasmissione viene registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia in Germania e da qui desideriamo inviare i nostri saluti di cuore a tutti, in ogni parte del mondo. Per iniziare, abbiamo oggi l'opportunità di salutare tra noi la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, Gabriele, che ha preparato il manoscritto per questa terza puntata. E vi posso già anticipare che questa trasmissione potrà essere veramente un momento importante per tante persone. Ciò che abbiamo già spiegato in parte nella seconda trasmissione verrà infatti approfondito in questa puntata. Al termine dell'ultima puntata abbiamo parlato della creazione a sette dimensioni e delle tre dimensioni della materia. E ora vogliamo continuare con questo tema.
1: Anche le nostre parole umane e i nostri concetti sono a tre dimensioni. Comunque, io, Gabriele, desidero provare a descrivere la nostra eterna patria a sette dimensioni, nella misura in cui mi è possibile farlo in parole umane. Vi prego di non prendere alla lettera le mie parole e i miei concetti. È soltanto un tentativo, perché per descrivere il regno di Dio si possono usare solo parole semplici, nella misura in cui è possibile spiegarlo. Ma solo se chi è all'ascolto cerca di immedesimarsi almeno in parte nelle parole. Tutto il resto, come per esempio parole altisonanti con tanti superlativi, servirebbe solo a confondere ancora di più la nostra coscienza. Vi prego quindi di cercare di immedesimarvi nelle mie spiegazioni espresse con parole a tre dimensioni e semplici. Lasciatevi toccare e guidare dalla luce interiore, dalla luce del Cristo Dio, per comprendere che cosa è contenuto nelle parole, che, come ho già detto, non può essere espresso in modo diretto. Si tratta quindi soltanto di modeste indicazioni che ci conducono al nostro vero essere, poiché, come è già stato detto, non abbiamo le parole che servono per descrivere una creazione a sette dimensioni in modo da poterla comprendere nel profondo. Ciò nonostante, cercherò ora di esprimere con le mie parole limitate ciò che ci aspetta quando saremo di nuovo esseri puri, quali figli di Dio, nell'eterno essere, nella nostra eterna patria, presso il nostro Padre dei Cieli. Ho cercato di riassumerlo in parole e di metterlo per iscritto.
0: Ora leggo dal testo scritto da Gabriele. Gesù di Nazaret disse a Senso: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché ve lo avrei detto? Nella casa di nostro Padre ci sono sicuramente tante dimore libere, poiché molti esseri che facevano parte delle famiglie spirituali dei cieli hanno alimentato il cosiddetto pensiero della caduta e hanno seguito coloro che li hanno sedotti per dissolvere, se possibile, la creazione dell'Onnipotente. Di conseguenza, ci sono tanti esseri spirituali incarnati, ossia uomini, e anche tanti esseri che non hanno un corpo umano, ossia anime, che si trovano nelle sfere di purificazione. Infatti, sia che siamo in veste umana o che il nostro corpo sia deceduto e siamo quindi anime, vale sempre il principio: riconosci la colpa della tua anima e sistemala con l'aiuto del tuo Redentore, Gesù, il Cristo. La via per purificarsi dice: pentiti del tuo comportamento errato, sistemalo e non ripeterlo più. In questo modo ci liberiamo dalle nostre colpe. Oppure preferiamo scontare la nostra colpa eventualmente come anima nel regno delle anime o in veste umana, vale a dire sopportare come uomini le sofferenze che ci porta. Dall'altro lato ci sono tante anime che vanno di nuovo ad incarnarsi, ossia che entrano in una veste umana. Le motivazioni per cui lo fanno sono talmente diverse tra loro che non è possibile elencare tutti i desideri che spingono un'anima ad incarnarsi. Purtroppo molte di queste anime, che erano un tempo esseri umani, sono talmente impregnate della fede distorta e influenzate in modo permanente dal fumo dell'incenso che non sono in grado di comprendere ciò che è vero, l'Eterno, passando attraverso la barriera zeppa di queste cose. Eventualmente ritornano quindi indietro nelle loro cose abituali, nel grembo che ben conoscono della fede distorta. Ciò nonostante, è proprio per prendersi cura di coloro che sono stati fuorviati e dare ancora a molti la possibilità di comprendere meglio le cose, il Cristo Dio si rivela di nuovo nei nostri giorni e dice nei nostri cuori: io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
2: Continuiamo a leggere la descrizione di Gabriele sulla nostra patria eterna e sulle dimore dei cieli nella casa del Padre. Cari amici, come abbiamo già detto, noi, tutti gli uomini, siamo solo viandanti in cammino verso la vera patria eterna. Le nostre radici primordiali sono ancorate nel profondo della nostra anima. È l'essere spirituale, la cui dimora è nella creazione eterna a sette dimensioni, nella luce della possente forza creatrice. L'eterna legge di Dio è amore, bontà, libertà, unità e pace. Essa fluisce abbracciando ogni cosa attraverso tutti i regni dell'essere ed opera anche nella materia, nel cosmo materiale. Respira in noi e attraverso di noi. È la vita nell'uomo, in ogni animale, in tutta la natura. in tutte le forme di vita di sostanza raddensata c'è lo Spirito, Dio, in eternità. Lo Spirito, Dio, muove tutti gli astri. Tutto ha una propria funzione e una propria traiettoria nell'eterna legge della vita. Lo Spirito è la legge dell'essere ed è attivo in modo indistruttibile. Dio, lo Spirito, è quindi energia e creazione. Dalla corrente della legge che fluisce eternamente, che è il soffio dell'essere, si è manifestato, come già stato detto, il primo essere. Il primo essere di luce più elevato è Dio Padre. Dio Padre personifica anche la madre, poiché nella corrente dell'essere opera il principio dare e ricevere. Dio Padre, la massima figura di luce, creò per primo il centro delle sue opere per la creazione, che molti uomini chiamano il Santissimo di Dio. Come già stato detto, la corrente eterna, la legge eterna, include il principio padre-madre. Il nostro Padre dei Cieli non è soltanto creatore del Regno Infinito, che è costituito da sette forze basilari. La sua prima opera della creazione continuò nel Santissimo. Egli creò sette cosiddetti soli prisma. Sono i suoi sette raggi della legge: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza.
0: I sette soli prisma possono essere paragonati ad un cristallo nel quale si infrange la luce. La forza primordiale dell'eterno essere creatore è come una luce oro bianca, per esprimerlo con le nostre parole, che si irradia nei sette soli prisma che scompongono la sua legge, la vita, in sette per sette colori e la inviano nell'infinito. Ogni sole prisma compenetra a sua volta la luce degli altri soli prisma, cosicché, come già detto, ci sono sette volte sette forze che pervadono l'infinito. Con il primo atto della creazione di Dio furono quindi predisposte le sette per sette possenti sfere celesti che in seguito, nel corso di numerosi grandi cicli di una durata inimmaginabile, sarebbero stati abitati da esseri spirituali, ossia da figli di Dio. Da questa possente legge fluente, sette volte per sette, Dio Padre creò i suoi primi figli. Egli li contemplò prima nel suo cuore di padre e madre e iniziò poi a dare loro la forma di un essere spirituale dalla possente e massima corrente della forza sette per sette, dalla legge eterna. I primi figli furono figli creati direttamente dalla corrente primordiale. Noi uomini li chiamiamo cherubini e serafini. Nel successivo sviluppo del primo ciclo della creazione, egli creò alcuni dei suoi 12 e 24 anziani. Nel corso di successivi atti della creazione, per mezzo del principio dare e ricevere, si svilupparono altri figli e figlie di Dio.
3: Weitere Söhne und Töchter Gottes.
4: Ich lese jetzt weiter.
5: Continuo ora a leggere dal manoscritto di Gabriele. Nel primo e possente atto della creazione, dai primi quattro soli prisma ebbero origine quattro sfere evolutive, che con le nostre parole potremmo definire come la culla della creazione di Dio Padre. Nella cosiddetta culla della creazione, nel ciclo di eoni, Dio Padre pervase con il suo alito un cosiddetto atomo spirituale di fertilità dopo l'altro, dai quali si svilupparono poco a poco un figlio spirituale dopo l'altro. Pensiamo a ciò che avviene nel grembo della madre quando viene concepito un futuro abitante della terra. Nel regno di Dio non esiste un concepimento di questo genere. Dio Padre, che racchiude in sé anche la forza della madre, iniziò, come già detto, a pervadere con il suo soffio il primo atomo spirituale e immise in questo cosiddetto atomo di fertilità divino-spirituale la creazione di un figlio in base alla sua forza di padre-madre. Dal suo soffio, dalla sua volontà e per suo desiderio, nel corso di innumerevoli cicli della creazione, si svilupparono continuamente nuovi figli. Nelle quattro possenti sfere di evoluzione sono predisposte le forze di maturazione per i figli spirituali di Dio. Un figlio spirituale che si sta sviluppando si evolve passando attraverso tutti i raggi dei minerali spirituali. Passa attraverso le fasi dell'infinita varietà creativa delle specie di piante spirituali e prosegue attraverso le varie forme di animali spirituali, fino ad avere un corpo spirituale maturo che viene poi elevato ad essere spirituale per mezzo dell'irradiazione di una coppia di duali.
1: Le prime coppie di duali furono e sono i sette cherubini e serafini. Erano presenti nella prima creazione e conoscono tutti i dettagli della creazione e della maturazione spirituale di un corpo spirituale in evoluzione. Noi uomini definiremmo gli esseri spirituali uniti in coppie di duali come femminili e maschili. Le coppie della creazione di Dio, chiamate coppie di duali, sono rispettivamente uguali nel loro essere e nella loro mentalità. Noi uomini diremmo che sono uguali in ogni cosa nel loro essere, sia che donino o che ricevano. Noi uomini diremmo appunto di nuovo che sono maschili o femminili. La mentalità si riferisce alle sette forze basilari e ciò comporta che una coppia di duali porta in sé più caratteristiche dell'atto divino della creazione dell'ordine oppure della volontà o della bontà o dell'amore oppure della serietà. Tuttavia, in ogni coppia di duale agiscono a loro volta tutte le altre forze, perché i sette per sette raggi fluiscono uno nell'altro e operano in modo corrispondente. Riferito alla mentalità, significa, per esempio, che in un essere spirituale la forza basilare dell'ordine agisce in modo più intenso di quella della sapienza o della serietà oppure della bontà. Nell'essere spirituale sono comunque presenti tutte le forze. Da ciò risultò anche la capacità degli esseri spirituali di poter essere presenti in tutte le sfere dei cieli. Non lo sono come Dio, come corrente onnipresente, bensì come esseri nel suo spirito.
2: Ripeto, le prime quattro forze basilari di Dio sono ordine, volontà, sapienza e serietà. Sono le prime forze creatrici nelle quattro sfere di evoluzione e in tutte le 7x7 sfere celesti in evoluzione. Le tre ulteriori forze di Dio sono caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre. Sono le caratteristiche delle coppie di duali. Grazie a queste tre caratteristiche della figliolanza per mezzo di una coppia di duali,

0: angeli che vengono poi elevati a figli spirituali, rispettivamente per mezzo di una coppia di duali. Ciò avviene nel seguente modo, naturalmente descritto con parole tridimensionali. Due duali formano un cosiddetto bozzolo energetico spirituale, facendo confluire l'una nell'altra le loro irradiazioni donatrice e ricevente. In questo modo si forma un cosiddetto involucro energetico, pronto ad accogliere il rispettivo figlio spirituale in evoluzione proveniente dalle sfere evolutive. Il bozzolo energetico formato dalla coppia di duali attira quindi dalle quattro sfere evolutive l'essere predisposto e preparato, che corrisponde alla loro mentalità e che viene elevato a poco a figlio spirituale. Ciò significa che l'irradiazione del bozzolo viene assorbita dal futuro figlio spirituale. Quando l'essere preparato proveniente dalle quattro sfere evolutive ha assorbito ed edificato in sé tutto il bozzolo energetico, è divenuto il figlio spirituale di questa coppia di duali.
1: Questo è più o meno ciò che avvenne nelle prime coppie di duali, i cherubini e serafini, e nel caso di alcuni anziani, i figli di Dio. I primi figli spirituali delle coppie di duali, dei cherubini e dei serafini, sono integrati anche nei 12 e 24 anziani. Tutti gli altri anziani sono stati contemplati direttamente da Dio Padre e sono stati elevati nell'essere per mezzo della sua qualità di principio madre. Sentendo parlare di Santissimo di Dio Padre, qualcuno potrebbe pensare che si tratti del centro di governo del Regno di Dio. Ma non esiste un centro del governo nel Regno di Dio. Gli esseri spirituali che furono contemplati e creati per primi erano presenti nel primo grandioso ciclo della creazione di Dio Padre e conoscono pertanto ogni singolo raggio, ogni movimento nell'infinito. Dato che essi, avendo sperimentato direttamente questa visione, conoscono la meccanica celeste, ossia la legge che fluisce direttamente e la struttura delle sfere celesti, nel loro insieme sono insegnanti spirituali, amministratori della legge. Sono gli esseri divini che, per esempio, accompagnano ancora una volta i figli spirituali attraverso le sfere di evoluzione spirituali nella culla della creazione di Dio. I figli spirituali imparano così come attivare ogni irradiazione dei cieli dentro di sé, per poter poi, dopo aver raggiunto la piena maturazione di un essere spirituale, essere presenti in tutte le sfere dei cieli.
2: In allen Himmelsebenen.
3: Im Manuskript von Gabriele lese ich weiter.
4: Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Come abbiamo già accennato, la forza originaria è la legge onnipresente che pervade ogni cosa e si irradia nell'universo tramite i sette soli prisma, tramite le sette forze dell'essere, e che ha creato i cieli.

0: nel primo ciclo. Sono sfere celesti di dimensioni inconcepibili per noi uomini, che ruotano intorno ad un sistema solare del Sole centrale, inclusi i soli prisma. Nel corso di eoni, queste gigantesche sfere celesti ruotano quindi intorno a un sistema solare del Sole centrale primordiale, che è un perpetuum mobile autonomo. Nel corso di questi cicli di eoni, le sfere celesti si sono popolate di coppie di duali, poiché dalla grande culla della creazione di Dio Padre, dalle quattro sfere di evoluzione, sono provenuti e provengono in continuazione esseri maturi che sono stati e vengono assegnati a una coppia di duali corrispondenti nelle gigantesche sfere celesti in base alla loro mentalità e quindi alla propria caratteristica, che può essere ordine o volontà, o sapienza o serietà, bontà oppure amore o misericordia. Il bozzolo di una coppia di duali ha quindi attirato, in base alla loro mentalità, il corpo spirituale maturo corrispondente, ossia un essere proveniente dalla culla di Dio, dalle quattro essenze.
1: Ein Wesen aus der Wiege Gottes.
0: Tutto il grandioso regno con le sette forze basilari dell'infinito racchiude in sé il comandamento supremo, l'amore. L'amore di Dio, proveniente dal suo amore, la luce di Dio scaturita dalla sua luce. Come abbiamo già spiegato, l'essere spirituale ha dischiuso dentro di sé tutte le sette volte sette forze. Questa è l'eredità proveniente dal potenziale energetico infinito di Dio Padre. Sono le sette volte sette forze dell'essere infinito che l'essere spirituale ha sviluppato dentro di sé. L'eredità divina è attiva in ogni essere spirituale. Come abbiamo detto, sono le sette volte sette forze, tutte le irradiazioni dell'essere infinito, tutti i movimenti nell'infinito, tutte le energie creatrici di Dio Padre. Tutte le famiglie spirituali costituiscono un'unica grande famiglia nel principio Dio Padre Madre. La grande famiglia è in unità con il suo possente creatore, che chiamano Dio Padre Madre.
2: Cari amici, abbiamo descritto un piccolo e modesto bouquet di spiegazioni che racchiude in sé i contenuti dell'infinito. È un evento a sette dimensioni che non ha né principio né fine e che abbraccia tutto il regno di Dio, che viene alitato costantemente dalla possente forza creatrice. In questo modo le sfere celesti continuano ad espandersi. Nascono continuamente coppie di duali e altri figli spirituali. Tutte queste cose possono essere spiegate solo a grandi tratti con parole umane. Per questo motivo, guardate voi stessi nel modesto bouquet proveniente dal regno di Dio, nella varietà della vita che può iniziare a mandare la sua luce soltanto dentro di voi. Chi è in cammino verso la vita, tenendo la mano del nostro Redentore, Gesù, il Cristo, comprende le parole di Gesù di Nazaret che disse: Io, Gesù, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. A questo punto possiamo intuire il significato della scintilla redentrice, la luce del Cristo Dio in ogni anima e in ogni uomo. La luce del Cristo Dio ci illumina il nostro cammino e ci conduce a poco nel bouquet che abbiamo descritto a grandi tratti, che si dischiuderà poi a poco, affinché possiamo riconoscere in esso la nostra eredità divina, il regno di Dio, che è a sette dimensioni e che è la nostra eterna patria. Come esseri spirituali puri, faremo ritorno a casa in una delle sfere dei cieli, nelle nostre dimore, come ci ha insegnato e ci ha annunciato Gesù di Nazaret. La patria ci aspetta tutti, indipendentemente da dove ci troviamo ora, se siamo come anime nelle sfere di purificazione, oppure incarnati come uomini. Ognuno di noi e ogni anima nelle sfere di purificazione porta in sé il grandioso dono dei cieli che ci è stato fatto dal nostro eterno Padre, il Regno di Dio, come essenza e forza, come essenza nel profondo della nostra anima, ed essa viene conservata e protetta dalla scintilla redentrice del Cristo Dio.
3: Und geschützt durch den Erlöserfunken des Christus Gottes.
4: In Gabrieles Manuskript lese ich weiter.
5: Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Cari amici, il vero Dio, nostro vero eterno Padre, non ha dannato nessuna anima e nessun uomo. Siamo noi uomini che ci siamo incolpati, ovvero molti esseri si sono allontanati dal regno di luce di Dio, credendo nella loro presunzione egoistica di poter sconfiggere la vita della creazione. Dio. Ma Gesù, il Cristo, pronunciò il compiuto dalla croce sul Golgota. Egli, la scintilla di luce del Redentore, c'è di sostegno e di aiuto ed è la via che riconduce alla casa del Padre. Noi tutti, voi come noi, siamo stati salvati grazie a Gesù, il Cristo. Voi, come noi, faremo tutti ritorno alla nostra patria originaria, alle nostre radici originarie. Siamo figli di Dio e restiamo figli di Dio, in eterno. Questa è la via che ci è stata indicata da Gesù di Nazaret. Questa è la via sulla quale Egli ci accompagna. Questa è la via che tutte le anime percorreranno, poiché tutti sono stati salvati grazie alla forza redentrice, una parte dell'eredità dei cieli del nostro fratello divino, del coregnante dei cieli.
2: Vorrei ripetere ancora una volta ciò che abbiamo già detto. Nel regno di Dio non esiste un cosiddetto governo. I primi figli della creazione, in merito ai quali ho scritto e abbiamo letto dal manoscritto, erano presenti nel primo atto della creazione e si conoscono tutti i dettagli e trasmettono questo grandioso sapere a tutte le coppie di duali in tutte le sfere dei cieli, in modo che ogni essere spirituale riceva le stesse informazioni su che cosa significhi essere un erede divino. Il regno di Dio, la nostra patria, non è statico. Le sfere celesti continuano ad espandersi e sempre più esseri spirituali si collegano in coppie di duali. Dalle sfere di evoluzione, dalla culla della creazione di Dio Padre, arrivano dei figli spirituali che vengono attirati dalle coppie di duali che hanno la stessa mentalità. Il regno di Dio è un'unica grande famiglia e il centro è Dio, nostro Padre dei cieli. Noi tutti ne facciamo parte. Non sono una visionaria. Nell'eterno essere, come essere spirituale, ho potuto essere presente al primissimo atto della creazione, al principio della creazione di Dio, nostro eterno Padre. Ma ora sono in veste umana, in cammino per fare ritorno all'eterna patria. Credetemi, Dio ama tutti noi. Credetemi, Dio, nostro Padre, è per noi. Se volete, pregate spesso, profondamente e consapevolmente il Padre nostro e percepirete che siete amati. Potete credere oppure no a questa breve e semplice spiegazione data con poche parole semplici. Ma prima o poi voi e tutti noi vivremo nella nostra eterna patria e ci incontreremo di nuovo tutti nell'eterno essere come fratelli e sorelle. Questa è la vita e questa è la nostra via.
0: Cari amici all'ascolto, sicuramente ciò che abbiamo appena sentito agisce ancora in alcuni di noi. Ma a questo punto vorremmo ricordare a tutti noi le seguenti parole di Gesù di Nazaret che si trovano nel Vangelo di Giovanni. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Fine della citazione. Per molte persone forse è una cosa nuova. Eppure noi tutti, le generazioni di oggi, stiamo vivendo proprio in quest'epoca in cui Dio, l'Eterno, ha inviato di nuovo un grande profeta sulla terra. Lo Spirito del Cristo Dio è il Consolatore che è stato annunciato, che nella parola profetica data per mezzo di nostra sorella Gabriele trasmette da oltre 30 anni all'umanità le verità dei cieli, nella misura in cui noi uomini siamo in grado di comprenderle. ma anche nostra sorella Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua messaggera e profetessa, dà insegnamenti ed istruzioni dalla sua coscienza dischiusa sulle verità dei cieli agli uomini di buona volontà della nostra epoca. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Cari amici, per oggi desideriamo congedarci da voi nella consapevolezza di far tutti parte di questa grande famiglia di Dio come fratelli e sorelle. Se qualcuno desidera rileggere i contenuti di questa serie di trasmissioni, consigliamo il libro dal titolo La fede distorta, Incenso o il Regno di Dio, che può essere acquistato o ordinato nelle migliori librerie. A tutti voi facciamo i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.
1: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice riconosci te stesso. Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo potrebbe essere per i miei figli che vivono come anime un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo, con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo e l'egoismo? Con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la sacra opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato, o anche l'anima stessa, non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto, fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
0: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole: io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, com'ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Friede, Friede, Christus ist der Friede, der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
2: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione dal titolo Il messaggio del Cristo Dio e della sua messaggera di pace, Gabriele. Pace, pace, pace. Siamo cristiani delle origini, persone che seguono Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, il principe della pace. Quasi ogni persona conosce Gesù di Nazareth. Quasi tutti sanno che Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è il principe della pace. Gesù di Nazareth portò a noi uomini gli insegnamenti provenienti dai cieli, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo verso l'uomo, la natura e gli animali. Egli ci indicò la via per uscire dalla nostra mancanza di pace. Nella Bibbia delle Chiese si può leggere quanto segue nel Libro della Sapienza. Come se non bastasse loro errare in merito alla conoscenza di Dio, ma vivendo nella contraddizione che l'ignoranza porta nella loro vita, danno il nome di pace a un male del genere. Sentendo queste parole, a chi non vengono in mente le guerre di diverso tipo che vengono presentate con il nome di missioni di pace da persone che si definiscono cristiane? Nei testi tramandati si dice che Gesù di Nazareth insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Egli disse con l'autorità del Cristo Dio. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
3: Gesù di Nazareth disse, non pensate che io sia venuto per abolire la legge ed i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. E che cosa insegnano la legge ed i profeti in merito alla pace? Nei testi tramandati si può leggere chiaramente in diversi punti: fuggi il male e pratica il bene, cerca la pace e segui nella via. I monti porteranno pace al popolo e i colli giustizia. Voglio sentire ciò che dice Dio. Il Signore annuncia pace al suo popolo e ai suoi fedeli, agli uomini con un cuore sincero. Gli empi non trovano pace, dice il mio Dio. Diventa amico di Dio e mantieni la pace. Solo così riceverai il bene. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. E tramite il profeta di Dio Isaia viene annunciato il principe della pace, Gesù il Cristo. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Signore, ci concederai la pace, poiché Tu hai dato successo anche a tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora.
2: Il principe della pace è venuto e in veste di Gesù di Nazareth ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui. E ancora, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti la legge ed i profeti. Ci è inoltre stato tramandato, e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova e gli chiese: «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è altrettanto importante: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E Gesù di Nazareth insegnò ancora: avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Ci sono state tramandate anche le parole della legge che egli rivolse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, perché chi mette mano alla spada perirà di spada.
3: Gesù di Nazareth insegnò inoltre: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che io vi do non è come quella del mondo. Perché Gesù di Nazareth disse ai suoi discepoli: la pace sia con voi? Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, ci sono state tramandate le seguenti parole di Gesù di Nazareth. In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati dagli uomini. In principio Dio diede a tutti come cibo i frutti degli alberi e i semi e le erbe, ma coloro che amavano se stessi più di Dio o dei loro simili pervertirono i propri costumi e inflissero malattia ai loro corpi e riempirono la terra di cupidigia e crudeltà. Non è spargendo sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio. Mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Percorrete questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi. In veste di Gesù di Nazareth, egli promise che avrebbe inviato il Consolatore, lo Spirito della verità, che ci avrebbe condotti nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è venuto nella nostra epoca nella parola profetica del Cristo Dio, data per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele.
2: Che cosa rivela e che cosa insegna il Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele? Pace. Pace. Il Cristo è la pace, la via, la verità e la vita. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Cristo stesso rivela: io vengo nello Spirito e tutti gli uomini vivranno in pace e anche gli animali verranno liberati dalla loro schiavitù e dalle loro sofferenze per mezzo di me, il Cristo Dio. Poiché Chi pone la propria vita nella figliolanza di Dio non ucciderà né uomini né animali. Riconoscete, chi non ha più invidia, chi non litiga più, chi non lega più e non vuole più dominare ed essere il più grande, è un uomo della vera pace. Fino a che non c'è pace nell'uomo stesso, ci saranno sacrifici di sangue, sia in guerre che a causa di catastrofi. Quando gli uomini avranno raggiunto la pace interiore, non ci saranno più guerre né catastrofi, e tantomeno spargimento di sangue. Riconoscete, la pace e il vero cristianesimo potranno venire in questo mondo solo tramite persone che hanno nobilitato e adornato le loro anime con l'ornamento della virtù e della modestia, con pensieri pacifici, con parole ed azioni altruistiche. Chi vive in me, il Cristo, vive in pace con il suo prossimo e con i regni della natura, con gli animali, le piante e le pietre.
3: Leggiamo ora alcuni estratti da una rivelazione dello Spirito del Cristo Dio, data nel 1995 tramite la sua messaggera di pace, Gabriele. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, la vita è Dio, e Dio è l'amore. Se i cristiani fossero veramente cristiani, essi formerebbero un unico gregge e seguirebbero l'unico pastore, il Cristo, che si può trovare in ogni pecora. Seguitemi, dissi in veste di Gesù di Nazareth, e ciò significa osservate i comandamenti che Dio ha dato attraverso Mosè. Realizzate sempre di più il discorso della montagna. Così otterrete la pace nelle vostre anime e dischiuderete la vostra eredità divina, l'amore infinito, la legge che è la vita. Dove sono i cristiani che sono veramente cristiani? Essi sono dispersi e non sanno cosa significhi essere cristiani, anche se si definiscono tali. Voi cristiani, io vi chiedo, avete portato in questo mondo il Vangelo della pace e dell'amore? Oppure vi siete legati ai vostri cosiddetti predicatori, che molte volte hanno preso in mano la spada per convertire il loro prossimo al cristianesimo? Non sapete che cosa significa libertà? Lascia all'uomo la sua libertà. Ma tu, se credi in Cristo, sii cristiano e sii un buon esempio, affinché anche il tuo prossimo divenga cristiano. È in questo modo che si diffonde il Vangelo dell'amore, non con le parole vuote dei vostri predicatori, a causa delle quali la maggior parte dei cristiani è confusa e non sa che cosa significhi essere cristiani. I cristiani parlano di pace, ma non mantengono la pace con il loro prossimo. I cristiani dicono che qui o là c'è la guerra. Tuttavia essi stessi non sanno che anche nei cosiddetti paesi che vivono in pace si sta già preparando la nuova guerra. Infatti, quando un fratello è contro un altro fratello, quando un fratello è contro la sorella contro la sorella contro il fratello, in questo paese si prepara una nuova guerra basata sugli attriti che si trovano nell'atmosfera di un popolo. I cristiani producono armi. I cristiani hanno soldati. Ma dove sono i soldati della vera pace? Essi vengono inviati con le armi ai cosiddetti fronti, mentre i cristiani all'interno del popolo dicono qui e là c'è la pace. Chi produce armi produce discordia e contribuisce infine alla guerra nel proprio paese. Chi approva la guerra contribuisce alla guerra nel proprio paese.
2: Il Cristo dice: o voi uomini di questa terra, quando comprenderete che esiste un unico Salvatore che è il Cristo Dio in voi, che eleva la propria parola per bocca profetica, affinché comprendiate finalmente che i vostri predicatori non vi possono portare la pace, poiché molti non portano la pace nemmeno dentro di sé. O voi uomini di questa terra, guardate nei regni della natura, non c'è pace, non c'è pace tra gli animali. La terra sta per scoppiare, la natura è avvelenata, così come sono avvelenati i cuori degli uomini. Perché? Perché essi si sono aggrappati a predicatori invece che alla parola vivente di Dio, ai 10 comandamenti e al discorso della montagna, alla parola della salvezza che è pace. O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, fino a che non vi perdonate tra voi, non ci sarà pace. Parlate di tempi lontani nei quali Dio chiese a Caino: dov'è tuo fratello Abele? E Caino rispose: non lo so. E che cosa dite voi oggi? Non so dov'è mio fratello. Forse è un uomo in guerra, ma io non lo conosco. È forse questo il comandamento che io ho portato ai cristiani in veste di Gesù di Nazareth? Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, fate pace tra voi e osservate i comandamenti affinché in tutti i popoli possa esserci la pace. Ma dove sono gli esempi? Sono forse i vostri predicatori che benedicono le armi perché essi stessi portano dentro di sé le armi, ossia pensieri negativi e ricolmi di odio? La loro parola è solo all'apparenza, l'involucro, mentre loro stessi non sono giunti al nucleo centrale della vita. E come potete giungere al nucleo centrale della vita se vi legate ai vostri predicatori che con le loro prediche hanno allontanato i fedeli dalle chiese di pietra che ora sono vuote, mentre voi siete pecore disperse? O non dite che è colpa loro? Io vi dico che Dio ha dato anche a ognuno di voi un cuore e una mente, affinché il cuore e la mente divengano un tutt'uno e voi comprendiate che cosa significhi vivere nello Spirito di Dio. Pace, pace infinita, pace con il prossimo, poiché il tuo prossimo è tuo fratello, tua sorella, poiché voi tutti siete figli di un unico padre. Non ne siete ancora consapevoli?
3: Il Cristo Dio continua con la sua rivelazione. Molti chiedono: che cosa si può fare ancora adesso? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Cominciate nel piccolo. Ognuno di voi è prezioso. Cominciate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via mostrando pentimento per i vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate colui che ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più questi peccati. Ciò significa: perdonatevi l'un l'altro affinché si faccia pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice per raggiungere la pace. È una chiave semplice che porta alla pace. Tuttavia, per chi si limita a mettere questa chiave nella serratura senza girarla, la porta che conduce alla vita non si aprirà ed egli continuerà a comportarsi così come si sono comportati molti dei vostri predicatori. Essi parlano del Cristo, essi predicano dalle loro Bibbie, ma le loro parole rimangono vuote, poiché non sono giunti al nucleo centrale, alla vita. Ma voi che vi siete risvegliati, sappiate che il nucleo centrale è in ognuno di voi. Percorrete la via che io vi ho preparato con l'atto di redenzione e disintossicherete le vostre anime ed anche i vostri corpi. La vostra coscienza spirituale si amplierà, poiché le nuvole del peccato se ne vanno, e ciò significa che io le trasformo in luce e forza. E voi sperimenterete poi che cosa significhi essere tutt'uno con la grande vita della creazione, che abbraccia ogni cosa, con i regni della natura. E così, se ognuno edifica poco a poco la pace e l'amore dei cieli in se stesso e lo irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e manterranno la pace con voi. I fiori fioriranno. I cespugli raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi guariranno. Semi sani germoglieranno e nascerà un paese sano, una terra sana. Tuttavia, ciò non avverrà soltanto con le parole della vita, bensì tramite l'azione.
1: Der Christus Gottes spricht.
2: Il Cristo Dio dice, così è, era e sarà la vita nello Spirito di Dio. La mia parola è data per ieri, oggi e per il futuro. In me, il Cristo, tutto è presente, dato che io sono imperituro. In me, tutto è concluso e manifesto per i miei. Ciò che per gli uomini è ancora futuro, in me è presente. La mia parola è la parola del presente. Ciò che sarà è in me ed è anche già compiuto in me. Ogni lotta contro il tuo prossimo è già la tua fine. Chi combatte contro il suo prossimo è già passato. Perciò, secondo la legge della vita interiore, il mondo è già passato e l'io sono è già all'opera. La pace. Io sono la pace. Cari amici all'ascolto, sono parole di vita date dal Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace e profetessa Gabriele. Vi auguriamo giornate colme di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera, facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung geht.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns
1: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio, la coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: Il suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. E sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il Tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von

0: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
1: Nun bleiben wir noch ganz kurz.
0: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto «In fondo, noi preti lo diciamo da 2000 anni». Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica. Fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi, passo per passo, la via del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù il Cristo, era ed è un rivoluzionario spirituale. Non avrebbe mai insegnato all'umanità il discorso della montagna se non fosse possibile metterlo in pratica. Chiediamoci quindi che senso avrebbe avuto. Già un detto popolare dice: ciò che non serve a nulla non ha nessun senso. Il Figlio di Dio che si è incarnato, che ci ha portato e ci porta la verità che proviene dai cieli, sia allora sia oggi, era ed è scomodo per coloro che detengono il potere, sia all'interno dello Stato che della casta sacerdotale. Egli ha sempre indicato e mette in luce anche oggi in che modo i potenti e la casta sacerdotale trasgrediscono i comandamenti di Dio e hanno abbagliato il popolo con una religione pagana legata al culto. Per questo motivo egli fu perseguitato, tradito e ucciso. Il messaggio centrale della sua vita fu ed è il discorso della montagna. Egli ci indicò questa via semplice, la via del discorso della montagna, affinché dopo il nostro decesso possiamo trovare la via che riconduce alla casa del Padre. Le condizioni in cui si trova questo mondo, al cui orizzonte si sta innalzando in modo sempre più chiaro l'immagine terrificante della legge di causa ed effetto, mostrano dove hanno condotto tutte le vie errate che sono state seguite negli ultimi 2000 anni soprattutto i labirinti dell'istituzione ecclesiastica con le pretese che impone alla politica e all'economia. Si parla di catastrofe climatica, sì, la Terra diverrà quasi completamente inabitabile e questo può avvenire presto in base a quanto affermano gli esperti sul clima. Secondo ciò che è stato riportato dai media, il vertice sul clima tenuto a Copenaghen sarebbe stato una catastrofe per la civiltà umana. Ed è facile da comprendere perché il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, se fosse stato vissuto nella politica, nella società, nelle famiglie, nei posti di lavoro, non avrebbe reso la Madre Terra un nemico degli uomini. Se vediamo che oggi le istituzioni ecclesiastiche, sia a Natale che a Pasqua, minimizzano la figura del Maestro delle leggi dei cieli, di Gesù, del Cristo, presentandolo come un bambinello nella mangiatoia che non è in grado di parlare, e durante l'anno poi lo si presenta come un uomo morto sulla croce, quale trofeo abbattuto dalla casta sacerdotale di allora, ma fino ad oggi continuano a negare i contenuti, lo scopo della sua vita sulla terra e fanno passare sotto silenzio il discorso della montagna che egli ha vissuto come esempio, definendolo come un'utopia. In questo modo dimostrano di che spirito sono fatti questi gruppi ecclesiastici miliardari che si servono della definizione di cristiano soltanto per raggiungere quelli che sono i loro scopi. Gesù il Cristo è risorto e quale Cristo Dio risorto ha fatto ritorno nella parola profetica nello spirito profetico. Da oltre 30 anni lo Spirito del Cristo Dio parla per mezzo della parola profetica a tutti gli uomini di buona volontà che sono aperti a comprendere queste cose e riescono a capirle. Malgrado tutte le contrarietà opposte dal mondo e dalle chiese, egli, il Cristo, parla per mezzo della sua messaggera e profetessa nella nostra epoca. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E così ci ha spiegato ancora una volta, in parole semplici, gli insegnamenti del suo discorso della montagna. Li ha approfonditi, li ha spiegati in modo che noi uomini delle generazioni odierne li possiamo comprendere. In questa serie di trasmissioni parliamo anche di come noi uomini possiamo mettere in pratica sempre di più il discorso della montagna nella nostra vita quotidiana. A questo punto vorrei ricordare anche il libro che accompagna questa serie di trasmissioni che porta lo stesso titolo, La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Cari amici all'ascolto, oggi desidero salutare in modo particolare alcuni cristiani delle origini presenti qui in studio e tra loro anche la messaggera e profetessa di Dio, Gabriele. Un saluto in Dio. Ed ora, cari amici all'ascolto, iniziamo con il tema della nostra trasmissione.
3: Molte persone hanno l'abitudine di rifiutare automaticamente tutto ciò che non riescono a comprendere subito. Questa ignoranza, che include in fondo tutti i campi della vita, riguarda anche il discorso della montagna di Gesù. Si afferma che non si può viverlo, e ancor meno nella nostra epoca materialistica. Invece, il discorso della montagna si può vivere. Dobbiamo solo imparare a comprenderlo. Molti cercano una persona che sia in grado di aiutarli nelle situazioni difficili, quando hanno delle contrarietà o sono colpiti dalla sorte. E così a volte si chiedono anche se prestare ascolto o no a promesse di salvezza che vengono fatte da alcuni, ma chi è veramente in grado di aiutarci? Solo colui che ci conosce è in grado di comprenderci e aiutarci quando ci troviamo in difficoltà. È lo Spirito universale che nel Padre nostro, nel discorso della montagna, chiamiamo Padre dei Cieli e suo Figlio, Gesù il Cristo, che ci ha insegnato il Padre nostro.
2: Le persone che non si sentono legate ad un'istituzione religiosa si riferiscono soltanto a Dio, nostro Padre, e al Cristo, suo Figlio. Sono sempre consapevoli di ciò che disse Gesù di Nazareth, che ci promise il Consolatore, lo Spirito Santo che ci aiuta e ci assiste. Egli è in grado di farlo se ci rivolgiamo a Lui e facciamo ciò che Egli, il Cristo, che è il Consolatore, ci ha consigliato di fare. Così facendo, afferriamo la sua mano e possiamo sperimentare il suo aiuto. Nessuna religione, nessun predicatore, nessun fondatore di una religione ci ha fatto questa grandiosa offerta proveniente dai cieli, tranne Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Gesù disse quanto segue, e le sue parole hanno validità. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, il Cristo, vi voglio ristorare. E disse anche, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo mio. Dove dovremmo rivolgerci quindi quando veniamo colpiti da sofferenze, da difficoltà? Soltanto al Cristo, il cui Spirito è in ognuno di noi, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
3: Gesù di Nazareth ha portato a noi uomini la legge dei cieli, gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime, perché ci è stata donata dai cieli ed è la via assoluta dell'anima e dell'uomo per fare l'esperienza di Dio e per liberarci dalla nostra sorte, se viviamo in base ad esso. Infatti il discorso della montagna è la via che conduce passo per passo, in modo diretto, nella patria eterna, alla casa del Padre, in merito alla quale Gesù disse, «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei forse detto, vado a prepararvi un posto?»
4: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, provate voi stessi a bere dalla fonte meravigliosa che fluisce in voi, in ognuno di noi. E come? Prendete gli insegnamenti semplici ma efficaci che Gesù, il Cristo, ha dato a tutti noi nel suo discorso della montagna. Fate l'esperienza delle benedizioni che provengono dalla sua forza, dal suo amore e dalla sapienza, lavorando in modo serio su voi stessi. Ben presto farete l'esperienza che la vostra esistenza diviene più appagata. Vi accorgerete che cominciate a vivere veramente, in modo diverso da come è stato finora. Divenite più liberi, più soddisfatti, più felici, più comprensivi. E i vostri pensieri divengono più luminosi. Alcune cose cambiano senza che ve ne rendiate conto. Reagirete in modo più riflessivo ai diversi eventi che la giornata vi presenta e coglierete ciò che finora non riuscivate a comprendere. Riuscite a vedere più in profondità, vi accorgete che avete colto una goccia che proviene dalla fonte interiore. E se avete ancor più sete di queste gocce, allora ascoltate la terza beatitudine che ora vogliamo approfondire insieme per sperimentarla nel nostro modo di comportarci. È importante riconoscere che le parole sono simboli. Con l'aiuto del Cristo Dio impareremo insieme a comprendere qual è il loro significato. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci ha insegnato nella terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
2: Abbiamo già prodotto la trasmissione che riguarda la prima e la seconda beatitudine. Sentendo la terza beatitudine, sicuramente qualcuno ha pensato: diventare miti non significa forse accettare tutto ciò che questo mondo rude ed egoistico ci presenta con tutta la sua avidità di denaro e potere? Il mondo, che potremmo definire come una torta ormai rancida, è un piatto indigesto che viene presentato al ceto medio e ai poveri che devono mandarlo giù. E aggiungendo si potrebbe dire: o mangi o muori. Molte persone penseranno quindi: come dovremmo intendere la parola mitezza? Ogni giorno veniamo caricati di nuovi aggravi dallo Stato. Dobbiamo forse porgere entrambe le guance e continuare a sopportare?
3: Ma cari amici, fatevi coraggio. La parola mitezza ha un significato completamente diverso. Ascoltiamo che cosa disse alle persone del suo tempo Gesù di Nazaret, che era veramente misericordioso e mite. Egli si rivolse a coloro che, pur citando la parola della vita sublime, che è Dio, pensavano, dicevano e facevano il contrario. Gesù precisò che i veri miti non devono accettare tutto senza opporsi. Egli parlò dei farisei e degli scribi, che definì ipocriti, dicendo per esempio quanto segue: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno ciò che dicono. Legano infatti fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret. Gesù consiglia quindi espressamente di non fare come gli ipocriti in veste di sacerdoti.
5: Sì, a questo proposito potremmo dare un breve sguardo alla nostra epoca, chiedendoci: come sono veramente le cose oggi? Gesù precisò a senso: voi non dovreste chiamarvi rabbì, perché solo uno è il vostro maestro. Voi tutti quanti siete fratelli.
2: Gesù pose quindi dei segni. Egli annunciò in modo inequivocabile ciò che corrispondeva alla volontà di Dio e non ebbe paura a far vedere la loro vera immagine a coloro che facevano del male. Ed egli, che era veramente mite, disse: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vi vogliono entrare. E Gesù di Nazaret, che personificava l'amore di Dio in ogni senso, disse ancora altre cose e con le sue parole, che andavano a segno, non richiamò soltanto la parte divina nel profondo dell'anima, ma anche i vizi, i peccati e l'ipocrisia degli uomini.
1: Sünden und Heucheleien.
2: Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti che sottraete alle vedove le loro case e pronunciate lunghe preghiere ipocrite. È per questo che la sorte che vi aspetta sarà così dura. E il Nazareno parlò senza riserve quando disse: guai a voi, guide cieche, che dite, se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E ancora continua. Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. Essi sono belli a vedersi all'esterno, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla legge di Dio.
3: Gesù di Nazaret indicò quindi in modo più che chiaro ai farisei e agli scribi ciò che mostravano di essere, ma non erano veramente. Tuttavia, egli non divenne mai violento. Quando Gesù venne fatto prigioniero e un soldato del governatore di allora colpì Gesù, egli gli chiese: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Gesù non alzò mai un dito contro uno dei suoi simili, ma richiamò con parole chiare e inequivocabili la parte satanica che manovrava l'uomo e che manovra anche oggi la maggior parte degli uomini.
4: Cari amici, se volete fare sul serio con il discorso della montagna di Gesù, vi comporterete in modo conforme al vostro essere eterno interiore e troverete il coraggio di far prevalere la mitezza, come ci ha mostrato Gesù di Nazaret con il suo esempio. Gesù è il principe della pace. Egli è un sovrano che non ha pretese di potere, non troviamo nemmeno una traccia di avidità o di odio.
3: Nella prima trasmissione sul discorso della montagna abbiamo imparato cosa vuol dire esaminare in modo profondo noi stessi per raggiungere passo per passo la beatitudine, ossia la libertà, la felicità interiore, la pace, la fiducia e la speranza. Con le sue parole rivolte ai farisei, agli scribi e a coloro che lo sottoposero al supplizio, Gesù insegnò che la vera mitezza non vuol dire per forza tacere e sottomettersi, ma che significa piuttosto richiamare con coraggio ciò che è satanico, ossia rivolto contro la vita. E ciò è possibile con la dignità interiore, che include correttezza, buone maniere, etica, morale e stile.
5: Si tratta quindi di ritrovare noi stessi. Dovremmo comprendere in quali punti e in quali situazioni reagiamo ancora agitandoci o preferiremo ripagare con la stessa moneta invece di richiamare in modo chiaro soltanto la situazione satanica. E se abbiamo questa meta, possiamo anche iniziare di nuovo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, a esaminare noi stessi. Prendiamo i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Tuttavia, prima di far agire su di noi i comandamenti di Dio con la mente e con il cuore, uno dopo l'altro, prendiamo coscienza ancora una volta della terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
0: Abbiamo ora accolto in noi la terza beatitudine.
2: Ora, con l'aiuto della forza del Cristo Dio in noi, cominciamo ad esaminare noi stessi. In che modo? Ad esempio, domandandoci quali aspetti contrari al bene, quali comportamenti contrari alla vita, che sono anche in fondo contro noi stessi, abbiamo accumulato nella nostra anima e nel nostro subconscio. Molte cose che sono accadute tanto tempo fa, forse non riusciamo quasi più a ricordarle, tuttavia spesso esse non sono state cancellate, sono ancora presenti e continuano ad agire su di noi per indurci a pensare, dire e fare ancora le stesse o simili cose. Cerchiamo ora di trovare noi stessi, di capire chi siamo in realtà. Si tratta di riconoscere i vecchi schemi che ci rimettono continuamente in difficoltà. Sono pensieri ed azioni negative, per esempio contro i nostri simili, contro la vita della natura e degli animali, e quindi anche contro la terra. A questo punto dovremmo fare in modo che ciò di cui non siamo consapevoli affiori nella nostra coscienza, ossia ciò che ci manovra, ciò che ci porta continuamente in situazioni di conflitto. Solo così potremo eliminarlo dalla nostra anima e dal nostro subconscio.
3: Iniziamo ora a leggere i comandamenti di Dio, a chiedere in un certo senso a loro contro quale comandamento, che ci ricorda la terza beatitudine, abbiamo agito e continuiamo ancora ad agire. Leggiamo e ci osserviamo per vedere se nel nostro corpo ci sono dei moti. All'improvviso uno dei 10 comandamenti bussa alla beatitudine che abbiamo accolto in noi. Perché avviene? Perché uno dei comandamenti di Dio è entrato in contatto con la nostra anima e con il nostro subconscio, dove si trova il comportamento negativo contrapposto alla terza beatitudine. Che cosa ci vogliono comunicare l'anima e il subconscio? Aspettiamo fino a che ciò si fa largo nel nostro conscio. Che cosa si fa eventualmente sentire? Forse odio o invidia verso determinate persone, oppure il modo in cui denigriamo il prossimo, o menzogne dette per raggiungere qualcosa di personale. Oppure ci viene in mente che abbiamo fatto soffrire intenzionalmente gli animali, o li abbiamo uccisi, o abbiamo consumato con gusto la carne degli animali uccisi. Oppure, come viene oltraggiata la natura, e che forse anche noi ne siamo stati corresponsabili.
2: È possibile che ci siano ancora altri aspetti da riconoscere, sempre che siamo disposti a lasciarli affiorare in noi. È possibile che dal subconscio si presenti ciò che forse determina anche oggi il nostro comportamento. La domanda che ci si ripresenta in continuazione è: siamo disposti a guardare più a fondo ciò che bussa dentro di noi e a esaminare quali sono stati e quali sono i motivi per cui ci siamo comportati e ci comportiamo anche oggi in un certo modo?
5: Grazie all'aiuto del nostro aiutante in noi, che ci conosce e sa ogni cosa, possiamo poi affrontare anche le cause che altrimenti provocherebbero prima o poi i loro effetti. E gli effetti potrebbero manifestarsi, per esempio, sotto forma di disgrazie che ci colpiscono. Oppure sperimentiamo il raccolto di ciò che abbiamo seminato, per esempio sotto forma di malattie o di determinati comportamenti negativi che potrebbero provocare condizioni molto difficili per noi o difficoltà personali. Tutte queste cose e molte altre ancora sono eventualmente memorizzate nella nostra anima e nel nostro subconscio. Se non le esaminiamo, se non le analizziamo e non le sistemiamo in tempo, si manifesteranno a poco.
3: Spesso noi uomini diciamo che i pensieri sono liberi, ma non è così. I pensieri sono energie ed essi trasmettono e ricevono. Ogni azione provoca una reazione. Di conseguenza anche i pensieri agiscono su di noi, dato che fanno parte della legge di semina e raccolta. Quindi noi raccoglieremo ciò che abbiamo fatto ad altri con il nostro comportamento, anche se secondo noi lo abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, con pensieri malvagi e con la nostra indifferenza. Se abbiamo fatto o facciamo soffrire gli animali, o li abbiamo portati al macello, prima o poi dovremo riconoscere anche queste cause e subire i loro effetti.
0: In base agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, abbiamo il compito di accettare i comandamenti di Dio come un criterio di misura per la nostra vita sulla terra, per riuscire così ad adempiere il discorso della montagna, che è l'insegnamento dei cieli e la via che conduce alla casa del Padre. Sulla via dell'autoconoscenza prenderemo sempre più coscienza che se abbiamo fatto soffrire gli altri, sia che siano persone o animali o la natura, ci capiteranno cose simili, oggi oppure domani. Dopo averlo compreso, impareremo a pentirci e a chiedere perdono di cuore per ciò che abbiamo fatto agli altri.
4: Dobbiamo essere disposti a farlo. Se siamo disposti a rispettare il comandamento che la terza beatitudine ci ha portato e a non ripetere più ciò che non era a posto nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, allora ci atterremo al comandamento della beatitudine di cui abbiamo parlato. E allora la nostra vita sulla terra diverrà più libera, più luminosa. Penseremo e parleremo in modo più consapevole di Dio, poiché abbiamo imparato a rispettare ed apprezzare la vita. E comprenderemo in modo sempre più profondo le parole di Gesù che dicono: beati i miti, poiché essi possiederanno la terra.
3: Imparando a osservare i comandamenti di Dio e ad adempiere passo per passo la terza beatitudine, poniamo su noi stessi il metro di misura costituito dalla mitezza. Abbiamo imparato a non rispondere subito allo stesso modo quando qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace. Tuttavia non taceremo quando si tratta della causa giusta. Non diverremo violenti quando gli altri ci trattano in modo ingiusto, ma chiederemo assenso, come fece Gesù: perché parli o agisci in questo modo? Che cosa ti ho fatto?
0: Ci sono molte possibilità per far presente ad altre persone il loro comportamento errato. Chi si attiene ai cinque principi, ad esempio correttezza, buone maniere, etica, morale e stile, non si tira indietro, ma è una persona che ha imparato a pensare in modo analitico e ad agire in modo corrispondente. Le persone che hanno acquisito rispetto verso l'interiore del loro prossimo, che sono divenute sincere e oneste, coloro che apprezzano la natura e gli animali e quindi la madre terra, hanno imparato a compiere i passi sulla via verso la terza beatitudine.
4: Chi continua a lavorare su se stesso in questa consapevolezza raggiunge anche la vera vita. Riconoscerà la vita del pianeta Terra come un beneficio per la vita, poiché la Terra nutre gli uomini, le piante e gli animali. gli uomini che seguono veramente Gesù, il Cristo, tratteranno con attenzione e rispetto gli uomini e le forme di vita della Madre Terra, secondo il senso della parola mitezza. Questo è il vero significato di questa affermazione. Sono loro che possiedono il regno della terra. Non si intende quindi la proprietà in se stessa, materiale, bensì il valore dato alla terra, che è vita e che dona vita.
2: Cari amici all'ascolto, se vi stanno a cuore il Cristo e il suo discorso della montagna, invitate tante altre persone in questo mondo a percorrere insieme a voi la via del discorso della montagna di Gesù. Al termine di questa trasmissione desideriamo ripetere ancora una volta la terza beatitudine che dice: beati sono i miti, perché possiederanno la terra. Vi auguriamo di cuore la vera mitezza che ci aiuta a raggiungere una qualità di vita senza pari, basata sull'adempimento della vita, poiché è benefica anche per tutti gli uomini e per tutte le creature.
4: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, in questo senso vi auguriamo di fare tante buone esperienze con il discorso della montagna di Gesù. È un tesoro radicato nella vostra anima. Portatelo alla luce. Sì, vi prego, portatelo alla luce e starete meglio di giorno in giorno. Non avete bisogno di nessuna persona per farlo. Avete bisogno del Cristo, lo Spirito vivente della Redenzione, che pulsa in voi. Portate alla luce questo tesoro e le vostre giornate diverranno più luminose. In questa consapevolezza, arrivederci. E vi auguro tanto amore e tanto bene per voi, per tutti noi.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci seguite costantemente alla radio e anche alla televisione, un cordiale saluto in Dio. Nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica, vogliamo parlare oggi ulteriormente della quarta forza basilare, il grado di coscienza della serietà divina. Una cosa vi posso dire già ora, si tratterà di nuovo di un'ora celestiale per uomini che aspirano a valori etici e morali. Anche oggi abbiamo ricevuto il testo di questa istruzione spirituale da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, che salutiamo di tutto cuore qui con noi. Un saluto in Dio. Infatti Gabriele si trova in studio e salutiamo anche lei cordialmente. Prima di cominciare, vorrei ancora ricordare brevemente il libro omonimo che accompagna queste trasmissioni, che si può acquistare nelle migliori librerie o anche richiedere tramite internet. Come abbiamo già sentito nella trasmissione precedente, la parte più profonda della nostra anima non appartiene a questo mondo. Questo lo disse già Gesù di Nazaret anche ai suoi persecutori. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto, ma il mio regno non è di qui. Anche il nostro vero essere non è di questo mondo. Pertanto, dovremmo raccoglierci su valori interiori che conducono a consuetudini di vita come l'educazione, le buone maniere, l'etica, la morale, lo stile, così ad esempio la sincerità, la fedeltà, la purezza di comportamento, la nobiltà e la coscienziosità. Riassumendo, si potrebbe dire: non facciamo agli altri ciò che non vorremmo che fosse fatto a noi, ossia che gli altri siano nei nostri confronti infedeli, senza scrupoli, senza etica o buon costume, con modi saccenti, litigiosi, colmi di inimicizia, eccetera, eccetera. Pertanto queste cose non dovremmo farle neanche noi agli altri. Per questo il motto delle persone che aspirano alla verità e alla rettitudine dice: sii serio, sii coscienzioso, sii riservato in tutto. Soprattutto se incontri qualcosa di imprevisto, inaspettato e senza una prospettiva produttiva riconoscibile. Se rimaniamo raccolti in noi stessi, questo può essere un passo di apprendimento per imparare ad analizzare tutto, quindi a scandagliare ciò che noi diciamo personalmente, come ci comportiamo personalmente, per misurare le conseguenze che potrebbero nascere spesso da colloqui e attività senza utilità.
2: Dovremmo sempre fare attenzione ad analizzare nel modo giusto ciò che l'attimo ci mostra, ciò che l'energia della giornata vuole indicarci, per riconoscere da ciò che apparentemente non è così essenziale l'aspetto che ci porta un passo avanti, così che la giornata divenga una giornata fruttuosa. Nulla, ma proprio nulla, è senza significato che ci possa far fare un passo avanti. Da nessuna parte esiste la stagnazione, né un passo indietro. In tutto è contenuta l'evoluzione, attraverso la comunicazione universale. Molte persone non sfruttano la loro giornata perché non prestano attenzione a ciò che essa vorrebbe loro dire. Un comportamento improduttivo nel colloquio sul lavoro non andrebbe soprasseduto in silenzio senza dare indicazioni. Guidare le persone verso un modo di pensare analitico sarebbe il compito di coloro che sono già in grado di pensare in modo analitico e retto, fedele alle parole di Gesù di Nazareth, che già 2000 anni fa insegnò: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Le sue affermazioni possono anche venire espresse in questo modo: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questo sarebbe il principio di base che conduce ad un vero modo di stare insieme, ad un'analisi profonda e ad un'evoluzione che porti ad un risultato fruttuoso, in un colloquio, nel mondo del lavoro e in famiglia.
1: Su questa via della serietà, ossia coscienziosità, ci avviciniamo alla nostra vera meta eterna. L'immagine della nostra vita si colora di nuove sfumature che colmano di gioia. Se guardiamo più da vicino la parola immagine di vita, questo significa anche che otteniamo un'irradiazione del corpo e dell'anima maggiore e a poco sviluppiamo una comunicazione verso energie più elevate. Tuttavia questo è possibile soltanto se i contenuti del nostro mondo, dei pensieri, sì, di tutto il nostro comportamento sono stati messi in ordine, così che passo per passo riconosciamo la volontà dell'Eterno Spirito e facciamo anche ciò che è la legge universale dell'ordine, della volontà, della sapienza, della serietà, della pazienza, dell'amore e della misericordia. Se abbiamo raggiunto ampiamente un certo ordine nel nostro modo di comportarci e siamo ogni giorno in collegamento con i comandamenti di Dio e con il discorso della montagna di Gesù, impariamo poi a conoscere noi stessi, soprattutto quando rendiamo conto a noi stessi e ci chiediamo: quello che ora sto pensando, che dico e che faccio corrisponde ai comandamenti di Dio e all'insegnamento di Gesù? Per noi diverrà sempre più chiaro che solo l'orientamento nella giornata è significativo, poiché la giornata mostra ad ognuno innumerevoli aspetti. La giornata è l'ammonitore sincero che mantiene attiva la nostra coscienza. Se siamo seri, coscienziosi, impariamo dalla nostra giornata.
3: Si può anche dire che se ci abituiamo ad osservare e analizzare noi stessi, la giornata diviene nostra compagna e buona amica. Grazie all'autosservazione e all'analisi di noi stessi, impariamo a conoscere anche sempre di più il nostro prossimo. Osservando, analizzando il nostro comportamento personale e deponendo i nostri aspetti impuri, i nostri sbagli, cominciamo a vedere più in profondità. Sperimentiamo noi stessi e con il tempo, dalla prospettiva dell'esperienza fatta con noi stessi, siamo in grado di percepire il nostro prossimo e di comprendere chi è veramente. Perché il gioco nascondino di molte persone può essere scoperto una volta che abbiamo imparato ad analizzare noi stessi e a riconoscere noi stessi.
2: Per chi lotta contro la propria perfidia, contro la propria malignità, per chi è giunto sulle tracce della propria insincerità o addirittura l'ha superata, l'altra persona è un libro aperto. Il superare coscientemente i nostri aspetti negativi ci sensibilizza alla percezione di mali simili che incontriamo qui e là. Sempre più raramente ci inganniamo nei confronti del nostro prossimo, poiché l'intera irradiazione caratterizza la persona. La coscienza pura, una coscienza elevata, sviluppata, è in grado di far luce sull'altra persona. Anche il suono della voce, la scelta delle parole mostra chi è la persona, poiché ogni essere umano esprime se stesso. E da tutto ciò, il sismografo della coscienza di una persona purificata è in grado di riconoscere cosa c'è dietro alle parole dell'interessato. Persone con valori elevati, con una sovranità interiore, vengono guidate dall'alto, da forze più elevate. Noi uomini siamo troppo poco coscienti che in tutto l'universo tutto è in comunicazione reciproca. Nell'essere universale nulla è isolato, scollegato. Tutto vive e si muove e porta in sé l'evoluzione attraverso il principio collega e sì. Soltanto il principio separa, lega e domina è al di fuori della legge universale, cosmica, eterna. È la legge personale, fatta su misura per la persona, sulla sua personalità, sull'ego umano. Tali persone sono in genere individualiste. A loro manca il modo di pensare comunicativo. Persone che separano, legano e dominano sono anche di parte. Ciò che non fa parte del loro orgoglio di classe viene escluso. Coloro che sono loro ben accetti vengono legati ad essi grazie alle loro competenze e alla loro esercitazione al potere. E chi si lascia catturare diviene per loro un prigioniero sul quale poi essi dominano. Il loro cosiddetto collegamento con coloro che hanno lo stesso modo di vedere è solo un fare comunella e può dar motivo ad esercitare del mobbing. Ad esempio, quando uno dei loro ex seguaci non segue più le loro orme. Tutto questo caratterizza la nostra epoca odierna. Per questo il motto che proviene dallo spirito universale dice «Sii serio, non lasciarti sedurre». Impara e metti in pratica le leggi universali elevate, così che tu possa venire guidato da forze sublimi.
1: Quindi l'intero universo è collegato attraverso la comunicazione nel principio trasmettere e ricevere. Noi uomini dobbiamo imparare che tutto si basa sulla comunicazione, sul trasmettere e ricevere. Se pensiamo, parliamo e lavoriamo, trasmettiamo. E cosa riceviamo? Riceviamo soltanto ciò che si trova nei nostri pensieri, nelle parole e nelle azioni. Riceviamo aspetti più elevati, quindi forze più luminose, oppure veniamo manovrati da forze oscure. Ma ciò che è decisivo è sempre il nostro potenziale di trasmissione e non quello degli altri. Per questo il richiamo e l'ammonimento. Attenzione, tu ricevi ciò che semini. Se non c'è evoluzione, se non sviluppiamo forze di vita più elevate, veniamo attaccati da forze negative e impure. Per questo riceviamo l'offerta che proviene dallo Spirito Universale, Dio, nostro Padre Celeste, ad evolverci verso di Lui, poiché il nostro vero essere, nel profondo della nostra anima, è il vero essere. Esso proviene da Dio e si trova in Dio.
3: I passi verso la vera vita, la vita universale, il collega e sì, aprono prospettive inimmaginabili dalla vita che tutto comprende, che è Dio. Se ci troviamo su questa via, allora riconosciamo un aspetto dopo l'altro, troviamo una soluzione dopo l'altra. Il nostro potenziale di trasmissione è divenuto retto, sincero e fedele nei confronti di colui che è la vita. Siamo aperti per il nostro prossimo, per la natura, per gli animali, per la madre terra e riceveremo. Ad esempio, se cerchiamo una soluzione in un colloquio confuso, ci libereremo quindi dal pensiero del cercare, della ricerca e pregheremo per avere la sua vicinanza e per trovare la soluzione. Con il tempo sperimenteremo che il nostro plesso solare, vicino al nostro organo digestivo, comincia a vibrare delicatamente. Ci accorgiamo improvvisamente che il piano dei sentimenti entra in movimento e ci apriamo per ricevere. Nei nostri pensieri si muovono alcune cose e improvvisamente riconosciamo come poter portare avanti in modo sensato questo colloquio confuso. comprendiamo e cerchiamo di approfondire la soluzione.
2: Tutto, ma proprio tutto, ci trasmette e ci dà le soluzioni e le risposte corrispondenti, a condizione che siamo disposti a mettere in pratica le leggi dello spirito universale su noi stessi. Così più avanti, grazie allo sviluppo elevato della coscienza, potremo ricevere attraverso un modo di trasmettere positivo e illuminato. Alla nostra coscienza, che si sviluppa passo per passo, pervengono soluzioni positive universali, che non costituiscono un modo di raggiungere uno scopo per i nostri bisogni personali, ma sono in fondo per il grande tutto. Come abbiamo già detto, in tutto, ma proprio in tutto, è contenuta la risposta e la soluzione. Il lavoro che eseguiamo è costituito da energia e l'energia trasmette, quindi dona e riceve. Se siamo in comunicazione con forze più elevate, allora non solo riusciremo a svolgere il nostro lavoro, ma vedremo in esso anche qualcosa che ci porta un passo avanti. Riceveremo gli impulsi per portare avanti in modo produttivo colloqui e attività, oppure per giungere ad un nuovo sviluppo. Grazie al trasmettere e ricevere sperimentiamo anche l'evoluzione in tutto ciò che osserviamo esattamente e riconosciamo nei colloqui ciò che ha un senso e può portare ad un passo avanti. In ogni attività, in tutti i colloqui, anche se si tratta di colloqui problematici, è già contenuta la soluzione positiva che desidera venire alla luce. Tutto, ma proprio tutto, porta in sé lo spirito della verità e il potenziale di trasmissione dell'universo. Ascoltiamo un po' di musica per lasciare agire in noi ciò che abbiamo appena ascoltato.

0: Liebe Mitmenschen, so kann gesagt werden.
1: Cari amici, si può quindi dire che una persona spiritualmente matura è una persona che si basa più sui sentimenti, poiché ha imparato a immedesimarsi in ogni cosa. Quindi a percepire nel profondo in ogni cosa. Ha imparato cosa significa trasmettere e ricevere. Percepisce e sente nel profondo del suo prossimo e saprà capirlo profondamente con i suoi sentimenti desti. Una persona che si basa sui sentimenti è in grado di immergersi nel piano dei propri sentimenti, come un sommozzatore che sonda il fondo del mare. Nel profondo del piano dei sentimenti, detto simbolicamente nel profondo del mare, percepisce continuamente la comunicazione fluente con lo Spirito Eterno, la legge universale. Ogni volta che il sommozzatore spirituale, la persona che si basa veramente sui sentimenti, si lascia scivolare nel profondo della sua vita, percepisce la fonte di comunicazione pura, costituita dalle sinfonie dell'Eterno Essere. Quindi chi è ampiamente puro di cuore riesce ad accedere alla pienezza infinita, alla forza di vita eternamente fluente che scorre in ognuno di noi. Nel profondo della nostra anima siamo collegati con la legge universale ed eterna della vita, con Dio, nostro eterno Padre, con la nostra eterna patria, dove si trovano le nostre radici eterne. Tuttavia, se il mondo dei nostri pensieri non è puro e non è pulito, ci troviamo sempre nel conscio e non possiamo quindi immergerci nel profondo della vita. Chi si attiene giorno per giorno ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazaret e realizza quindi passo per passo la vita che è Dio, entra sempre più nell'adempimento delle leggi di Dio. In questo modo la sua anima diviene più luminosa e più desta. La persona si rinforza e si stabilizza, poiché percepisce di essere radicata nel profondo con la legge universale, Dio. Coloro che percorrono seriamente la via verso la vita e adempiono passo per passo le leggi eterne e universali, sono persone che hanno una coscienza ampliata e ampiamente libera da grandi colpe. La loro coscienza diviene sempre più la pietra preziosa levigata che riflette molte sfaccettature dell'infinito. Coloro che vivono nella legge universale sono persone giuste, fedeli a Dio. Sono consapevoli della verità e per questo in tutto ciò che capita loro guardano ciò che corrisponde alla vera vita. a differenza di ciò che è solo apparenza. Le persone con una coscienza più elevata hanno dischiuso l'occhio della verità, ma vedono comunque anche l'ego umano che cerca di brillare e comprendono anche ciò che si nasconde dietro ad esso. Chi vive nella verità viene sostenuto dalla legge universale della verità, si sente libero e consapevole di Dio. Le persone che vivono nello spirito della verità hanno imparato a pregare. Sanno che le preghiere impegnano ad adempiere ciò che viene espresso in preghiera. Ogni persona è responsabile per il suo modo di pensare, parlare e agire, per ciò che trasmette e riceve. E questo vale anche per le preghiere. Gesù ci ha insegnato: ma tu ritirati nella tua cameretta quando preghi e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede anche nel segreto ti ricompenserà. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici all'ascolto, ci sarebbe veramente ancora molto, proprio tanto da dire. Ma per oggi vogliamo fermarci qui, perché per alcuni ci sono già state certamente tante cose su cui riflettere.
2: Care ascoltatrici, cari ascoltatori e cari ascoltatori alla radio, il tempo vola e anche oggi abbiamo ricevuto un'ora di istruzione spirituale preziosa nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita. Per oggi vi salutiamo e permetteteci di augurarvi per le prossime giornate molta forza per riflettere e trovare soluzioni nella coscienza di Dio. A tutti un cordiale augurio e un arrivederci alla prossima puntata nella Scuola di Vita per imparare ad affrontare la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 17ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Con i suoi insegnamenti il Cristo, lo spirito libero dell'eternità, 2000 anni fa portò all'umanità intera il cielo sulla terra. Egli concesse ai suoi discepoli e alle sue discepole una visione approfondita della patria eterna e insegnò loro come potersi avvicinare di più al regno di Dio insito in ogni uomo. Purtroppo oggi nel nome del Cristo spesso vengono insegnate cose e si compiono azioni contrarie a quello che egli disse. Tuttavia, ora il suo insegnamento originario della libertà ha raggiunto tutta la terra, poiché Dio, lo Spirito universale, l'intelligenza eterna, agisce nella nostra epoca in modo possente attraverso la sua profetessa, Gabriele. Oggi, ad esempio, possiamo trovare il messaggio centrale del Cristo Dio nei grandi insegnamenti cosmici. Si tratta di insegnamenti pratici che possiamo provare ed applicare nella nostra vita quotidiana, indipendentemente dalla situazione di vita in cui ci troviamo o dalla religione o cultura a cui apparteniamo. Gabriele ha spiegato questi insegnamenti cosmici durante una serie di trasmissioni, dando molti aiuti pratici dal suo tesoro di esperienze. Da questo ha avuto origine l'opera letteraria composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico, dal quale oggi leggiamo degli estratti. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sperimenteremo che i grandi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono assolutamente pratici, logici e comprensibili e al tempo stesso compongono gli insegnamenti spirituali più elevati che sono stati donati non solo per questa generazione, ma anche per quelle a venire. Questi insegnamenti ci danno un'immagine della nostra patria eterna e ci mostrano come avvicinarci di più alla nostra origine divina. Noi tutti, quindi anche noi che trasmettiamo questi testi, abbiamo ancora molto da imparare. Se lo desiderate, potreste continuare ad imparare insieme a noi. Proseguiamo quindi insieme a Gabriele, che è qui presente in studio con noi, con la lettura del secondo volume di spiegazioni.
2: Iniziamo con una frase di insegnamento tratta dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Se lo desiderate, permettete, ovvero permettiamo, alle parole del Cristo Dio che ora leggeremo, di compenetrarvi, lasciamole entrare nel nostro interiore. Cristo spiega. Resta in silenzio. Nel silenzio interiore diverrai consapevole che sei un essere proveniente da Dio, un essere che è in Dio, dato che l'Eterno Padre Universale e tuo, suo Figlio, siete tutt'uno. Tu, l'essere puro, vivi nel Santissimo, in te, nel sé, poiché tu sei il Tempio di Dio e il Santo Universale dimora in te. Cari amici, parole provenienti dal cielo, rivolte a noi. Ciò che ci vogliono dire ce lo spiega ora Gabriele. Il silenzio interiore è l'eterna legge che si comunica in perfetta armonia e sinfonia a tutte le forme di vita, a tutti gli esseri e a tutti gli uomini che si immergono in questo silenzio, nella legge assoluta. L'uomo che non desidera altro che compiacere a Dio inizia gradualmente a divenire più calmo. La spinta dell'ego umano non ci assilla più. Infatti chi anela a Dio, chi desidera compiacere solo a Dio, sistemerà giorno dopo giorno ciò che è impuro, gli aspetti umani, e diverrà silenzioso. Se l'uomo raggiunge la calma interiore, si immerge lentamente nel silenzio interiore, nella legge eterna, che comunica incessantemente con chi è divenuto silenzioso.
1: Gabriele prosegue nella spiegazione. Nel nostro interiore c'è il santuario di Dio. Dio dimora nel suo santuario, quindi in noi. L'interiore, il santuario, viene avvolto dalla nostra anima e dal nostro essere umano. Pertanto, noi siamo il Tempio di Dio. In ognuno di noi c'è il santuario in cui dimora Dio. Se diveniamo consapevoli di questo, anzi se lo teniamo presente ogni giorno e ce lo riproponiamo, in noi si risveglierà gradualmente il profondo desiderio di compiacere solo a Dio. In questo modo purificheremo e santificheremo a poco anche il nostro Tempio e non lasceremo più spazio ad alcuna negatività. Se in noi sono ancora presenti aspetti negativi, ossia peccati, li sistemeremo rapidamente per compiacere unicamente a Dio, nostro Padre, e per ridivenire la sua immagine.
2: Continuiamo a leggere nei veri insegnamenti del Cristo Dio. Resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Se sei divenuto silenzioso, non hai più sensazioni, pensieri, parole, tendenze e moti umani. Tu sei pervaso dal silenzio universale, Dio. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. Resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Questa è una presa di coscienza. Chi diviene consapevole che in ognuno dimora il silenzio e che l'uomo silenzioso e puro vive nel silenzio di Dio, sarà una persona rinata. Sarà rinato nello spirito e applicherà sempre di più le leggi della vita, le leggi dello spirito. Senza questa presa di coscienza non è possibile trovare la via che conduce al silenzio. Per questo per noi vale il principio: diventa consapevole ogni giorno, ogni ora, ogni minuto di essere sostanza e forza, un essere che proviene da Dio. Sii silenzioso e affidati a Dio in ogni attimo. In questo modo crescerai nella vita interiore, poiché diverrai consapevole dei tuoi errori e in che cosa consistono, dei tuoi aspetti del peccato e di come tu puoi sistemarli.
1: Nelle sue spiegazioni, Gabriele ci dà un'idea del significato dell'eterno essere. Andiamo avanti nella lettura. Dio è il silenzio universale, l'irradiazione universale. Dio è nello stesso tempo il cristallo dell'infinito, perché i cieli puri sono il cristallo e coloro che si immettono nel puro e nell'eterno sono il cristallo dell'infinito, della corrente eterna. Dio, nostro Padre, è vita compressa, è l'essere compresso, il cristallo dell'infinito. Poiché Egli ci ha dato tutto come sostanza, la forza e la vita, anche noi siamo cristalli dell'infinito, le cui sfaccettature irradiano la vita eterna e illuminano tutti i regni, perché il cristallo racchiude in sé tutte le forze della creazione e tutte le forme dell'essere quale sostanza. Nulla è celato al cristallo, si muove nel ritmo dell'universo e irradia in modo corrispondente le sfaccettature della legge eterna. Ognuno di noi, nel profondo dell'anima, è un cristallo nell'eterno essere. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti cosmici. In te si sviluppano sensazioni e pensieri sacri. Tu esprimi parole vivificanti e agisci in modo impersonale per il grande tutto. Cari ascoltatori, queste parole vogliono mostrarci dove ci conduce la strada verso Dio. L'uomo, che ha ampiamente raggiunto la meta della via della purificazione, esprime quello che il cristallo irradia verso di lui. Percepisce così come il cristallo pensa, come il cristallo gli comunica. Coloro che si sforzano quotidianamente di coltivare queste sensazioni e questi pensieri santificati sono coscienti della responsabilità e dei propri sensi. La coscienza della responsabilità di una persona matura si ripercuote non solo sul singolo, ma si estende e si trasmette a tutto l'infinito. La consapevolezza dei sensi è la chiarezza. Ovunque la persona spiritualmente matura rivolga il suo sguardo, vede la luce, vede anche le ombre e sa come può aiutare e dare. Quello che sente, lo sente nel profondo del suo interiore, sente la voce dell'universo e percepisce anche il mormorio dell'ego umano. I suoi sensi purificati sono in Dio e sono antenne sottili in grado di immedesimarsi in ogni cosa, sia nell'essere puro, sia nell'ego umano. Grazie alla consapevolezza dei sensi e alla coscienza della responsabilità, la persona matura può comunicare con il suo prossimo in modo conforme alla legge. Vede il suo prossimo in profondità, lo scruta nel profondo e vede anche le ombre e dentro di esse. È un ricercatore spirituale che riconosce ogni cosa.
2: Cristo ci spiega ulteriormente. Il vero sé, il potente Io sono universale, si comunica a te e tu sei lo splendore della bellezza, sei ciò che è puro, nobile e fine, ciò che è sublime, poiché dimori in te, nell'eterno sé, nell'essere e poiché sei ciò che è il cielo, bellezza, purezza, nobiltà, ciò che è fine e sublime, sei la bontà, l'amore altruistico. Cari ascoltatrici e ascoltatori, Cristo tocca con queste parole il nostro vero essere interiore, come spiega ancora Gabriele. Il nostro corpo spirituale puro è costituito da tutto quello che ci è stato donato tramite gli insegnamenti del Signore, in cui vibra tutto l'essere. Ognuno di noi diverrà di nuovo la bellezza interiore, la purezza interiore, la nobiltà interiore, la finezza e ciò che è sublime, la bontà e l'amore altruistico.
1: Gabriele va avanti a spiegare. Spesso ci è difficile misurarci con questo elevato metro di misura assoluto. Un'immagine potrebbe aiutarci a rendere più concreti questi aspetti della vita interiore ed eterna. In questa immagine possiamo proporci l'ideale più elevato, dandogli nel contempo forma dentro di noi. L'ideale più elevato è quello che noi siamo nell'Eterno: bellezza, purezza, nobiltà, finezza, ciò che è sublime, bontà e amore altruistico. Ci riproponiamo questo ideale anche se non lo siamo ancora. Gli daremo forma in noi, riproponendocelo in continuazione. Questa immagine sublime è il nostro vero essere. Se vogliamo raggiungere quello che racchiude in sé il Cristo, il nostro consigliere e aiutante interiore ci aiuterà, indicandoci ogni giorno le nostre debolezze, le nostre mancanze, i nostri peccati.
2: Il nostro vero essere, una meta elevata, ma al tempo stesso il percorso che ci conduce ad essa è molto concreto e pratico, come ci mostrano anche i prossimi impulsi di Gabriele, che ci spiega: per sviluppare l'anelito verso questi aspetti sublimi del nostro vero essere, dovremmo tener presente ciò a cui anelliamo. Ci orientiamo coscientemente sull'ideale più elevato, sull'essere, riproponendocelo. Nel far questo non dovremmo lasciar spazio ad alcun pensiero negativo. Se pensiamo in modo negativo, dovremmo metterci subito in guardia. Fermati, non voglio più muovere in me questo pensiero negativo. Se preghiamo il Cristo di aiutarci, riconosceremo quello che i nostri pensieri negativi, quindi i nostri aspetti del peccato, vogliono comunicarci. Forse vogliono dirci che dovremmo sistemare determinati aspetti, che dovremmo chiedere perdono al nostro prossimo. Se lo facciamo il più presto possibile e ci riproponiamo la nostra immagine ideale, non daremo altro spazio a questo nostro pensiero umano. Così nel nostro conscio non potranno mettere radici ulteriori pensieri negativi.
1: Gabriele ci spiega in modo approfondito: quanto più spesso muoviamo pensieri negativi in noi, tanto più essi faranno presa sulla nostra vita, diventando così la vita stessa. Significa che diventano programmi che si fissano nelle nostre cellule cerebrali e rimangono in continuazione attivi, stimolandoci a pensare ripetutamente in modo simile o analogo e facendoci incolpare sempre di più. Quanto più spesso pensiamo a cose simili o analoghe, tanto più ci allontaniamo dalla nostra immagine ideale, dal nostro vero essere. Procediamo nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Se lasciamo spazio alle negatività, ci colmiamo di aspetti contrari alla legge e non afferriamo più chi siamo nel profondo della nostra anima. La bellezza, ciò che è imperituro, la perenne giovinezza, il cielo, la purezza, la legge eterna che unisce tutti gli esseri in Dio, la nobiltà interiore, quello che è fine e sublime, la bontà e l'amore altruistico. Ci sentiremo poi molto lontani dalle parole «il nostro vero essere», perché abbiamo lasciato sempre più spazio al negativo nella nostra vita. Ci siamo ricolmati di negatività che ora predominano in noi. Ovunque volgiamo il nostro sguardo e qualsiasi cosa sentiamo, richiamiamo solo le nostre negatività. Di conseguenza, la nostra vita diviene sempre più pesante e oscura. Perché questo non accada, dobbiamo dare consapevolmente spazio al positivo, al divino nei nostri pensieri e nella nostra vita. A questo scopo può esserci di aiuto diventare consapevoli di questo ideale elevato, del nostro vero essere.
2: Continuiamo a leggere dai grandi insegnamenti cosmici. Cristo tocca nuovamente il nostro essere interiore con le seguenti parole. Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce. Il sole dell'amore risplende in te e attraverso di te. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Il sacro ordine del Tempio che tu sei è l'amore altruistico radioso, il sole della giustizia, la delizia della tua vita, l'io sono.
1: Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce, così parla il Cristo. Cari ascoltatori e ascoltatrici, che cosa ci vuol dire questa frase? Abbiamo parlato del cristallo che irradia la legge, l'essere, in tutte le sfaccettature. Il cristallo, con le sue sfaccettature, è il sole dell'amore, poiché la legge di Dio è amore. Chi è divenuto il cristallo in Dio è senza ombra, poiché l'infinito, il vero essere, non conosce ombra. Chi adempie la legge, che fluisce e si irradia in eterno e che è senza ombra, è pervaso e compenetrato da ciò che è Dio, l'amore. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Queste parole ci dicono: noi siamo universo che ha preso forma. Tutti gli astri sono in noi come essenza e costituiscono il nostro vero essere.
2: Abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Gabriele ci incoraggia, dicendo: lasciamo vibrare queste parole nel nostro interiore.

0: cerchiamo la protezione, ma non la potremo mai trovare in questo mondo. Quando crediamo di aver trovato la protezione, possiamo essere certi che essa svanirà dopo poco tempo. Dove c'è sicurezza? Chi può offrirci sicurezza? Altre persone? I beni? Il denaro, il potere e la stima? Quanto rapidamente può svanire tutto questo e con esso anche la nostra sicurezza? Ci troveremo così come mendicanti per strada con la domanda: dov'è la sicurezza? Dov'è la protezione? Io non ho una patria. Si possono trovare protezione, sicurezza e la patria solo presso Dio, in nessun altro luogo. Noi siamo in cammino verso la sicurezza interiore, verso la protezione interiore, verso la nostra vera patria. Qualsiasi cosa facciamo sulla terra e ovunque cerchiamo l'appoggio negli aspetti umani, con il passare del tempo riconosceremo che non esiste alcun appoggio se non in Dio. Se ce ne rendiamo conto, entreremo più spesso nel profondo del nostro interiore, nel santuario in cui dimora Dio.
1: In un suo ulteriore insegnamento, il Cristo dice: qualsiasi cosa tu pensi di fare o compiere, il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. Gabriele ci spiega il contenuto di queste parole in questo modo. Il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. È di nuovo il cristallo in noi. È l'intelligenza, Dio, che sa tutto e comprende il tutto. L'intelligenza, Dio, dimora in noi. Noi siamo eredi di questa intelligenza. Quali esseri puri, siamo noi stessi l'intelligenza divina. Perciò questa intelligenza che comprende e compenetra tutto è dentro di noi, anche in questa forma di esistenza, quali esseri umani. Poiché abbiamo ricoperto questa coscienza elevata in noi, avvolgendola con i nostri peccati e limitandola con il nostro egocentrismo, abbiamo sviluppato l'intelletto, la parte umana meschina, al posto del divino, che di conseguenza non è più in grado di agire in modo adeguato. L'intelletto è l'intelligenza divina invertita, un sostituto. L'aspetto umano è il peccato contro l'anima. Gabriele spiega ulteriori aspetti. In questo mondo possiamo vedere tutto quello che l'intelletto ha già causato. Certamente abbiamo bisogno dei nostri programmi di vita, come per esempio del programma della nostra professione, della nostra lingua. Abbiamo bisogno di questi programmi per vivere. Tuttavia, da soli non sono in grado di cambiare o addirittura di migliorare il mondo. L'intelletto interviene sempre più nell'evento della creazione, nell'intelligenza divina. Ne stiamo sperimentando le conseguenze, che sono distruzione e sfacelo. L'intelletto è limitato, si riferisce solo all'esteriore, all'involucro. Non conosce il nucleo. Cambia sempre soltanto l'involucro e ogni cambiamento provoca ulteriori alterazioni per le quali l'uomo deve soffrire. Cosa ha ottenuto l'uomo dal cosiddetto benessere?

0: Benessere fiorisce brevemente per appassire subito, poiché l'intelletto tocca solo l'involucro, la superficie, e non lascia spazio all'intelligenza. L'intelligenza di Dio agisce in modo diverso dall'intelletto. L'ego dell'uomo agisce spinto dal volere, vuole fare di testa propria, vuole dominare, vuole essere Dio. In questo modo l'ego umano ha trasformato una parte dell'io sono divino a un livello inferiore, facendo raddensare e solidificare questa sostanza. È la nostra legge dell'ego umano, l'involucro, che dovremo gradualmente sciogliere per ritrovare l'interiore, il divino. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Le tue sensazioni e i tuoi pensieri sublimi e altruistici sono l'essere, il divino, che tu sei. Il vero essere si riferisce unicamente alla cosa e alla questione ed entra in comunicazione con la parte pura nella cosa e nella questione. La parte pura nella cosa e nella questione ti dice nel tuo interiore come dovresti affrontare la cosa e la questione, come dovresti pianificarla, come puoi risolvere ogni situazione e trasformare il disordine in ordine, sistemando così quello che va sistemato. Cari amici, Dio è onnipresente. In tutte le negatività c'è Dio. Dio è la forza che ci aiuta in ogni situazione che si presenta. Dio è in quello che pianifichiamo. Dio è l'ordine nel nostro disordine. In quello che non abbiamo ancora sistemato, Dio è la forza per sistemare. Per noi questo significa che possiamo rivolgerci a Dio in tutto quello che ci capita. Se ci rivolgiamo a Lui con cuore sincero, Egli ci aiuterà. Infatti, il Cristo in noi è l'aiutante e consigliere interiore. Egli è il nostro Redentore.
1: Una meravigliosa certezza. Cristo è sempre con noi, come aiutante e consigliere in noi. Il modo per trovare accesso al suo aiuto ce lo spiega Gabriele qui di seguito. In ogni difficoltà c'è la soluzione. In ogni problema c'è il divino. C'è l'aiuto. C'è la liberazione. Tuttavia, siamo noi a doverlo risolvere con l'aiuto dello Spirito in noi. Possiamo rivolgerci al Cristo nel nostro interiore per ogni difficoltà e problema e chiedergli aiuto. Egli ci aiuterà. Tuttavia non dovremmo mai dire: Signore, risolvilo come voglio io, ma sempre: si compia la Tua volontà. Il Cristo conosce le strade. Egli ci aiuta come è bene per noi. Il nostro ego spinge. Vuole una rapida soluzione. Potremmo riproporci di esercitare la pazienza, di trattenere la nostra parte umana, chiedendo a Dio, al Cristo in noi, di aiutarci nelle difficoltà, nei problemi e anche nella nostra pianificazione. Poi non dovremmo occuparcene con i pensieri, chiedendoci se ci sarà una soluzione oppure no, perché pensieri come questi bloccano l'aiuto interiore. Gabriele ci dona ulteriori spunti che possiamo utilizzare in modo molto concreto nella nostra vita. Dovremmo vivere in modo consapevole, aver presente l'aiuto di Dio in ogni situazione ed eseguire il nostro lavoro in modo concentrato. Se siamo desti nella nostra vita, riceveremo la soluzione dal nostro interiore. Improvvisamente affiorano sensazioni e pensieri che ci mostrano la soluzione del nostro problema o della difficoltà. Spesso sono solo impulsi sottili. Molte volte non ci viene indicata direttamente la soluzione, ma la strada verso la soluzione o il primo passo verso di essa. Se ci affidiamo al Cristo, Egli ci guiderà nei passi successivi. I primi passi dicono: abbi fiducia, io ti guiderò in modo che tu possa trovare la soluzione per ogni cosa. Non dovremmo più ripetere gli aspetti negativi che abbiamo riconosciuto in noi, e questo racchiude in sé l'immagine di come ci comporteremo in futuro. Mettere in pratica questa immagine sarà il passo successivo verso una vita conforme alla legge.
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, gli insegnamenti di questa giornata ci hanno donato una visione profonda nella nostra vera vita cosmica. Un grande aiuto che ognuno di noi, se lo desidera, può sperimentare e applicare consiste nell'entrare nel proprio interiore, nel rivolgersi al Cristo con ogni difficoltà e problema e chiedergli aiuto e sostegno. E abbiamo sentito, Egli ci aiuterà. Nella prossima trasmissione approfondiremo questo tema e sperimenteremo in modo più dettagliato come è possibile imparare con l'aiuto del Cristo ad affrontare le domande e le situazioni della nostra vita. Un tema interessante ed utile per tutti noi. Se lo desiderate, collegatevi di nuovo con noi e imparate insieme a noi. È possibile leggere i meravigliosi insegnamenti della trasmissione odierna nel volume numero 2 dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora anche come volume unico. Auguriamo a voi tutti ogni bene e un periodo ricco di esperienze con il Cristo, lo Spirito libero. Un cordiale saluto e arrivederci alla prossima trasmissione.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa più calma. Prima che anche tu vada a dormire, ascolteremo insieme, se lo desideri, qualche parola di Lio Banì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: l'amore infinito, Dio, ama tutte le persone e tutti gli esseri spirituali allo stesso modo. Gli animali, le piante, le pietre e le stelle, tutto ciò che vive è amato da Dio, senza eccezione. L'amore eterno, il nostro Padre Celeste, vuole abbracciarvi tutti nella sua protezione. Lui vuole avvolgervi di nuovo tra le sue braccia e darvi la grande pace dove non ci sono liti, odio e nessuna parola sgradevole o cattiva, ma solo sentimenti luminosi, pacifici e puri, cioè amore, pace e sicurezza. Vi chiederete sicuramente cosa significa essere al sicuro. Significa accoccolarsi tra le braccia di tua madre o di tuo padre e sentire che sei amato. In modo simile, un bambino amorevole che ama e adora Dio, il suo Padre Celeste, vuole anche accoccolarsi nelle braccia del Padre Eterno e sa che Lui, il Grande Spirito, vuole proteggerlo, custodirlo e amarlo. Tuttavia questo è possibile per colui che compie le leggi dell'amore e ama Dio più di questo mondo, cioè che invece dell'odio invia amore, invece dell'invidia lascia fluire amore e che invece di pensieri cattivi manda pensieri d'amore. L'amore giusto è l'amore disinteressato, che non pensa a se stesso, ma che ama tutte le persone, compresi gli animali, le piante e le pietre, anzi tutta la vita. Cari amici, questi erano alcuni buoni pensieri di Lio Banì per una buona notte. Ora vi auguriamo già da ora una buona notte. Dormite bene.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto a un'altra puntata della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema il subconscio che è causa di malattie e la vita. E vi salutiamo cordialmente. Da quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ci insegna la via per fare ritorno nella nostra patria eterna, la via interiore che conduce alla coscienza cosmica. Questa coscienza cosmica si trova nel profondo della nostra anima. Come già Gesù di Nazaret spiegò ai suoi discepoli, il regno di Dio è in voi. Per poter raggiungere questo regno dei cieli in noi, ci troviamo nella scuola di vita sulla terra e, come lo esprime Gabriele, siamo sulla terra per ridivenire divini. Con il nostro comportamento umano abbiamo limitato la nostra coscienza con tutto quello che abbiamo interposto tra Dio e noi e continuiamo a porre tra Lui e noi. Tutte le negatività nelle nostre sensazioni e nei nostri pensieri, nelle nostre parole e azioni, sono colpe della nostra anima e bloccano l'ampliamento della nostra coscienza. Le spiegazioni date da Gabriele sono una mano che ci porge dalla pienezza della sapienza divina e ci indicano come possiamo sciogliere queste colpe tramite l'autoconoscenza e sistemandole per avvicinarci sempre più a Dio e dischiudere il regno di Dio in noi. Un ruolo molto importante in tutto questo è quello del nostro subconscio, nel quale sono memorizzati molti aspetti di cui non siamo più consapevoli o soltanto vagamente, ma che ha un forte influsso sul nostro comportamento quotidiano e sul percorso della nostra vita fino ad arrivare alla malattia e a colpi del destino.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, forse oggi avete già pensato, per esempio, oggi è stata una buona giornata, oppure oggi mi sono arrabbiato. E allo stesso tempo avevate davanti agli occhi le belle esperienze che avete fatto o la persona a causa della quale vi siete arrabbiati e avete visto come stavate parlando di lei. Queste scene si susseguono in noi come una sequenza di immagini quando pensiamo o quando raccontiamo qualcosa ad un'altra persona. Molte volte non ce ne rendiamo nemmeno conto. Per questo Gabriele ha iniziato con le seguenti parole la sua istruzione. Dovremmo comprendere che pensiamo e parliamo in immagini che hanno dei contenuti. Tuttavia, poche volte vediamo in immagini il nostro modo di comportarci. Perché? Da un lato i processi dei nostri pensieri avvengono troppo in fretta e dall'altro in genere parliamo troppo in fretta e in modo incontrollato. Di conseguenza non riusciamo a esaminare i nostri pensieri e i nostri colloqui per renderci conto di quello che possono eventualmente provocare. Per questo motivo in genere non sappiamo cosa memorizziamo. Si parla di conscio, di subconscio e forse qualcuno ha sentito parlare anche di una coscienza superiore o coscienza spirituale. Ma molte volte queste parole ci dicono poco, proprio perché ci accontentiamo di frasi fatte, concetti e parole vuote, senza esaminare per noi il loro senso e il loro significato. Rendiamoci conto che i pensieri e le parole, quindi i concetti, sono forme, come delle capsule, degli involucri, in cui si trova ciò che è essenziale, il loro contenuto che si esprime in immagini. Dietro a tutti i nostri pensieri e alle nostre parole si susseguono quindi immagini, sequenze di immagini, che memorizziamo come tali nel conscio e nel subconscio, e anche nella nostra anima, e oltre ad essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti. La maggior parte delle persone non si rende conto di memorizzare di cosa sta memorizzando. Il nostro cervello, il conscio e il subconscio, è una memoria che memorizza sotto forma di immagini, in base ai contenuti dei nostri pensieri e delle nostre parole, dai quali deriva tutto il nostro comportamento.
3: Gabriele spiega come segue la differenza degli aspetti che memorizziamo. Dobbiamo fare una differenza tra quello che memorizziamo nel conscio e quello che registriamo nel subconscio. Le immagini nel conscio sono determinate dal nostro mondo apparente. Il mondo di immagini del nostro conscio comprende quello che crediamo di rappresentare e di essere, quindi ciò che fingiamo riguardo a noi stessi. Queste immagini ci ingannano. Il subconscio invece non registra le nostre idee con cui ci illudiamo. Per esempio, se crediamo di essere buoni e nobili, memorizza come immagini in modo preciso, senza alcun influsso, i veri contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni, quello che vogliamo nascondere davanti agli altri e a noi stessi, i nostri moti, i sentimenti, le nostre pretese e ambizioni che sono tutt'altro che nobili. Si tratta di tutto quello che sta sotto la superficie, che non vogliamo vedere, vale a dire riconoscere chiaramente perché ci smaschererebbe. Il subconscio è incorruttibile, non si sbaglia nemmeno quando ci rispecchia i nostri aspetti del tutto umani o i nostri ricordi provenienti dal passato. Per questo motivo, in genere, il conscio e il subconscio non sono in unità. Il conscio memorizza il mondo delle nostre idee, quindi il nostro mondo apparente, vale a dire quello che crediamo di essere. Il subconscio non presenta argomentazioni e non usa tattiche, non soppesa, ma reagisce. Nel ritmo delle giornate invia in immagini quello che ha memorizzato.
1: Gabriele continua. La nostra coscienza è la bilancia dei sentimenti tra il subconscio e l'anima e la coscienza superiore, la coscienza spirituale. La coscienza spirituale in noi è ciò che è eternamente puro. È il nucleo centrale, è lo Spirito di Dio in noi, che pone le leggi dell'universo nella bilancia, nella nostra bilancia dei sentimenti. Se non abbiamo imparato a esaminare e analizzare quello che il nostro conscio spesso ci vuole fare credere, reprimiamo la nostra coscienza, che diventa pigra e ottusa. Rendiamoci conto, non esiste alcuna persona con un'anima che non porti in sé Dio, quindi senza la coscienza divina. Se Dio, la coscienza spirituale nell'uomo, chiamata anche coscienza superiore, non può porre impulsi di monito e di aiuto sulla bilancia della coscienza, che è la bilancia dei sentimenti, perché non esaminiamo e non analizziamo i nostri pensieri, le nostre parole, il nostro comportamento, e quindi non esaminiamo nel profondo quello che abbiamo immesso nel subconscio per sistemarlo in tempo, blocchiamo la bilancia dei sentimenti, ossia della coscienza, e lavoriamo unicamente con il nostro conscio. Questo, tuttavia, ci trasmette continuamente informazioni errate, pensieri, parole e schemi di comportamento che siamo convinti siano giusti. Crediamo che siano veri mentre si tratta di una realtà apparente che ci siamo creati noi stessi, di cui fa parte anche tutto quello che abbiamo soltanto imparato e tutto il sapere che abbiamo letto.
2: Leggiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Già dalle nostre frasi vuote, come per esempio «suppongo che sia così», oppure «penso che», o anche «secondo me», possiamo riconoscere che ci mancano l'autoconoscenza e un modo di pensare analitico. Con queste frasi vuote, che sono frasi fatte con contenuti corrispondenti a quello che noi siamo, esprimiamo che noi stessi non ci siamo compresi, che affermiamo o pensiamo qualcosa di cui noi stessi non abbiamo la minima idea. Chi vive in questo autoinganno è spesso convinto di essere intelligente e saggio. Non ha educato la propria coscienza. Non vuole guardare se stesso, non vuole analizzarsi. Queste persone sprecano la loro esistenza. Si accontentano dell'autocompiacimento che hanno immesso nel loro conscio con il quale comunicano continuamente, finché il subconscio non sarà un giorno colmo e si manifesterà poi come colpo del destino. Tutte le cellule, ogni corpo di cellule, gli organi e tutte le altre parti del corpo hanno una cosiddetta coscienza d'insieme, che è a sua volta costituita dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza superiore, quindi dalla coscienza spirituale. Il mondo delle nostre idee, tutto quello che esprimiamo in modo incontrollato, viene memorizzato dal conscio in quelle parti del corpo che a livello di vibrazione corrispondono al nostro modo di pensare, parlare e agire complesso e superficiale. Questa memorizzazione avviene secondo il principio «il simile attira il simile». Invece il subconscio memorizza i contenuti dei nostri schemi di pensiero e di comportamento nelle parti corrispondenti del nostro corpo. Riconosciamo quindi che il nostro organismo e tutte le funzioni del nostro corpo sono incessantemente in comunicazione con il nostro cervello, con il conscio e il subconscio, e che avvengono continuamente nelle memorizzazioni, come impronte lasciate nel corpo dai nostri sentimenti, dalle nostre sensazioni, dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni.
4: Gabriele approfondisce ulteriormente questo tema. E cosa avviene con la coscienza spirituale in ogni cellula del nostro corpo? Si tratta di un'istanza assoluta che non può essere influenzata. La coscienza spirituale è la fonte originaria, l'essere, Dio, la legge assoluta. Per questo la coscienza spirituale non può essere ingannata né dal conscio né dal subconscio. È assoluta e perfetta. È l'aiutante, colui che ci ammonisce e ci guida in noi. Se non abbiamo imparato ad ascoltare la coscienza superiore, la coscienza spirituale, se non abbiamo permesso che la bilancia, la percezione, la coscienza soppesasse e parlasse, quindi se non ci siamo esaminati e non ci siamo pentiti di quello che in noi è contrario al divino, se non lo abbiamo sistemato e sciolto con l'aiuto della nostra guida e del nostro aiutante interiore, allora il subconscio si riempie poco alla volta e diventa autonomo. Un subconscio autonomo ha soppresso in gran parte la bilancia dei sentimenti e della coscienza. Agisce soltanto. Questo significa che il conscio non può quasi più dare alcun ordine al subconscio. Il subconscio è diventato autonomo e come tale non ha pensieri, non ha una coscienza che è stata preparata, ma esegue soltanto. Sulla base degli aspetti energetici negativi che abbiamo immesso,
3: agisce sul nostro corpo, sugli organi e sulle parti del corpo con cui comunica nel modo più intenso. Le energie negative hanno un effetto negativo corrispondente. In questo modo, gli aspetti negativi immessi dall'uomo, come ad esempio invidia, presunzione, voler essere e avere, ma anche autocommiserazione, rassegnazione, fatalismo e paure, trasformano nel suo corpo la vibrazione di determinati organi a un livello inferiore e di conseguenza essi si indeboliscono e la loro funzione viene compromessa. Questi organi non riescono pertanto più a eseguire il loro compito come previsto e questo può provocare malattie. Gli effetti delle energie negative che abbiamo creato nelle incarnazioni precedenti e in questa incarnazione con il nostro comportamento negativo, a seconda degli aspetti memorizzati che diventano attivi, possono colpire anche altri campi della nostra vita terrena. Possono così subentrare preoccupazioni, colpi del destino, sofferenza, contrasti di ogni genere. Anche se nei singoli casi possono esserci motivi di diverso tipo, siamo sempre noi stessi ad averli causati.
1: Gabriele spiega l'effetto che i nostri pensieri possono avere sulla salute e sul nostro corpo. Invece di esaminare i primi segni, i primi disturbi che il nostro corpo, per esempio, ci trasmette, e di pentirci degli atteggiamenti errati che abbiamo riconosciuto, di sistemarli con l'aiuto dell'aiutante e consigliere interiore e di non ripeterli più, invece di affermare il positivo nei sintomi, mobilitando così le forze di autoguarigione, in genere noi uomini affermiamo i disturbi e la malattia che sta iniziando a manifestarsi nel nostro corpo. Spesso, con i nostri pensieri, rimuginiamo anche su preoccupazioni e problemi così a lungo che essi diventano focolai di malattie. Con i nostri pensieri con cui rimuginiamo, attiriamo gli agenti patogeni corrispondenti. Se l'uomo, continuando a occuparsi di se stesso, riduce al minimo la vibrazione del suo corpo, anche la prestazione del cervello diminuisce sempre di più. Subentrano stati di debolezza di diverso genere. In età avanzata il corpo diventa rigido, le gambe non obbediscono più. L'indolenza del cervello si manifesta in tutto il corpo. Continuiamo poi ad affermare questi sintomi, questi collegamenti errati del nostro modo di pensare e di agire che il subconscio autonomo trasmette al nostro corpo, lamentandoci dei nostri disturbi e del fatto che nessuno ci aiuta, nemmeno il medico. Ma come può aiutarci il medico? Può forse guarirci se noi continuiamo ad affermare e a rafforzare quello che fuoriesce dal nostro subconscio autonomo, lamentandoci e portando così tutto il nostro corpo in una vibrazione che provoca ulteriori disturbi, difficoltà e malattie?
2: Gabriele ci indica quanto sia importante utilizzare in modo giusto le energie divine in noi. La nostra vita terrena è preziosa. Dio, l'Eterno, dona ogni giorno a ognuno di noi la sua energia elevata affinché riconosciamo le colpe, le energie negative che abbiamo creato nelle incarnazioni precedenti e in questa vita terrena e possiamo superarle per crescere sempre di più nella vita, nel suo spirito. Tuttavia, se utilizziamo la forza spirituale che ci viene data per farla confluire in aspetti negativi, egocentrici, così facendo abusiamo di questo dono divino, che non ci aiuta quindi a raggiungere la salvezza. Allo stesso modo, spesso trascuriamo noi stessi e il dono della nostra vita terrena, affermando in continuazione malattie, sofferenza, problemi, colpi del destino e altre cose del genere. Giriamo intorno al nostro ego, sprecando così tanta energia divina e riducendo l'attività del nostro cervello. Non c'è quindi da meravigliarsi se poi ci lamentiamo di avere mal di testa, di essere smemorati oppure di essere nervosi e insicuri. A parte una perdita di memoria eventualmente causata da un danno cerebrale, ognuno di noi possiede un'attività cerebrale, una capacità di memorizzare con una prestazione inimmaginabile. Naturalmente il cervello deve essere allenato in modo positivo. Spesso sentiamo dire: sono smemorato, oppure non riesco a tenere a mente i numeri, oppure non riesco a ricordarmi quello che dici, me lo devo segnare, o anche sono troppo stanco per riflettere su questa cosa. Si diventa smemorati a causa dell'indifferenza. Accogliamo quello che gli altri ci dicono senza riflettere e senza interesse. Se esaminiamo a fondo l'indifferenza, troviamo inevitabilmente il nostro egocentrismo. Abbiamo in mente il nostro bene apparente, i nostri interessi, il nostro beneficio e non ci importa come si sente il nostro prossimo. Questa è l'indolenza e la freddezza di cuore che affligge l'umanità.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Molte volte diciamo: affermo la salute in me. È giusto e bene affermarlo. Tuttavia dobbiamo chiederci cosa abbiamo immesso per anni e decenni nel nostro subconscio. Esso accoglie quello che affermiamo o trasmette in modo autonomo ciò che è negativo? Allenando il cervello si potrebbe stimolare un cambiamento del conscio e del subconscio, in modo che il subconscio, che è causa di malattie, possa ricevere dal conscio i segnali positivi corrispondenti e orientarsi poco alla volta su di essi. Con l'allenamento del cervello, Gabriele non intende una tecnica che porta poi automaticamente alla salute. Si tratta piuttosto di analizzare sinceramente il nostro subconscio e di cambiare noi stessi, quindi il nostro modo di pensare, la nostra volontà e le nostre azioni, dall'interiore. Gabriele spiega in merito. Il presupposto affinché in noi possa cambiare qualcosa è di riconoscere quello che deve essere cambiato. Si tratta quindi di esaminare il nostro modo di pensare, di parlare e di agire, per scoprire poco alla volta chi siamo veramente e cosa è memorizzato nel nostro subconscio, che agisce eventualmente in modo molto forte sul nostro corpo. L'allenamento del cervello viene determinato in modo decisivo dalla direzione dei nostri pensieri. Finché i nostri pensieri sono negativi, dirigiamo gli impulsi del cervello su binari sbagliati. Non solo sprechiamo energia, ma ci rendiamo malati. Se vogliamo allenare il nostro cervello in modo positivo, dobbiamo prenderci tempo per farlo. Per esempio, se affermiamo la salute del nostro corpo, la salute di determinati organi, ogni volta che la affermiamo dovremmo soffermarci e attendere la reazione del nostro corpo. Se ci esercitiamo in questo primo passo, noteremo ben presto un movimento nel nostro plesso solare, una specie di brontolio. Il nostro sistema nervoso segnala, per esempio, che il subconscio sta inviando altri impulsi. Se ci prendiamo il tempo di percepire questi impulsi dei nervi nel conscio, potremo eventualmente sperimentare delle immagini. Immagini provenienti dal subconscio, contenuti del nostro comportamento di cui finora non eravamo consapevoli, ma che sono determinanti, ad esempio, per i disturbi del cuore, dello stomaco e altre cose simili. Dovremmo lasciare agire queste immagini su di noi per poterle osservare più da vicino. Le immagini hanno un effetto sul nostro animo. Poco alla volta si cristallizza quello che causa problemi al nostro corpo.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se ci pentiamo con l'aiuto dell'aiutante e consigliere interiore dei nostri atteggiamenti errati, che sono dei collegamenti errati nel corpo, li sistemiamo e non pensiamo e non facciamo più cose simili e analoghe, sviluppiamo una sottile percezione che si rivolge verso l'interiore. Di conseguenza, si sviluppa di nuovo la bilancia dei sentimenti e della coscienza. Lo Spirito di Dio in noi potrà così porre nel piatto di questa bilancia il suo aiuto, la sua guarigione, ma anche i suoi impulsi che ci ammoniscono, poiché glielo permettiamo e abbiamo la buona volontà di accettare e utilizzare la sua forza. Affermando in modo consapevole ciò che è positivo e sistemando allo stesso tempo gli aspetti umani che si presentano, sperimenteremo una dinamica più intensa dell'attività del nostro cervello, che porta a un aumento dell'energia nel corpo. Chi guarda più in profondità, chi si esamina, non si lascia ingannare dal suo subconscio. Si tratta quindi di allenare il cervello, di esaminare a fondo il subconscio, di lasciar affiorare le immagini, di osservarle, per sistemare poi con l'aiuto dello spirito quello che potrebbe arrecarci un danno. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con questa istruzione, dalla quale oggi abbiamo letto alcuni estratti, Gabriele ci trasmette spiegazioni importanti sull'importanza di pensare, parlare e agire in modo consapevole. Ci si sorprende del fatto che noi esseri umani ci conosciamo così poco. Con questi insegnamenti abbiamo ricevuto uno strumento molto valido per esaminare noi stessi. In questo ci è di aiuto lo Spirito di Dio, non appena iniziamo a riconoscere la nostra programmazione umana e a porvi fine. Se orientiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth, ci rivolgiamo sempre più all'aiutante interiore, a Dio in noi. Per oggi ci congediamo e auguriamo a voi e a tutti noi di poter riconoscere molte cose e fare tante buone esperienze. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buona notte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita. Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati, su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Herzlich willkommen.
1: Un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere, e soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato

0: toccato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice, cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
0: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena.
0: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi. Non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
0: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case e nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
0: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivati al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
0: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte?
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
0: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazaret trasmise agli uomini?
0: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Gerolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica, si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
0: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
0: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremmo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
0: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
0: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la madre terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
0: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
0: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui e la dannazione eterna non esiste ma è un'invenzione delle delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé. Vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
0: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare il ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole «Io sono la via, la verità e la vita». Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il discorso della montagna. Ci ha indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse ed Egli ha detto, chi ascolta queste mie parole le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
0: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazareth e questi insegnamenti di Gesù di Nazareth sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
0: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
0: Ne abbiamo già parlato, che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
0: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
0: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
1: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
0: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: E non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
0: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con questo conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare al rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
0: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti secondo l'insegnamento cattolico finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
0: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
0: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così, e in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna, viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
0: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
1: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
0: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
1: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato, che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
0: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione, anche da Gesù, sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione, se essa verrà dannata in eterno o se entrerà in paradiso.
1: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
0: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
1: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti se devo raccogliere qualche cosa mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattoliche ed evangeliche in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete, ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
0: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
1: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. C'è il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te. Soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno, infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi dovremmo di venire essere liberi, persone libere.
0: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
1: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
0: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così. E il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
1: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
0: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci, si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
1: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
0: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
1: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
0: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
1: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
0: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
1: È vero ciò che hai appena detto, e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto. E la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
0: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo: è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
1: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
0: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere: voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
1: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
0: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, Poiché non è Dio che crea un'anima, Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima, e l'anima si purifica, si ripulisce, e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio, Dio dimora in noi, e quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
0: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita. E se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
1: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre. Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se

0: preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'Amore Infinito, la Forza e la Luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre, questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande, però prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano e sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. Ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo,
1: tu bist das Licht.
0: Tu sei la luce.
1: Die Barmherzigkeit,
0: la misericordia,
1: die Güte und Wärme,
0: la bontà e il calore.
1: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
0: Lascia che salgano le immagini. La luce ci avvolge. Avvolti nella grande luce del Cristo.
1: Bitten wir,
0: preghiamo,
1: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
0: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: Von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio? Quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza, e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo per chi o per che cosa vogliamo pregare. La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera.
0: Es entwickelt sich das Mitgefühl.
1: si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: unsere Seele.
1: La nostra anima prega.
0: Sie sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Sie zeigt uns aber auch auf,
1: ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio, nostro Padre? Lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio. L'unità di Dio nell'anima di ogni uomo. L'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali. L'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera, per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi.

0: Liebe Mitmenschen, an den Fernsehgeräten und an den Radiogeräten.
1: Cari amici che ci state seguendo alla televisione e alla radio, vi salutiamo cordialmente per questa seconda puntata nella quale leggeremo un testo tratto dal libro Giungi alla luce originaria in te. È come una mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Anche se sembra che la maggior parte delle persone non si renda conto di essere come sull'orlo di un precipizio per quanto riguarda l'etica e la morale, molti almeno riconoscono che ci sono sempre più persone in tutti i continenti che sono in grandi difficoltà, che vivono spesso nella povertà più misera o devono subire gravissime disgrazie a causa di guerre, catastrofi, malattie e altre cose del genere. E di fronte a tutte queste cose molti si chiedono perché Dio permette che avvengano tutte queste cose, perché non pone fine a tutte queste sofferenze e a tutta questa miseria nel mondo. Cari amici, Dio non ha mai voluto questa sofferenza, questa miseria, né l'ha provocata. È l'uomo stesso che con la sua avidità insaziabile, la sua volontà distruttiva, con i suoi pensieri caotici, le sue sensazioni, nel corso di millenni ha creato un gigantesco campo energetico, le cui cause manifestano ora sempre più i propri effetti su tutto il pianeta. In ogni epoca, in particolare nei tempi più difficili, Dio ha sempre inviato un messaggero ai suoi figli in veste umana. Per mezzo di Abramo, Mosè, Elia, Isaia, fino ad arrivare a suo figlio, il corregnante dei cieli che venne sulla terra in veste di Gesù di Nazareth, Dio ha sempre offerto la sua mano agli uomini per insegnare loro le leggi dei cieli e indicare loro la via che li riconduce alla loro casa spirituale. Ma in genere gli uomini hanno gettato al vento questi insegnamenti. Anche nella nostra epoca, cari amici, e in particolare nei nostri tempi che sono così difficili, malgrado tutte le difficoltà, le guerre, le catastrofi naturali, la luce dell'amore divino scorre sempre più sulla terra, in questo mondo, verso gli uomini di buona volontà. Chi è in grado di osservare e di analizzare il disastro in cui si trova questo mondo riconosce che ci troviamo anche nel mezzo di una grandiosa svolta dei tempi. Il testo di questa trasmissione è stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e oggi riporteremo il contenuto che è già stato mandato in onda in tutto il mondo in una serie di trasmissioni radiofoniche. Dio, il grande spirito universale, ci offre tramite Gabriele una mano grandiosa, un'istruzione con la quale gli uomini possono ampliare rapidamente la propria coscienza per avvicinarsi a Dio dentro di sé. Sempre più persone percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è il Cristo, colui che porta la luce nel profondo dell'anima in ogni uomo. La chiamata del Cristo Dio ci ripete continuamente: si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato come richiamare un aspetto della legge divina, attivando così un sismografo cosmico che ci indica cosa dovremmo imparare o sistemare. Ed ora vogliamo continuare con le preziose indicazioni contenute in questo testo.
2: Cari amici, il dono di grazia fatto dall'Eterno ai suoi figli di buona volontà e consapevoli di Dio, ai suoi figli e alle sue figlie, che viene trasmesso in tutto il mondo, si manifesta sempre più. Iniziamo con una breve ripetizione dei contenuti della prima trasmissione, per diventare insieme consapevoli del suo amore. L'anima di ogni uomo possiede nel profondo la legge assoluta, l'eredità divina dell'essere divino, che ognuno di noi è nell'eterno essere. Quindi, quali esseri perfetti, siamo la legge assoluta che è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Come abbiamo già detto, il nostro linguaggio umano, con tutti i suoi se e ma, mette tutto in questione, anche la legge assoluta, la legge cosmica, la nostra vera ed eterna vita. Quando esprime qualcosa in parole, ognuno di noi mette in questione se stesso e gli altri. Questo è il linguaggio causale che ci separa dagli altri e soprattutto da Dio, dal nostro vero essere.
1: Se vogliamo avvicinarci al nostro vero essere, alla legge assoluta dell'amore e dell'unità, ognuno di noi dovrebbe imparare a cambiare il proprio modo di pensare, cominciando con la prima forza basilare, la forza dell'ordine, e rendendosi conto, prima di tutto, che noi nell'eterno essere siamo l'ordine nella legge eterna dell'ordine di Dio. Diveniamo consapevoli che se vogliamo veramente occuparci della legge assoluta e se la vogliamo applicare passo per passo nella vita quotidiana, nella nostra giornata, in qualsiasi situazione, in qualsiasi occasione o anche con qualsiasi oggetto o cosa di cui ci occupiamo, dovremmo richiamare sempre più spesso la legge assoluta nel profondo della nostra anima, dicendo per esempio: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina.
2: Se una persona fa proprio questo modo di formulare le cose, che in breve può anche essere espresso con "io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio", se applica questa frase, questa affermazione, facendola divenire attiva in sé e attraverso di sé, mette in movimento un sismografo che gli fa presente dove c'è disordine in lui. Se l'uomo comincia a sistemare il disordine e a non pensare o a non fare più le stesse cose, e si impegna a mettere ordine nelle cose, negli oggetti, nel proprio ambiente, a seconda di ciò che il sismografo gli segnala, si avvicina poco a poco all'ordine della legge cosmica. Chi si decide per questa via conforme alla legge che conduce alla forza primordiale nel profondo dell'anima, quindi chi afferma questa via che non è semplice ma è rapida e desidera percorrerla, prende ora coscienza che in tal modo richiama la forza originaria nella propria anima e allo stesso tempo la sua eredità divina nel profondo della sua anima, che è la legge universale dell'amore e dell'unità.
0: Chi si fa misurare dal proprio sismografo, che porta alla luce tanti aspetti del disordine, invia ora insieme a me degli impulsi nel profondo della propria anima verso la forza primordiale. Cominciamo con la forza dell'ordine. Tutto è energia. Inviamo nel nucleo centrale dell'anima, nella forza originaria, l'impulso che dice: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Ora l'Eterno fa un passo avanti insieme a noi. Richiamiamo di nuovo l'ordine universale in noi e facendolo pensiamo al nostro animo. Ora diciamo: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Inviamo queste parole nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. I pensieri e le parole sono energie. Inviamo ancora una volta con i nostri pensieri
1: nella forza primordiale le frasi. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Con questi impulsi della legge, come ci spiega Gabriele, rimettiamo in movimento il sismografo. Il sismografo può essere spietato se noi intendiamo fare sul serio con noi stessi e permettiamo che ci indichi i programmi del nostro animo, che non sono in sintonia con l'ordine divino, con la nostra eredità divina. Che cosa può portare alla luce il sismografo? Che cosa ci segnalerà il nostro conscio? Facciamo alcuni esempi. Forse improvvisamente prenderemo coscienza che trascuriamo di aiutare l'altro, per esempio sul posto di lavoro, in viaggio, in casa, oppure quando siamo per strada con il nostro veicolo e così via. Nel nostro animo sono memorizzati, tra l'altro, il nostro voler essere e avere, dal quale scaturisce l'autocommiserazione, che si esprime in molte varianti. Una persona che ha un atteggiamento di aspettativa soffre di mancanza di energia. Dipende dal riconoscimento e dalla stima da parte degli altri. Si cerca di prendere energia dagli altri anche facendo accuse e dando loro la colpa.
1: Chi non riconosce questa messa in scena dell'ego umano si lascia ingannare e così avviene questo scambio energetico. Tuttavia non si tratta di energia divina. Le conseguenze sono dipendenza, legami, fino ad essere succubi degli altri. Chi ha un ego più forte si gonfia e sa come manipolare abilmente i propri simili per sfruttare per sé le loro energie. La perdita di energia di colui che si sottomette all'altro, apparentemente di propria volontà, ma in fondo a causa della propria debolezza, porta a sentimenti di abbattimento e di depressione. In entrambi i casi, di queste due persone che si scambiano queste energie, non si può parlare davvero di una vita appagata. L'una non sarà felice dal proprio interiore, nonostante eserciti il potere sugli altri, e la persona insoddisfatta che ricopre il ruolo di colui che si sacrifica non sarà felice nella propria vita. Sentimenti di non poter fare nulla, dubbi su se stessi, la tendenza a negare se stessi, a sacrificarsi, fino a distruggere se stessi, adombrano il suo animo. Ribellioni, invidia, addirittura odio contro colui o coloro che lo dominano, provocano aggressività.
2: Qualcuno forse riesce a nascondere a lungo questi moti aggressivi del proprio animo, dietro una facciata costituita da un comportamento educato e corretto, o addirittura da ipocrisia, o da un'integrità ideale che in realtà non è reale. Se gli accade di non riuscire più a tenere in piedi questo ruolo, sa come cambiare questi moti del proprio animo in modo raffinato, presentandosi al proprio prossimo con bei discorsi artefatti, tanto che questo ricade in una cosiddetta trappola di sensi di colpa e la persona carica di aggressività riesce a sottrargli energia. Le tendenze degli aspetti umani egoistici, come per esempio invidia, gelosia, voler aver ragione o saperla sempre più lunga, tengono continuamente in movimento l'animo di molti. Sono tratti caratteriali negativi, programmi che ogni persona che desidera liberarsi dai bassi aspetti umani per giungere alla coscienza superiore della legge assoluta deve riconoscere, anche se si tratta soltanto di residui, e di sistemarli in sé. Questa via intensiva è insegnata come dono di grazia di Dio sui livelli delle sue forze basilari, presuppone il fatto di essere disposti a riconoscere se stessi, ossia, in altre parole, presuppone la disponibilità a imparare su di sé.
1: Chi si avvicina seriamente alla forza primordiale, come abbiamo detto, mette in movimento in modo più intenso il proprio sismografo. Ciò che è importante, tuttavia, è che prestiamo attenzione alle indicazioni che giungono come pensieri o come immagini nel conscio o anche come sentimenti, e che sistemiamo queste dissonanze per poi non pensare, non dire, non fare più le stesse o simili cose. Questa breve via della legge inizia come la via interiore dall'esteriore verso l'interiore. Ovunque ci troviamo durante il giorno, qualsiasi lavoro stiamo facendo, dovremmo renderci ripetutamente conto che nel profondo della nostra anima c'è il nostro vero essere, c'è la legge eterna, c'è la nostra eredità divina, nella quale possiamo inviare continuamente gli impulsi a livello sia di pensieri o di parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Come abbiamo sentito la volta scorsa, con il tempo cominciano a reagire anche i nostri sensi. Il sismografo comincia a reagire ovunque si fa largo in noi o nel nostro ambiente qualcosa che non è positivo. Con il tempo, esso stimola anche i nostri sensi della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto e del tatto. La forza primordiale, l'ordine universale, diviene attiva in noi e desidera affinarci. Tutto è energia. Le caratteristiche umane sono potenziali energetici negativi, ossia trasformati a un livello inferiore. Essi desiderano che li trasformiamo di nuovo in forza divina per inserirsi di nuovo come intensità di radiazione nel grande tutto, nella legge dell'amore e dell'unità. Se ce ne rendiamo conto, verremo stimolati a fare ciò che è necessario per mettere ordine nel nostro animo. Se lo facciamo, ben presto percepiremo nel nostro animo che si sta purificando com'è benefico fare ordine nell'esteriore e a poco sempre più nell'interiore. Chi non desidera sentirsi meglio, sentirsi più fresco, felice dall'interiore e libero, unito alla vera vita? La forza primordiale in noi, la legge eterna, la nostra eredità divina, può compiere ogni cosa se noi, l'essere umano, lo vogliamo. Ossia, se diamo al divino, alla legge assoluta, la possibilità di divenire attiva per mezzo della nostra fiducia, con il nostro orientamento costante e con il nostro desiderio profondo di avvicinarci a Dio.
1: Ripetiamo ancora questa indicazione di Gabriele. Presto riusciremo a cogliere i nostri pensieri in modo più chiaro e a percepire in modo più chiaro le irradiazioni del nostro corpo. Non solo diverremo più sensibili nei confronti del nostro stesso comportamento, ma anche nei confronti dei nostri simili. Impareremo a cogliere e a comprendere con una certa sensibilità il mondo degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la natura. Tutto è irradiazione. Ogni irradiazione racchiude in sé il nucleo primordiale degli aspetti della legge divina, che anelano sempre verso l'unità. Sì, ci spingono addirittura a sistemare sempre più e senza rimandare tutto ciò che è umano, per divenire ben presto tutt'uno con il nostro vero essere.
2: Cari amici all'ascolto, così continua Gabriele, anche questa istruzione è soltanto un piccolo scorcio della grande e possente legge divina, dell'irradiazione universale che è l'amore e l'unità. Si tratta quindi di entrare in noi, nel profondo dell'anima, verso la nostra eredità divina. Quanto più ci impegniamo ad applicare l'ordine della legge, quanto più facciamo ordine in modo coerente nel nostro ambiente e anche nel nostro animo, tanto più felici e liberi diverremo. Proprio nella nostra epoca ci si chiede continuamente dove andrà a finire la nave del mondo, oppure quando affonderà. Per chi si è risvegliato spiritualmente vale quanto segue: io mi salvo e mi aggrappo all'ancora che è Gesù, il Cristo.
1: Gabriele conclude con le seguenti parole questa parte del testo. Cari fratelli e sorelle, auguro a tutti noi gioia interiore e felicità interiore, che questi doni della vita interiore possano appagare e ricolmare la nostra vita terrena. Chi si mette dalla parte di Dio, l'Onnipotente, e di Suo Figlio, nostro Redentore, comincia a vivere veramente, sviluppa i sensi creativi e l'amore per l'azione divina. Auguro a tutti noi, di cuore, tanta, tanta vita. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, avete ascoltato la lettura di un testo dal titolo «Giungi alla luce originaria in te», una grande mano che Dio ci porge, data tramite Gabriele, la profetessa e messaggero di Dio per la nostra epoca. Desideriamo ricordare che il contenuto di questa trasmissione si trova anche registrato come CD.
0: Im Handel unter dem gleichen Titel erhältlich sind. Für heute.
1: Per oggi ci congediamo da voi e vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima puntata, quando continueremo con la lettura del testo «Giungi alla luce originaria in te». Fino allora, ogni bene a voi tutti e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo.
0: ist die Registratur vollzogen.
1: Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi, dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino, che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima, che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione

0: e momentanea della giornata.
1: Diese zwei Strömungen,
0: queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: Nach einigen tiefen Atemzügen
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda appunto di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda? È il nostro respiro. Se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca e quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata, e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo Risuona un potente suono di trombe. Libertà di religione. Libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, del Cristo e dei profeti di Dio. Un saluto in Dio. Per molte persone quest'anno potrebbe essere l'anno della decisione. In nome di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio, seguaci di Gesù di Nazareth proclamano la libertà di religione. Le radici per la vera libertà, giustizia e pace si rifanno unicamente agli insegnamenti di Gesù di Nazareth e dei profeti di Dio. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù includono la libertà e la pace. Gesù di Nazareth non fondò alcuna chiesa e non parlò mai di una religione esteriore. Anche coloro che portarono la parola di Dio, i profeti dell'Antico Testamento, anche come la portavoce di Dio nell'epoca odierna, insegnarono e insegnano che l'uomo dovrebbe essere libero, senza alcun legame, nemmeno a religioni esteriori. Gesù di Nazareth e tutti i profeti di Dio erano contrari alle religioni esteriori che legano gli uomini, li inglobano e li incatenano a sé. In tutti i tempi, per mezzo dei suoi portavoce, Dio parlò contro i sacerdoti che hanno creato le religioni, hanno dato vita ai loro culti, dogmi, riti e sacramenti, imponendoli non di rado in modo radicale. Egli parlò anche contro ogni tipo di costrizione, tra l'altro anche contro le sanzioni che i sacerdoti impongono ai propri fedeli.
2: Prima di approfondire il tema libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo e dei profeti di Dio, vogliamo tuttavia parlare del bouquet che la portavoce di Dio, Gabriele, ci ha descritto nella terza puntata della serie di trasmissioni La fede distorta, incenso o il regno di Dio? Nella terza puntata di questa serie abbiamo infatti potuto sperimentare un soffio della nostra vera ed eterna patria, del regno di Dio, espresso con le nostre parole. Gabriele, come afferma lei stessa, ci ha trasmesso un bouquet non ancora aperto, contenente innumerevoli aspetti della vera vita, la varietà di luce, bellezza, libertà e unità dell'eterno essere può essere soltanto abbozzata con parole umane e tridimensionali e può quindi costituire soltanto un soffio. Con parole semplici ci ha descritto la struttura del regno di Dio, parlandoci delle sette forze basilari,